0: Il recensore, a cura di Ale De Bon.
1: Camicie veramente candide, da quando in casa è entrata.
2: Drymatic Deluxe.
3: La lavatrice è un elettrodomestico scontato. Che sia di famiglia o di condominio, da qualche parte quello blò rotante fa parte delle famiglie. Acqua per pulire, cestello per girare, cemento per immobilizzare. La prima fu a fine Settecento, ma sfregava talmente violentemente i vestiti che alla lunga, ma neanche troppo lunga, li sgretolava. Quindi, nel secolo successivo, l'ipotesi che bastasse semplicemente scuoterli. Li ammorbidisci bagnandoli, li scuoti, il detergente passa tra le trame del tessuto e si porta via lo sporco. Fine. L'essere umano era riuscito a meccanizzare e dunque annullare un'altra fatica. Da lì le lavatrici hanno iniziato ad abitare bagni, sottoscala, cucine e lavanderie, hanno iniziato a tingere di rosa, azzurrino o giallino interi bucati, a striminzire maglioni, a ingoiare calzini singoli eppure a camminare. Perché quantomeno fino a 20 anni fa le lavatrici, durante la centrifuga, camminavano come goffi ciclopi meccanici nani in cerca di libertà, traditi dal loro incedere infernale. Ora invece le lavatrici parlano, suggeriscono, avvertono, cantano. Tutte cose che una volta, e non occorre tornare al Settecento, facevano le donne al lavatoio del paese, tra i panni, la lisciva e l'acqua fredda. Perché l'elettrodomestico è così. Ci ha risparmiato una fatica e tolto un tempo, sociale, di cura e soprattutto lento. Dalla lentezza alla centrifuga, ma riposati. Forse.
1: Castor 510, oblò più grande, struttura più compatta e verniciatura elettroforesi.
0: Il recensore. Il recensore. Il recensore. Il recensore. A cura di Ale De Bon.
4: Rete 3. Divertente, ma non è

Arnold Newman, per i non avvezzi al mondo della fotografia, è considerato uno dei migliori ritrattisti della storia. Uno che ha immortalato figure quali Salvador Dalí, Picasso, Miró, Stravinsky, Arthur Miller, Marilyn Monroe, Truman Capote, Woody Allen, passando per John Fitzgerald Kennedy e Bill Clinton. Tutti personaggi soddisfattissimi, tranne uno. Non perché la sua foto non fosse ben fatta, anzi, è forse proprio quella diventata più celebre tra gli scatti di Newman, ma perché il risultato non era esattamente quello che si aspettava il personaggio in questione. Siamo nel 1963, il produttore di armamenti Alfred Krupp, durante la Seconda Guerra Mondiale il principale fabbricante di armi per i nazisti, contattò Newman per farsi fotografare. Un particolare sfugge però al teutonico Krupp, ovvero che Newman è un ebreo americano. A quel punto Krupp, vivendo forse qualche reminiscenza di nazismo inside, cosa fa? Si rifiuta di farsi fotografare da Newman, che da parte sua invece insiste perché prima di togliergli il lavoro Krupp esamini il suo portfolio. Chiaramente, dopo aver visto sfilare i nomi delle celebrità elencate poc'anzi, tutte le convinzioni razziali di Krupp vengono abbandonate, almeno per l'occasione. Il 6 luglio, l'industriale tedesco e il fotografo varcano le soglie delle acciaierie Krupp in quel di Essen. E qui Newman mette in atto la strategia che gli frullava per la testa sin dal primo momento in cui Krupp aveva richiesto il suo lavoro per farsi ritrarre. Mette Krupp davanti allo sfondo di un buio corridoio della sua industria, lo fa piazzare in primo piano con le mani intrecciate sotto il mento e, sfruttando al meglio la poca luce che filtra nel capannone, scatta. Scatta quella che diventerà una delle sue foto più iconiche, quella che riuscirà a far andare fuori dai gangheri Alfred Krupp. Quella che, parole di Newman, come ebreo rappresenta il suo piccolo momento di vendetta. Nella foto, infatti, la location e il gioco di luci fanno apparire l'industriale tedesco Alfred Krupp come un diavolo, un vero e proprio demone. Le minacce di denuncia da parte del re dell'acciaio tedesco non avranno nessun effetto. Arnold Newman si è preso una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, ovvero, come ebbe a dire, riuscire a fissare la mia impressione di un nazista che è riuscito a sopravvivere eppure ha ucciso milioni di persone.

The Alchemist è uno dei produttori più rispettati, osannati e longevi che l'hip hop abbia mai conosciuto. Tutti titoli meritati che descrivono un personaggio che vive di pop dal giorno 1 e lo rappresenta al 100%. Dobbiamo tornare al 93, quando aveva 15 anni, per trovare il suo primo lavoro, come metà del gruppo The Hooligans insieme a Scott Ken, attore che ha raggiunto la fama principalmente grazie alla serie Hawaii Five-O. La storia dei The Hooligans è comunque breve. Alchemist resta solo, ma non molla. Inizia a studiare l'arte del beatmaking sotto la supervisione di DJ Muggz ed esplode a fine anni 90 producendo classici tra gli altri per Mobb Deep e Dilated Peoples. Negli anni evolve il suo sound ed arriva ad espandere il suo catalogo di collaborazioni che a oggi vede nomi come Eminem, Lil Wayne, Kendrick Lamar, Travis Scott e Drake. Assoluto fuori classe, produttore super sia per qualità sia per quantità. E nonostante le collaborazioni con i personaggi più mainstream, non ha mai abbandonato la sua parte più rozza e continua ad offrire lavori vitali per quanto riguarda l'evoluzione dell'hip hop. Il suo sound è cambiato molto negli anni, una volta molto più standard, oggi fatto più di sensazioni e atmosfera. A volte verso il jazz, a volte molto minimale, ma con un costante senso di inquietudine che riesce sempre e comunque a trasmettere. Recentemente Alchemist è tornato con un EP di 4 tracce più rispettive strumentali che racchiude sotto il nome di Liquid Form. Anche se non palesemente dichiarato sulla copertina o sul titolo, lo scopo dell'EP è quello di celebrare la vittoria del campionato NBA da parte dei New York Knicks. 4 tracce saranno anche poche, ma quando la qualità è alta possono anche bastare. Alchemist mette da parte le produzioni drumless e propone 4 beat solidissimi con batterie ben calibrate, sulle quali si alternano Kool G Rap, 2 Chainz, Conway the Machine e Baldy James. Di sicuro un EP di 4 tracce non cattura l'attenzione come un album intero, ma in molti casi, soprattutto in questa epoca, un EP breve può raggiungere risultati migliori di un disco ragionato e completo. Oggi, come da tanti anni a questa parte, Alchemist è più che una garanzia, e questo nuovo EP, seppur breve, ne è l'ennesimo.

the drama no more?

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: Max, che sembra il nome di un detersivo, ma non lo è. Mette un po' il dito sulla piaga, Dolce, dolce ma psycho. Chi non ha incontrato una persona, un lui o una lei, dolce ma un po' psycho nella vita? Chi non lo ha fatto? E in fin dei conti non siamo tutti un po' dolci ma psycho, un po' tutti, sotto sotto?
1: Rete 3.
0: Parla per te Paltrax. Buongiorno, bentrovati e bentrovate, buona sveglia, questa è Rete 3, io sono Paltrax. Guardo e buongiorno a Stanislao anche, che subito risponde prontissimo, ma purtroppo non vinci nulla per il momento, per quanto riguarda le previsioni del tempo, oggi sarà in prevalenza soleggiato lungo le Alpi, a tratti un po' di nuvolosità portata da nord, le minime comprese fra 15 gradi sul fondovalle, 19 in collina, le massime oggi sui 31, poi nel corso della settimana aumenteranno le massime. Ho visto che sta per arrivare un'altra bordata di calura fetente, stile Lucifero style, verso giovedì, venerdì e sabato, poi si incrementeranno e aumenteranno le temperature massime. Staremo un po' a vedere poi come evolve la situazione, anche perché poi con la meteo si sa, non è che sia proprio, cioè, scienza sì, ma difficile da prevedere. Per quanto riguarda il traffico, l'ultimo bollettino, fatemi un po' controllare perché qui lo devo rinfrescare per vedere esattamente. Sì, e niente, è arrivato un quarto d'ora fa e ci dice che sulla A13 ci sono problemi di traffico all'interno della galleria Mappo Morettina in direzione di Ascona a causa di un mezzo pesante in avaria. Ripeto, sulla A13, problemi di traffico all'interno della galleria Mappo Morettina in direzione di Ascona a causa di un mezzo pesante in avaria.
1: 3 News.
0: Uno sguardo adesso alle notizie. Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione di ieri l'editrice Antonella Bignasca scrive che il Domenicali non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancata alleanza con l'UDC avversata da Zali, ma voluta dal giornale vicino al movimento di Via Montepoglia. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava la violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e le email per raccomandare una conoscente ai vertici delle OC hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. Migliaia di persone si sono radunate ieri pomeriggio a Berlino davanti alla porta di Brandeburgo per commemorare le vittime dell'attentato di sabato avvenuto durante i festeggiamenti serali del Gay Pride. Poche ore dopo si è diffusa la notizia dell'abbattimento del presunto attentatore, un 21enne di origini libanesi, da parte della polizia. Le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco quando il giovane ha tentato di assalirle con un'arma da taglio. Quinta notte di lotta contro gli incendi in Gironda, dove le fiamme restano a una quindicina di chilometri da Bordeaux e hanno imposto l'evacuazione di oltre 200.000 persone. Migliaia di pompieri sono al lavoro e temono il ritorno del caldo, previsto fino a 40 gradi nei prossimi giorni, e nuovi temporali di fuoco. Decisamente molto critica anche la situazione in Spagna, dove gli evacuati sono quasi 100.000. Il premier Pedro Sanchez chiede un patto di Stato contro l'emergenza climatica in corso.
2: Buongiorno.
3: Sveglia, alzato, doccia, lavato, vestito, stirato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Non me lo prepara nessuno, me lo preparo io. Al massimo vado alla macchinetta. Alla macchinetta che ti salva la vita la mattina qui. Buongiorno amici e amiche, come va? Come è andato il weekend? Spero bene, spero che siate riusciti a rilassarvi. Se invece avete lavorato durante il weekend, siete dei grandi, perché anche noi ogni tanto capita, a me nella fattispecie no, però ogni tanto capita di doversi smazzare di turni particolari, per cui insomma c'è anche gente che poi il weekend non fa libero, però invece se sì, ecco, ben trovati, ben ritornati al tran tran della vita quotidiana. Da oggi fino a venerdì staremo insieme dalle 6 alle 9, se vi va di svegliarci insieme, noi siamo qui per fare questo, con tanta buona musica preparata con cure, amore e il loro ronzio di Culio Luccio, che non dico che gliele strapperei perché poi non volano più, però gli dai tanti bacini sulle luci, le fattine dei dischi, tanta buona musica anche quest'oggi e ovviamente gli appuntamenti classici, l'oroscopo, i compleanni per quanto riguarda i compleanni delle persone celebri nel mondo della musica e poi i giochi. Poi dalle 7 questa mattina avremo un gradito ritorno. Tornerà il nostro Nico che appunto arriverà e tornerà dalle vacanze, da un pochino di vacanze che giustamente poi uno si deve anche godere ogni tanto, ogni tot di mesi. Per cui ecco, bene, ci ritroviamo tutti insieme con Bruno Mars e la magia dei suoi 24 carati. Direi che praticamente qualsiasi cosa 24 carati è magica. Questa è RT3 Channel 3, Paltrax with Parzimenis Cremato. Oh yeah.

lame vario fatto di in oro 24 carati in un mondo ideale come quello cantato e che evoca questa meravigliosa spensierata atmosfera di Bruno Mars, ma noi siamo moderatamente poveri, dobbiamo svegliarci tutti i giorni, non perché ci faccia piacere, magari c'è chi lo fa perché va a pescare, che ne so, per cui si sveglia presto, si sveglia molto prima, però ci tocca di andare a lavorare. Come dicevo prima, la cura, l'amore infinito che mettono sempre le nostre fatine di dischi si manifesta in momenti di goduria dal punto di vista audio che possiamo di cui possiamo fare esperienza ogni santissimo giorno. Per esempio questo brano che non sentivo da mo, Belinda Carlisle con il forse suo principale successo della fine, seconda metà degli anni 80. Meraviglioso. Heaven is a place on earth.

0: Marco Mengoni, Mango Mengoni.
1: Amore, se non lo canterai, basta il tempo di un fiore.
0: Scusa Angelina, ho parlato sulla tua bellissima voce, però Mango Mengoni, Mengoni Mango è un'assonanza strana, però alla fine suona veramente molto bene, non l'assonanza dei loro cognomi, ma la somma delle loro voci che sono meravigliose. Continuiamo con la musica di Miley Cyrus e un brano, sì, mattutino, ma da sciallo, da sciallanza, perché la mattina uno può ascoltare tanta musica. Io la settimana scorsa vi ho chiesto che cosa preferite e tanta gente, vabbè, molti hanno risposto ovviamente perché lo sappiamo da anni, passiamo molto tempo insieme, un po' di tempo insieme l'abbiamo passato, musica rock, ritmo, però tanti e tante hanno anche risposto sì, ma anche una sveglia delicata, dolce, non fa schifo, soprattutto a una certa ora del mattino. Per cui ecco, immaginate che noi vi si faccia le carezze con questa Malibu.

E niente, è entrato Nico subito, si fa perdonare perché è stato in vacanza, ma lui si sente in colpa. Ci sentiamo tutti, non so, voi vi sentite in colpa? Un po' sì, un po' no. Però porta subito il caffè, grazie mille. Carissimo Nico, che poi avremo in compagnia a partire dalle 7. Continuiamo con la musica, Medusa and Khalid con Weekend e poi il compleanno di una persona che opera nel mondo della musica e quest'oggi ci occuperemo di hip hop

Beh, meraviglioso, meraviglioso tiro, questo pezzo pazzesco, trio di produttori DJ italiani, tra l'altro loro, con Khalid, cantante, cantautore, cantante da El Paso, dal Texas, si sente dalla pronuncia, insomma. E oggi gli auguri li facciamo a un personaggio di

0: Nokia, se volete però di qualità assoluta. Lui si chiama Murubutu, Alessio Mariani è il suo nome, Murubutu è il stage name, il nome d'arte, un rapper e cantautore italiano nato il 27 luglio del 75 a Reggio Emilia. La sua cifra stilistica unisce l'hip hop alla letteratura e alla didattica, anche perché lui un po' ci mette la didattica, perché è un professore. Insegna infatti storia e filosofia in un liceo di Reggio Emilia e ha costruito un rap, se volete, un po' didattico, capace di portare Dante, fondere insomma un po' un messaggio anche formativo, no? La filosofia, la storia dentro alla musica, il che è una cosa sempre molto bella. Un nome dal potere della parola, Murubutu infatti rimanda al marabutto, figura tradizionale africana associata a guarigione e saggezza, se volete un po' il curatore, il druido del folklore e della tradizione della cultura popolare africana di alcuni ambiti, alcune zone. Il riferimento torna alla sua idea della parola come strumento curativo e narrativo. Dunque, tanti auguri a Alessio Mariani, a Murubutu, e tanti auguri anche al nostro Fabio. Sì, Mesuccia, il nostro Fabio di Quelli che è il Cactus, nonché anche a parte part-time, perché sì, lui si trasforma anche in fatina di dischi ogni tanto. Per cui auguri sia a Murubutu che a Fabio oggi. E anche a voi che oggi compite gli anni.
1: Tra le nubi viole, io vedo qualcosa, questo cielo quando cola.

dicembre, la pioggia ed il vento, noi sotto un ombrello, col sole lì dentro, in schianti i capelli, frammento d'inverno, e il tempo era eterno e ci guardava in silenzio. Ed io ti feci una foto.

0: ammazzato, sai, non si difende. Tu hai mai dato un pezzo di cuore che non lo vuole, e quel pezzo ormai è perso e non si riprende. E ovunque vada, vaga nello spazio per sempre, per sempre.
1: State ascoltando Parzialmente Scremato.

video. Il video era incredibile di questo brano Black or White con questo morphing che era avantissimo per l'epoca, nel 91, ancora a vederlo oggi fa abbastanza impressione. I volti delle persone che si trasformano, molto diversi fra loro, e uno diventa l'altro, per sottolineare un po' il concetto che veniva portato avanti anche dal testo, insomma, della comune umanità di tutti gli esseri umani, di tutti gli esseri viventi bipedi che corrispondono al grande sottogenere dell'Homo sapiens sapiens. Era un po' quello il discorso. Continuiamo con la musica italiana, con uno dei brani più belli secondo me degli ultimi anni, meraviglioso, questa atmosfera un po' così, un po' nostalgica, un po' cupa, urbana, ma non troppo. È un testo bellissimo. Come cose, posti vuoti, poi Gordo, e poi diamo anche uno sguardo all'oroscopo. Che ne dici, Paltrax? Perché io lo so che molti di voi, amici e amiche, non iniziano, non contemplano nemmeno vagamente l'idea di poter iniziare una giornata senza sapere prima che cosa dicono le stelle. Per cui...

0: energia di Gordo e Who May Who. Ci sta. E lunedì mattina ci vuole ogni singola stilla di potenza risvegliante. Ci dà la carica giusta. Così come magari, che ne so, sapere che cosa ci dicono e cosa suggeriscono le stelle, quale tipo di comportamento,
1: l'oroscopo
0: / strategia per affrontare al meglio la giornata di lunedì 27 luglio. Iniziamo con gli arieti. La settimana si apre con un senso di possibilità nuova. Iniziate con ciò che vi entusiasma. La passione è benzina per la mente lucida. Beh, direi proprio di sì. La passione va sempre bene. Tori, piccoli aggiustamenti vi portano grande equilibrio. Capite che non serve rivoluzionare tutto per sentirvi meglio. Basta scegliere con cura. Gemelli, un'idea prende corpo e diventa azione. L'agilità mentale oggi si sposa con la concretezza. Un connubio felice, direi. Cancro, un bisogno di introspezione vi guida verso chiarimenti importanti. Il silenzio è terreno fertile per comprendere. Dunque, Cancro, oggi l'invito è quello alla meditazione, alla contemplazione, se possibile. Leone, la tua determinazione apre varchi. Segui quell'intuizione che ti fa sentire vivo. È la direzione giusta. Vergine, hai voglia di ordine e di obiettivi chiari. Prenditi il tempo per pianificare, ma lascia anche un piccolo spazio al caso. Bilancia, oggi tutto parla di equilibrio. Ovviamente, per le bilance, gesti misurati, parole gentili, scelte ponderate, il risultato è armonia intorno e dentro di te. Oggi le bilance sono portatrici di armonia. Scorpione, un dettaglio svela una verità che cercavi, accoglila come un'alleata, non come un'ombra. Ogni scoperta è luce in espansione. Sagittario, la curiosità ti fa volare alto, un argomento o una persona risvegliano voglia di imparare e crescere. Segui questa spinta, sempre nobilissima spinta da seguire. Capricorno, giornata utile per concretizzare. Metti un punto fermo su un impegno o un progetto. La credibilità si costruisce con costanza. Non viene a dire a me, scusami. Acquario, le idee si intrecciano con l'emozione. Una novità stimolante accende prospettive che non avevi considerato. E allora, tanti auguri amici e amiche, se oggi è il vostro compleanno. Ripetiamo, il compleanno anche del nostro Fabio, di quelli che è il Cactus. E a voi amici e amiche che oggi spegnerete le candeline, vadano i nostri migliori auguri da parte di Paltrax e di tutta la Rete 3. E ovviamente vi dedichiamo questa meravigliosa Jacena Morar del 2003 di Tribalistas. Buon compleanno, tanti auguri.

Mamma mia, si possono avere più collaborazioni come questa? Mace con Salmo e Colapesce, meraviglioso, che tiro, che eleganza. E anche questa caratteristica, no? Questo tipo di melodie e di cantato di Colapesce con Salmo e la produzione di Mace. Meravigliosa! Cattive abitudini, uscita il 15 di maggio, dunque non tanto tempo fa di quest'anno. Bellissima, bellissimo brano. Torniamo indietro adesso invece un pochino nel tempo, un po', nel 92 con le En Vogue, questa meravigliosa My Loving!

0: Vorremmo tutti avere questa spensieratezza un po' sciagurata di Nicles. Inizio del lunedì. Ma chi canta, chi canta così lunedì?
1: Io! Io perché ritorno dopo tre, perché una settimana allora, mi avevano lasciato a casa a respirare, sì. Due settimane di vacanza, sono fresco come una rosa.
0: Ma sai perché?
1: Carico.
0: Ma, lo so, tu hai sempre avuto questa tua naturale propensione verso la positività e verso l'essere presi bene.
1: Sì,
0: ma in più sei anche amico del Peo.
1: Sì.
0: E questa cosa.
2: Radio televisione.
1: Mi spiace, ti fa vivere meglio.
0: Certo, ti è entrata dentro nel sangue.
1: Sì. Non c'è nulla da dire.
0: No. Buongiorno Nico.
1: Caro Paltrax, buongiorno. Beh, adesso, che bello ritrovarti.
0: Esatto, fra poco andremo nel dettaglio per farci un po' una padellata di fatti tuoi.
1: Ma molto volentieri. Prima lascia che informi il nostro pubblico.
0: Certo.
1: Sulle previsioni del tempo, noto con mio grandissimo rammarico e sgomento che tornerà l'ondata di calore.
0: Sì, esatto.
1: Io che no.
0: Che cosa c'era mancata così tanto?
1: Ma vero? Tra l'altro, piccolo, apro e chiudo parentesi. Vai. Ma il mese di luglio non sta durando tre mesi, tipo?
0: Sì.
1: Non è
0: lunghissimo. Gennaio.
1: Vero.
0: È come gennaio, è il 47 luglio.
1: E infatti anche a me
0: non finisce più. Non è
1: nonostante
0: roba...
1: io sia stato in vacanza. Cioè,
0: sai, ma sai perché? È il caldo. Il caldo dilata il tè, dilata tutto.
1: Dilata,
0: sai, che
1: tutto.
0: I materiali si
1: so io cosa mi sta dilatando.
0: Esattamente.
1: Te lo dico io.
0: Quello, sì.
1: Comunque la tendenza sarà quella anche per oggi. Sarà una giornata in prevalenza soleggiata, poi lungo le Alpi a tratti un po' di nuvolosità portata da nord e le temperature massime sui 31 gradi e le minime sui 21, per cui voglio dire le minime di 21 gradi non mi lasciano presagire nulla di buono.
0: No, poi aumenterà, ma mica si ferma qui, giustamente. Grazie Nico per la meteo adesso.
1: Ma ti pare?
0: Diamo uno sguardo al bollettino del traffico aggiornato da 10 minuti fa dai colleghi di Via Suisse. Ci dice sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. Uno potrebbe dire, ma che bollettino è? Un bollettino che dice che non ci sono disagi. È un bollettino bello, secondo me. Non
1: sì.
0: È inutile. È un bel bollettino.
1: È un bellettino.
0: È un bellettino. Adesso diamo uno sguardo alle informazioni.
2: 3 News.
0: Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione di ieri l'editrice Antonella Bignasca scrive che il Domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. Migliaia di persone si sono radunate ieri pomeriggio a Berlino davanti alla porta di Brandeburgo per commemorare le vittime dell'attentato di sabato avvenuto durante i festeggiamenti serali del Gay Pride. Poche ore dopo si è diffusa la notizia dell'abbattimento del presunto attentatore, un 21enne di origini libanesi. Quinta notte di lotta contro gli incendi in Gironda, dove le fiamme restano a una quindicina di chilometri da Bordeaux e hanno imposto l'evacuazione di oltre 200.000 persone. Migliaia di pompieri sono al lavoro e temono il ritorno del caldo, previsti fino a 40 gradi nei prossimi giorni e nuovi temporali di fuoco.
2: Rete 3 Sport.
3: Ben ritrovati. Dopo la vittoria in Conference, il Lugano si è imposto anche in Super League battendo con qualche difficoltà di troppo 2-1 il Vaduz all'AIL Arena grazie alle reti dei centrali Papadopoulos e Mai. Gli altri due risultati di ieri: 4-2 dello Young Boys sulle Sion e 2-1 della San Gallo nei confronti dello Zurigo. Tadej Pogacar ha vinto la 113esima edizione del Tour de France, la quinta per lui in carriera, al termine di una spettacolare ultima tappa che ha visto con una prova di forza tagliare il traguardo per primo alla termine di una volata a più corridori Mathieu Van Der Poel. La Formula 1 e il Gran Premio d'Ungheria è stato vinto da Lando Norris al primo successo stagionale sia personale sia di scuderia. Il pilota della McLaren ha preceduto Verstappen su Red Bull e Antonelli su Mercedes. Infine il tennis, c'è una svizzera in campo quest'oggi, trattasi di Victoria Golubic opposta nel primo turno di Memphis alla statunitense Volinets.
0: Adesso è il momento.
1: Sì.
0: Adesso ora è lì, dov'è il tuo Dio adesso? Ed eccolo che torna avvolto da una nube di luce radiante e da fragranze miste di vaniglia del Madagascar e Ylang Ylang.
1: Ottimo naso.
0: Hai visto che no? Allora basso un po' il sottofondo. Come sono andate queste vacanze?
1: Ma guarda, il nostro obiettivo era per queste vacanze andare in un posto fresco,
0: ok,
1: e vedere delle bellissime cose.
0: E
1: missione compiuta. Devo dire che per quanto riguarda il fresco, da Dio, scelta proprio azzeccatissima, perché siamo andati al nord della Francia. Mm-hmm. Quindi Normandia e Bretagna in particolare, e le temperature, ragazzi, erano eccezionali. Cioè massime, ma 30 gradi, ma dir tanto, quando faceva proprio tanto caldo.
4: Sì.
1: Le minime 15-16.
4: Era una cosa.
1: La notte dormivi con la copertina. Cioè, bellissimo.
4: Clima spettacolare. Purtroppo adesso, vabbè, il nostro pensiero va a quello che sta succedendo nel sud della Francia.
1: Sai
4: anche...
1: che è stato impressionante, perché nel viaggio di ritorno, sulla strada, io appunto in autostrada, ho superato a un certo punto una carovana di, non esagero, saranno stati una trentina di camion dei pompieri in fila uno dietro l'altro, che si stanno recando verosimilmente nelle zone interessate dagli incendi. È stato impressionante, davvero, una trentina di camion uno dietro l'altro.
4: Hanno mobilitato tutto quello che si può mobilitare.
1: Esatto.
4: Allora, però invece adesso sei qui.
1: Sono qui.
4: E
1: ai voi.
4: E la sensazione?
1: Beh, la sensazione è come quella di essere tornato a casa.
4: Bravo,
1: ma certo. Perché ti dico una cosa, è bello andare in vacanza, però
4: ma
1: è sempre
4: ancora
1: bello
4: più bravo.
1: Ho altre banalità pronte se vuoi.
4: Meraviglioso, le frasi fatte di Nico, il momento della frase. E però sai che le vacanze te le godi di più quando prima, anche questo è un altro luogo di luoghi comuni meravigliosi,
1: Villa.
4: Quando hai faticato prima,
1: ma bravo,
4: perché come dicevano i Beastie Boys, devi lottare,
1: esatto,
4: per il tuo diritto
1: di fare festa.
4: Di fare festa, yes, così vi vogliamo sui tavoli con la mano fuori dal finestrino
1: e nudi,
4: anche sì, nudi.
1: Bene,
4: con
1: partiamo
4: o senza
1: belli cari.
4: Six pack, uguale. Tanto per noi siete belli sempre.

0: Allora, già è dura rientrare dopo 3 settimane.
1: E?
0: Se poi le fatine mi mettono
1: Gliaio
0: come terzo
1: che,
0: brano.
1: Che è troppo.
0: Mi vogliono male.
1: È troppo. Pensavano di farti piacere, ma tu dici a tutto c'è un limite.
0: Sì,
1: giustamente,
0: esatto.
1: ci sta. DOJ, come ci hanno definiti gli originali.
0: Sì,
1: allora, grazie per i vostri messaggi allo 079-873-8073, il nostro numero di WhatsApp. Voi potete aggiungere Rete 3 alla vostra rubrica, o mettendoci il nome Rete 3, o Radio del Cuore, o sì. The Best, metteteci quello che vi
0: quello
1: pare.
0: Quello che volete, metteteci anche tra i preferiti, così ci trovate subito lì tra i primi contatti da qui.
1: Esatto.
0: Anche perché poi scrivono spesso, per esempio la nostra amica Ede, che lei
1: è una aficionata.
0: Esatto, spesso volentieri scrive, dice: fantastica Normandia e Bretagna, visitate in moto. Ecco, sono dei posti perfetti per essere girati in moto, perché ci sono delle strade incredibili. Anch'io ero rimasta contenta della scelta, scrive Ede. E Nat segnala un altro pregio che effettivamente avevo notato, ma mi ero dimenticato di dire, della zona.
1: Sì.
0: Non ho trovato zanzare.
1: Zero
0: zanzare.
1: Possiamo fare un applauso alla Bretagna, alla Normandia.
0: È verissimo. Temperature miti, persone simpaticissime, posti meravigliosi e zero zanzare. Cosa vuoi di più?
1: È il paradiso.
0: Devo fare, ecco, dopo lo spottone fatto alla Normandia e alla Bretagna, gratuitamente, andiamo avanti dicendo che una delle cose che mi è mancato fare di più in assoluto in vacanza è giocare col nostro pubblico.
1: Io la mattina mandavi dei messaggi
0: alle 7:20, mi svegliavo sul letto e dicevo: alfabeto, Argentina. Sì. Bici, sai, risposte a caso.
1: Vedevamo i tuoi messaggi che arrivano, non ti abbiamo mai risposto perché ci sembrava giusto anche non rinforzare questa, visto che eri in vacanza.
0: Grazie.
1: Tendevi a dimenticartene. Oggi avete giocato, com'è andata? Costantemente, era un assillo da parte, era una cosa molto tenera, però oggi finalmente potrai toglierti lo sfizio.
0: Ero in manca dai
1: bici. C'è la tremarella.
0: E quindi giocheremo questa mattina, preparatevi, tirate fuori i vocabolari e andatevelo a studiare tutti.
1: Esatto.
0: Con la lettera F di
1: Favoloso,
0: bravo.
1: Di fenomenale.
0: Mi venivano solo parolacce.
1: Ma non si può, siamo in fascia protetta, siamo una radio di Stato,
0: sì?
1: Ti ricordo.
0: Sì?
1: Per cui si gioca con la lettera F, con un bel montepremi in buoni acquisto, in buoni da utilizzare sulla piattaforma online Ifollow per le vostre fotografie digitali, da trasformare in fotografie fisiche.
0: Bello.
1: Che guardate che è una bella cosa.
0: Ma
1: Ma è una cosa molto bella.
0: Per molti sarà periodo di vacanza, magari tra poco non siete ancora andati,
1: bravo.
0: Potete immortalare le vostre vacanze in fotografia.
1: Wow. 0848 030503 è il nostro numero di telefono, perché si gioca col telefono 0848 030503. Dateci dentro! Devo dire che sono semplici, le domande che ha fatto Nico. Nico è buono, non è come Ottavio che è crudele, perché se negli ultimi giorni si era ravveduto.
0: Perché la gente pensa al contrario, grazie.
1: No.

0: potete anche smetterla di comporre lo 0848030503, perché abbiamo già una fortunata concorrente che abbiamo messo in attesa. Grazie, grazie a Isa che ha detto ci ha fatto vedere come ha salvato Rete 3 sotto la sua rubrica di WhatsApp.
1: Ah, non ho visto, aspetta.
0: Family Radio Rete 3 col cuore verde.
2: No, vabbè, ci
0: Family Radio Rete 3 col cuore verde. Family, no. L'ho già detto.
2: È troppo, lunedì mattina.
0: Non ce lo meritiamo, non ce lo meritiamo. Grazie! Allora, però adesso dobbiamo giocare.
3: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Ifolor, album fotografici. Ifolor.ch.
2: Allora, in palio un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. E al telefono abbiamo già una concorrente che scalpita. Pronto?
0: Sì. Ciao, ciao Marti.
4: Ciao.
0: Ti stavamo aspettando, Non perché tu ci debba dei soldi, ok? Ma perché tu avevi già partecipato e ti eri spesa parecchio. Secondo me era stata ingiusta la tua partecipazione, perché se non mi ricordo male avevi mancato per poco, no?
4: Sì, mi sembra di sì. Con anche una lettera molto difficile.
0: Va bene. Senti, oggi sarà la tua giornata della rivincita, della vendetta, che è un piatto che va consumato, tu mi insegni.
2: Sì, gelido
0: bello
2: proprio.
0: Freddo,
2: ma proprio ghiacciato.
0: Esatto.
2: Marti, sai che dobbiamo arrivare a 12 risposte esatte, abbiamo 45 secondi. Io
0: facciamo il test ritardo.
2: L'ho visto che lo facevo, sono sentito con Ottavio.
0: Non per te, ma per quanto riguarda.
2: Allora vai, fallo tu.
0: Vai Marti, dimmi adesso quando io che ho detto adesso che lo senti, eh? Adesso.
4: Va bene. Adesso.
2: Ci sarà almeno un secondo abbondante.
0: Faccio partire un secondo dopo il sottofondo.
2: Bravo, bravo. Pronti? Allora, Marti, ci sei?
4: Ci sono.
2: C'è un bel ritardo. Allora, 3, 2, 1, si racconta prima di dormire con la F.
4: Chiava.
2: Cerimonia funebre.
4: Funerale.
2: Può essere a ciel sereno.
4: Passo.
2: Ottime con la panna.
4: Fusilli.
2: Sì, mantiene il cibo fresco.
4: Ghiacciolo.
2: Con la F.
4: Con la F. Friuli.
2: Sì, fare finta.
4: Passo.
2: Quelle doppie, le scambi.
4: Figurine.
2: Sovrano egizio. Passo.
4: Passo.
2: Turchina in Pinocchio.
4: Passo. Passo.
2: Scalda nel camino.
4: Fuoco.
2: Sì. Marti, così, devo essere onesto.
0: Ah, ci picchia, Marti.
2: Peccato.
0: Ti sei fatta prendere un po' dalla gitazzao.
2: Ma tu hai messo troppa pressione, colpa tua.
0: Colpa mia.
2: Assumiti le tue responsabilità, caro Paltrax. Allora, è rimasto indietro, può essere a ciel sereno il fulmine. Sai, il fulmine a ciel sereno. Poi, ottime con la panna, era al femminile, fusilli l'avremmo data buona, noi avevamo messo fragole, le fragole con la panna sono il top. Fare finta e fingere, sovrano egizio era il faraone e la fata turchina in Pinocchio. Marti, puoi riprovare quante volte vuoi,
0: esatto.
2: Lo sai, tanto noi siamo qua tutta la settimana.
0: Esatto. Il numero è sempre quello. Vuoi salutare qualcuno, Marti?
4: Saluto tutti.
0: Saluti tutti.
4: Che
0: perfetto.
4: Tutti.
2: Brava,
0: grazie.
2: Non facciamo torte a nessuno.
0: Alla prossima, e se invece non siete riusciti a prendere la linea, perché visto che eravate tanti oggi a provare, non disperate, poiché il gioco tornerà domani.
3: Con Ifolor, album fotografici.

0: Svizzera italiana non finisce di porsi interrogativi, questioni, avere curiosità, ma anche morbose, financo, ma giustificate, dal momento che tu, te lo ricordo, sei un personaggio pubblico, per cui la tua vita è tua, fino a un certo punto.
1: Sì, no, ma infatti
0: fanno domande incessantemente, ma come ancora, raccontaci.
1: Ma allora,
0: queste vacanze.
1: Ha detto quello che dovevo dire, nel senso che appunto i posti sono stati meravigliosi, il clima, eccetera, eccetera. Volevo condividere anche con il nostro pubblico un aneddoto che riguarda il viaggio di ritorno.
0: Ok.
1: Perché, allora, e poi vediamo, si aprirà sicuramente una discussione, perché secondo me il mondo si divide in due tipi di persone, ma tra poco scopriremo in quali. Allora, viaggio di ritorno, tutta la Francia la si fa in maniera molto easy, ero in macchina, quindi questo va specificato, entrato in Svizzera, avvicinandomi sempre di più in zona Gottardo, aumentavano in maniera esponenziale le ore, i chilometri di coda e le ore di attesa, quindi ovviamente in quel caso cosa si fa? Esci e fai strade secondarie per arrivare a fare
0: sì,
1: il passo, no?
0: Sì,
1: tendenzialmente sì. Si fa il passo, se non che io ero, esco dall'autostrada, mi faccio alcuni pezzi di strade secondarie prima di arrivare al passo e mi si accende la spia della riserva della benzina.
0: No.
1: Quindi 80 km di autonomia.
0: No.
1: Molto prima dell'inizio del passo. Si sa che in salita l'auto consuma un po' di più.
0: Certo.
1: Io che non sono ansioso di più in quelle circostanze.
0: Hai cominciato a piangere, ti sei fermato.
1: Ho cominciato, esatto, a vedermi a metà del passo.
0: Ovvio.
1: Bloccato,
0: a spingere.
1: Poi a fare figure di che devi chiamare.
0: Certo.
1: Poi dicono, ma non potevi far benzina prima, ma sei un...
0: Scusa, non potevi far benzina prima,
1: esatto.
0: Te lo dico io.
1: Esatto. Allora cosa fa? Ma è stato un trucco in realtà, perché avevo dormito molto poco la notte prima di partire, ero molto stanco, quindi avevo bisogno di qualcosa che mi tenesse sveglio, per cui ho detto facciamo il passo in riserva che mi dà quella botta di adrenalina
0: scarica, giusto, dico.
1: Che mi serve per rimanere concentrato.
0: Sì.
1: Fatto, sono riuscito,
0: okay.
1: Sono arrivato in cima al Gottardo con 65 km di autonomia.
0: E allora?
1: Poi a scendere.
0: Il mondo è tuo.
1: È tutto scendere. In discesa.
0: Certo.
1: Se non che poi arrivato in autostrada mi sono fermato dei roll, ho trovato la meravigliosa sorpresa della benzina a 2,55 franci al litro.
0: Certo.
1: Capisci che è stata
0: bentornato
1: a casa.
0: Ecco, sì.
1: Però ecco, non lo so, voi al mio posto avreste fatto benzina prima? Perché lì la gente, quando è vero che nelle macchine moderne soprattutto la riserva è indicativa, nel senso ti dicono 65 km ma puoi farne 200. Molti di più, no? Però io entro nelle categorie di persone che appena si accende la spia va in panico.
0: Sì.
1: Secondo me molti sono come il sottoscritto.
0: Beh, ma assolutamente, io ormai l'auto non ce l'ho più da darei, questa cosa me la sogno di, neanche più, però sì,
1: perché
0: è una brutta sensazione.
1: Soprattutto se devi fare una strada ostica come il passo del Gottardo.
0: Tra l'altro questa cosa che tu mi dicevi, non mi ricordo più chi, ma un nostro ascoltatore, perché i nostri ascoltatori sanno tutto.
1: Quello è vero.
0: Sanno tutto, imparano cotolette molto più di me. Mi aveva detto che in realtà non è poi così vera sta roba dell'andare in discesa, perché comunque il motore consuma.
1: Ah, ecco, vedi?
0: Qua non dico di più, ma
1: consuma uguale.
0: Consuma, perché poi c'è il freno motore, tutta una serie di altre cose, per cui comunque consuma.
1: Ecco, vedi?
0: Però sì,
1: quindi doppiamente incosciente, perché ho detto vabbè, tanto c'è la discesa, non consumo nulla, invece.
0: Però sì, è una buona domanda, voi come avreste reagito? Io avrei cominciato a tremare, mi sarei messo a piangere, no?
1: Sì.
0: Urlando "Non ce la faremo mai!"
1: Bella.
0: No.
1: Messaggio di Ivo, top. Allora, innanzitutto non si fa benzina in autostrada.
0: Ecco.
1: Questo è il primo errore grave commesso.
0: Dateci dentro, massacrate
1: sì.
0: Nico e la sua incoscienza. 079 873 8073.

0: Questa canzoncina, si fa per dire, è meravigliosa. Questo inno generazionale dei Luna Pop 50 Special mi fa venire in mente una storia legata più o meno alla tua. Tu comunque alla fine ce l'hai fatta, eri sì. In riserva, non mentalmente, non in bancarotta morale, etica, ma proprio di benzina, e però ce l'hai fatta. E io mi ricordo la prima moto che ho avuto era una bellissima Triumph, dannata, una Thunderbird, e mi avevano spiegato come funzionava, però era una moto completamente analogica, non c'era praticamente niente di elettrico, aveva l'accensione motorino elettrico, chiaramente non dovevo darci di pedale, anche perché sennò probabilmente mi sarei frantumato le gambe. E il tipo mi dice: questo è il rubinetto della benzina.
1: Ok.
0: Aperto, chiuso, riserva.
1: Ok.
0: Ok?
1: Tutto chiaro.
0: Tutto chiaro. E io però non l'avevo aperto, perché è la prima volta che ho preso la moto. La moto fa qualche chilometro con la benzina che c'è dentro nel circuito e soprattutto nel tubettino.
1: Ok.
0: Però poi si spegne. Ma perché si spegne?
1: No, vabbè.
0: Dimenticato completamente.
1: No, eccezionale.
0: Di aprire il rubinetto della benzina, si può essere così.
1: Beh,
0: anche perché lì non hai, comunque non c'era la spia, non
1: no,
0: c'era niente.
1: Per cui,
0: allora, è arrivato un messaggio molto interessante.
1: Che facciamo ascoltare,
0: che
1: certo.
0: Facciamo ascoltare, perché arriva da un qualcuno che con le auto ci gira per lavoro.
2: Oh ragazzi, non viaggiate con la spia accesa.
0: Capito,
2: della benzina.
0: Nico? No, mai.
2: Se lo fai per
0: divertimento
2: 3, 4, 5 volte non succede niente, però ogni volta, vabbè, la pompa d'iniezione potrebbe rimanere scoperta dalla benzina che gli fa da lubrificante stessa.
0: Ah.
2: E quindi le boccole si iniziano a
0: rischio.
2: Consumare. Ce ne vuole, devi andare in giro per dei mesi con la spia rossa e andare quasi a zero, però non fa bene, non al motore, non fa bene la pompa di iniezione che è dentro il serbatoio.
3: Ho veramente messo a repentaglio la salute.
2: Mi saluto.
0: Grazie.
3: La salute della mia macchina, anche perché adesso mi viene in mente, ma forse mi sbaglio, ma anzi no, non credo, penso che sia abbastanza certa la cosa, che se si rimane fermi in autostrada o per strada senza benzina e chiami i soccorsi, c'è la bella multina.
0: Credo che ci sia la multa.
3: E penso che sia anche bella cara.
0: Ma mi sembra anche giusto.
3: Adesso vado tra l'altro, esattamente. Adesso vado a cercare. Ma credo che ci sia anche una bella multa.
0: Comunque questa cosa dell'ansia proprio smisurata, non sei l'unico.
3: No, è vero.
0: Anch'io vado in panico, dice Marti, in quelle situazioni, a volte anche quando sono a metà pieno.
1: No, vabbè, così esagerato.
0: E metà. Ivo dice, anzitutto anche lui ripete, non si fa benzina in autostrada.
1: Esatto.
0: Capra. Qualche anno fa stessa situazione, sono arrivato tipo a 7 chilometri, ecco no, 7 chilometri di autonomia.
3: Solo leggerlo mi vengono
0: sì,
3: le palpitazioni.
0: Sì. Vengono i brividi, la pelle d'oca dove non si può dire. A me è capitato di essere appena entrato nella galleria. No.
3: Chi è questo? Aspetta.
0: Nella galleria Delta. Di San Gottardo e l'auto segnala ultimo chilometro.
3: Come ha fatto a farlo?
0: No, questo qui è next level.
3: Ma vedi che allora abbiamo detto il vero prima, quando ti segnalano che sei veramente lì sgoccioli, hai ancora un po' di margine.
0: Mamma mia. No, beh, io sarei veramente, avrei cominciato a piangere, mi sarei fermato. Aiuto. No, questa è una nuova new fear unlocked, hai scoperchiato e sbloccato una nuova
3: bravissimo,
0: paura.
3: Bravissimo, esatto.
0: Mamma mia. Aspetta. Lo sanno tutti che la benzina in autostrada costa di più.
3: Ma certo, ma quello è vero. Anche il messaggio di Vivi è carino. Cari, non massacrerò Nico perché a me è successo e avevo mia figlia di pochi mesi. Per fortuna il distributore non era lontano, quindi l'ho presa in braccio e sono andata a prendere una tanica e via. Esperienza che mi è servita. Baci abbracci da Loc.
0: Meraviglioso.
3: Scena da film.
0: Sì, questa è una scena quasi da Signore degli Anelli.
3: Esatto.
0: Meraviglioso.

0: La musica sconcia, oltraggiosa, Master Charm dei Rolling Stones, che a 90.000 anni ancora giocano a fare i sex symbol fatti di pergamena, di carta.
1: È incredibile.
0: Poi dicono life's too short, cioè loro dicono la vita è troppo, cosa è troppo corta per noi, per voi no di sicuro.
1: Ah,
0: ancora lì non lo so, io
1: veramente immortali,
0: mamma mia,
1: ragazzi.
0: Allora, abbiamo scoperto che è una caratteristica di voi brutte persone e anche di alcuni colleghi che purtroppo, cioè, aspettano, tergiversano.
1: E io mi chiedo
0: se tutto questo fatto di aspettare l'ultimo momento, nonostante il fatto che vedi la lucina che si accende,
1: sì,
0: che è un segnale chiaro, perentorio, cioè non puoi evitarla la lucina, sia legato al fatto di avere un po' il braccino di voler risparmiare, o magari di arrivare a far benzina gli ultimi giorni del mese, quando devi decidere se mangiare
1: o andare in giro,
0: o andare in auto, perché la scelta è quella.
1: Guarda, è difficile dare una risposta e mettersi in uno di questi due, di questi due grossi gruppi, però mi consola il fatto che siamo in tanti comunque a vivere con l'ansietta spia. Però ci sono dei racconti molto particolari, non sempre riguardano proprio il fatto di rimanere in riserva, ma il nostro amico Mao mi ha sbloccato un ricordo, una roba che è successa anche a me. Lui scrive: Mao, vado a prendere un soci a Malpensa, andata tutto bene, attesi in aeroporto, tutto ok, rientro tutto ok, arrivo a Caslano e il gas non reagisce più, cioè quindi lui accelerava e la macchina
0: che brutta roba.
1: Trova un posteggio ed esce la spia del motore. Era saltata la pompa della benzina, che quindi non arrivava più al motore. Ma che fortuna che non sia saltata in autostrada.
0: Sì.
1: A me era successa invece una roba simile. Stavo andando anch'io in aeroporto, stavo accompagnando mia suocera, era la macchina di mio papà all'epoca, avevo preso in prestito la sua. Col telepass, sai che quando fai col telepass devi rallentare, cioè
0: scendi
1: a 30 all'ora, si alza la sbarra e poi riparti, ma devi ripartire veloce perché la macchina dietro,
0: certo,
1: non, io davo gas e la macchina non rispondeva più.
0: No, quindi questa è la materia di cui sono fatti gli incubi.
1: È una roba, è stato terrificante, infatti ero nella corsia tutta a sinistra.
0: Che brutte robe, mi stai facendo venire delle robe, delle ansie che non sapevo neanche di poter gestire.
1: Esattamente, ero nella corsia nel blocco del telepass tutto a sinistra, quindi per dover uscire dall'autostrada ho dovuto fare
0: la corsia veloce,
1: tutte le 37 corsie del casello per poi andare verso la corsia d'emergenza e fermarmi lì. E non guarda che essere in autostrada e non poter accelerare.
0: Ma come fai a essere qui oggi?
1: Cos'è successo? Poi fortunatamente l'ho spenta, l'ho riaccesa e poi andava, ma l'ho dovuta tenere accesa perché quando poi l'ho spenta la seconda volta, quindi arrivato a casa, non si accendeva più.
0: No.
1: Quindi ho avuto la brillantezza di dire: la lascio sempre accesa, scarico mia suocera tipo in corsa. Vuole vacanze?
0: Rallenti fino a 5 all'ora, apri la portiera e la fai rotolare fuori come nei film polizieschi. Leggero, dolce,
1: siamo
0: gentile.
1: Sì, certo, naturalmente. Sì. Arrivo a casa, la spengo, provo a riaccenderla, morta.
0: Basta, finito.
1: Quindi vedi. Capisco il male.
0: E qualcuno dice anche con le auto elettriche, Gerda ci scrive, io ho una nuova paura sbloccata da quando guido l'elettrica di mia mamma. Perché? A quanto pare, magari all'ascolto qualcuno smentisce, se si ferma non la puoi più spostare, diventa un blocco, un monoblocco di acciaio e plastica, come quella a benzina, non la puoi spostare perché non puoi metterla in folle e spingerla, si blocca e basta.
1: È vero, però.
0: E quindi la ricarico anche quando segnala 400 km di autonomia, se ne devo fare 50 la ricarico comunque.
1: Con l'elettrico non si scherza.
0: Effettivamente,
1: ragazzi.
0: Sì. Allora, è arrivato anche un altro messaggio che faremo sentire tra poco di un nostro collega che ci ha fatto ridere parecchio.
1: Sì,
0: continuiamo con la musica italiana. Eurocash, grana, soldi, sgay. Cacciatelo il grano, fatela sta benzina, no?

0: Allora, ad aggiungersi alla folta schiera di sprovveduti e imbranati del volante, si aggiunge anche il nostro collega e amico Alessandro Bertoglio, che è qui ed è arrivato nonostante questa brutta avventura che ci ha raccontato tramite un vocale su WhatsApp. Ho visto che sei qui in diretta, ce lo puoi anche raccontare dal vivo.
1: Buongiorno,
0: no?
2: Cosa
1: ti è successo? Che bello tornare alle 7.50 sulle 3. Cosa mi è successo? Che sono un cretino.
2: Vabbè, sei in buona compagnia, non ti preoccupare.
1: Ero in Camargue a fare un giro. Io ho un'auto ibrida, quindi ho 50 km che posso ricaricare e un serbatoio un po' più piccolo, normale.
0: Sì.
1: Ricaricare in elettrico in Francia è un'impresa, perché ci sono pochi caricatori e poi soprattutto costa abbastanza.
0: Sì.
1: Tipo 12 euro fissi.
0: Fissi? Tu puoi ricaricare quanto vuoi, però il minimo è 12.
1: Dove io, 12, costa, basta. Attacchi dentro la spina, ti scaricano 12 euro. 12 euro. Poi dopo, se carichi un pullman,
0: due giorni,
1: se carichi un monopattino, è uguale. E niente, allora vado in giro con la macchina a benzina normale, tanto... distributore ce n'è dappertutto.
0: Sì.
1: Sì, però nella settimana in cui c'è sciopero dei camion che fanno rifornimento ai serbatoi, ce ne sono un po' meno. Vado nel primo chiuso, vado nel secondo chiuso, vado nel terzo chiuso.
2: No, panico.
1: La luce comincia a diventare arancione.
0: C'era la siccità della benzina praticamente.
1: Porco Giuda. A un certo punto arrivo a un centro commerciale, perché in Francia in tutti i centri commerciali c'è il distributore.
0: Ok.
1: Tutto fermo, una coda infinita
0: perché tutti andavano lì.
1: A un certo punto hanno girato perché è finita la benzina. E io ho detto, usti.
2: Ma io avrei lasciato la macchina lì, mi sarei messo a piangere nel parcheggio.
0: Torni, metti su i Mamas and Papas e cominci a fare l'autostop.
1: Comincia a fare le cose normali, tipo chiami l'assicurazione perché c'hai la copertura.
0: Esatto.
1: Chiami quelli della macchina che dovrebbero farti il depannage in tutta Europa e nessuno ti risponde. Salvo un anno dopo mandarti la fattura perché li hai chiamati, ma questo è un altro discorso.
0: No, questa è arte comunque. Ma certo, come è finita?
1: È finita che io chiamo la polizia, ho detto, guarda che io ho questo problema, non riesco più a muovere la macchina, non so se ho un metro o 5 km autonomia. Sì. Questi arrivano, controllano la situazione, che pensi mi?
0: Ma va?
2: Così
1: hanno
2: proprio,
1: cominciato
2: detto
1: a
2: così.
1: Telefonare a tutti i benzinai della zona, finché ne hanno trovato uno a 8 km di distanza, che aveva ancora un fondo di
0: benzina.
2: Il fondino di benzina.
1: Allora, non lo dia a nessuno, arriva una macchina targata Ticino. Io sono arrivato, la stavamo aspettando.
2: No, vabbè, servizio completo.
0: No,
1: per fortuna il mio serbatoio era piccolo, ho fatto il conto, 300 km, ok, male che vada arrivo a 20 miglia.
0: Certo, almeno quello.
2: Ti hanno offerto anche il prosecchino?
1: Cioè. No, però sono state le 5 ore peggiori della mia vita.
0: Comunque, no, vorrei poterti dire, ti facciamo un applauso. Invece no, ti facciamo una pernacchia.
2: Sì, esatto, esatto.
0: Fatela sta benzina. Grazie.
2: Ciao Ale.
1: Ciao.

0: Qui poi saltano fuori storie veramente raccapriccianti, torbide, trucide di vergogne, vergogne sì. Che si credevano soppite, che noi invece, lo sapete, amiamo tirar fuori dagli scheletri degli armadi. Dagli scheletri degli armadi, perché noi mettiamo gli armadi dentro gli scheletri.
1: Esatto.
0: Noi siamo così degenerati armadi, che facciamo il contrario.
2: Rosy sicuramente avrà degli armadi a forma di scheletro.
0: No, racconta di cosa è successo a te, Fritti.
2: Credo di essere in prescrizione, perché sì, non vorrei andare incontro a spiegare.
0: Se no, lo scopriremo oggi.
1: Esatto, lo scoprirai.
2: Circa 300 anni fa sì, mi ritrovai
0: ancora col calesse
2: in una selva oscura.
0: Sì, tu in giro col calesse con la paglia per il cavallo. Finisci la paglia per il cavallo.
2: Ereditato peraltro dalla mia famiglia,
0: ovvio,
2: cavallo
0: non era
2: di
0: tuo.
2: Famiglia
0: sì.
2: Aveva un problema con la spia della benzina,
0: okay,
2: non si illuminava,
0: era rotta,
2: e quindi vabbè, dopo avanti e indietro non so, avrò fatto 700 chilometri, uno ha il sospetto che debba fare benzina,
0: la paglia,
2: avevo sì, finito chiaramente la paglia senza e proprio in autostrada si ferma l'auto in un, sì, in un, prima di una galleria, si chiamano
0: sì,
2: così,
0: sì, si chiamano così,
2: quelle cose scavate nelle montagne,
0: sì.
2: Nel tunnel mi fermo e vabbè, sciagura, nel senso le macchine mi sfrecciavano vicine, ero veramente
0: insulti,
2: mi arrampico giusto su una collina guardando la mia auto dall'alto, chiamo il Touring che arriva prontamente.
0: Pensavo volessi farla saltare con una carica.
2: Fortunatamente non sono stata avvistata dalla macchina della, cioè dalla
0: da polizia, una volante,
2: da
0: l'ho portata in galera come meritavi.
2: E quindi gentilmente mi ha fatto benzina, poi firmo tutto e mi è costato tipo un pieno 250 franchi, che nemmeno sottomarino.
0: E se non ti insegna questa cifra, niente, non lo so. Vabbè, grazie.
2: Alleluia, fratelli.
0: Aneddoto spassosissimo.
2: Molto.
0: Per noi.
2: Ah, sì,
0: per noi.
2: Ancora rido adesso.
0: Io sicuramente. Allora, diamo uno sguardo alla meteo.
1: Non mi fanno ridere le previsioni del tempo, però no, devo essere onesto, sapete tutti che io detesto il caldo.
0: Sì, anche io.
1: Quindi la tendenza per oggi e per i prossimi 70 giorni sarà di giornate in prevalenza soleggiate e molto calde,
0: sì,
1: con temperature massime oggi sui 31 gradi e minime 21, caro mio.
0: Allora, sì, per i prossimi 70 giorni di luglio, perché
1: sì,
0: lo sappiamo.
1: Perché non finirà luglio, mai.
0: Non finirà mai, ce lo portiamo dietro fino al 2027. Grazie. Per quanto riguarda il traffico.
1: Per quanto riguarda.
0: Ce l'hai tu?
1: No. Non mi si apre la cartella.
0: Ce l'ho io. Sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare e nemmeno auto in carenza di carburante. Sulla 2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code per 2 km tra Vassen e Göschenen con conseguenti attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino. E è tutto per quanto riguarda il traffico. Adesso il microfono a Simona per le informazioni.
3: 3 News.
2: Continua a bruciare il sud-ovest della Francia e in Spagna le regioni attorno a Madrid e Valencia, oltre 300.000 le persone sfollate. È morto in uno scontro con la polizia l'uomo che sabato sera aveva ucciso una persona, ferendone altre 29 alla Gay Pride di Berlino. La vicenda Zali, il consigliere di Stato rimane sotto pressione e questa settimana è atteso il chiarimento interno alla Lega dei Ticinesi.
4: Hi everybody, this is Måneskin.

0: maschilinità, virilità di un certo tipo, ma ricordiamolo, il primo supereroe è quello che ha lanciato la moda delle mutande sopra i pantaloni.
1: Perché
0: supereroe le mutande rosse sopra i pantaloni blu.
2: Poi non è molto seguita.
0: È una roba, non lo so. È vero che se Superman può più o meno fare quello che vuoi, nessuno viene a dirti nulla. Però.
2: Guarda, domani provo, domani vengo con le mutande sopra il pantalone. Poi vediamo in quanti li guardano male.
0: Esattamente, bravo. Perché allora.
2: Mentre ci accingiamo a chiudere la discussione legata all'ansia da rimanere a secco della benzina, anche grazie ai vostri racconti, anche se poi alcuni hanno un po', sono un po' usciti dal filone, sempre con disagi legati alle automobili, però tipo Andreas. Mi ha fatto molto ridere perché lui ci chiede: buongiorno, avete mai perso il tubo di scappamento in autostrada?
0: In autostrada no.
2: Perché dopo sei in giro come se fossi in giro con un caccia F18, un rumore infernale.
0: No, è una roba impressionante. A me era successo con la prima auto che mi aveva regalato mio papà, che era un'auto del 1912, credo. Era una roba che aveva pagato 600 franchi perché non voleva viziarmi. È andata due mesi, poi si è sfaldata. Quando ho cercato di aprire il portabagagli, mi è rimasta in mano la parte della chiusura perché si era sfogliata di ruggine.
2: No, vabbè.
0: E lo stesso tipo di trattamento l'aveva subito il sotto dell'auto.
2: Ma che bene.
0: Per cui l'avevo prestato a mio amico che mi fa: è tornato indietro. Io sentivo l'arrivo come di un jet mix, un carro armato. Aveva perso la marmitta per strada perché si era completamente sfaldata, corrosa dalla ruggine, una roba.
2: Sai che
0: è un rumore.
2: Non hai idea del rumore.
0: No, è una roba, non hai un'idea.
2: Pensa che bello per te, ma anche per chi ti vede sfrecciare poi sulle strade. Poi, per quanto riguarda il test dell'autonomia delle automobili, c'è il nostro amico Domenico che ci svela una sua abilità che va oltre, secondo me.
0: Sentite questo messaggio perché è veramente notevole.
3: Buongiorno, ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao Nico, ben rientrato.
2: Grazie caro.
0: Grazie per avermi considerato.
3: Se non rimango a piedi con una macchina nuova, non riesco a capire qual è l'autonomia e quindi mi baso su quello.
0: Non sei normale.
2: Ma ti rendi conto?
3: La prima volta con la macchina nuova arrivata prima delle vacanze, sono arrivato in autostrada che mi sono fermato davanti alle pompe a motore spento. E così con le altre.
2: Cioè, comunque.
3: Ciao.
2: Ha la percezione perfetta.
0: Perché effettivamente non è. Io lo farei in un ambiente più protetto e controllato, però. Sull'autostrada non mi sentirei.
2: Esatto.
0: Però stai in zona. Cioè,
2: stai nel tuo caseggiato.
0: In una settimana, quando arrivi in riserva, dici: ok, sto più o meno qui in zona.
2: Esatto.
0: O vai sulla rotonda. Sulla rotonda 700 giri. Finché non vedi.
2: O non vomiti.
0: Esatto.
2: Oppure rimani fermo.
0: Esattamente.
2: Però è un bel metodo questo. Con la tua bella tanichella.
0: Almeno lui lo sa. Perché noi comuni mortali siamo sempre. Vediamo la luce. Sarà forse 80, 800 chilometri o 500 metri? Lui lo sa. Lui potrebbe sembrare un atteggiamento folle e sciagurato, e invece no.
2: Guarda, Dome, se vuoi ti lascio mia macchina quando sto per finire il carburante. Te la lascio, te la do, e poi tu mi fai questo test.
0: Bella questa.
2: E mi dici: guarda, Nico, quando ti dice che hai 60 km di autonomia in riserva, in realtà puoi farne 200.
0: Ma
2: io
0: sai
2: lo
0: che
2: so.
0: Questo potrebbe essere un lavoro, Domenico, potrebbe essere il tuo piano B.
2: Il
0: provatore di riserva.
2: Bravissimo.
0: È bella grande questa. Per averci dato un'idea.
2: È bella questa.
0: In caso di collasso della RSI non ti ruberemo l'idea.
2: Mettiamo su un ufficio, una holding,
0: un'agenzia. Bravissimo, incredibile, come dicevano gli EMF. Unbelievable.

0: Allora si sprecano anche altri consigli, un po' tipo quando ti fai male a un ginocchio, mettici sopra la foglia di cavolo, no? Come diceva la nonna. Delle soluzioni anche molto prosaiche, semplici. Qualcuno dice: ragazzi, ma tenetevi in macchina un contenitore, anche una bottiglia, una tanichetta da 2-3 litri di benzina.
1: Ah, certo!
0: Cioè, basta. Ovviamente non quando l'auto è parcheggiata al sole con 70 gradi,
1: no,
0: altrimenti rischiate di non trovare neanche più l'automobile, però eventualmente sì, potrebbe essere anche quella una soluzione. Poi Domenico dice che c'è tutto ancora con questa storia qui, che lui prova, testa praticamente la porta, la gittata della propria riserva in automobile in modo molto saggio, e c'è tutta una tecnica, perché lui dice comunque devi guardare poi la... quanto tenevi di media?
1: Eh beh, certo.
0: Pianura, salita, certo. Insomma, devi, però almeno lui dice, almeno io lo so, almeno so esattamente quanto. Questa cosa qui mi ha fatto venire in mente un altro argomento del quale volevo parlare, se vi va. Perché ci sono, c'è questa lotta intergenerazionale che si è affermata soprattutto negli ultimi anni, da quando si è cominciato a usare questo termine famigerato, il boomer.
1: Il boomer, esatto.
0: Che
1: il
0: è la generazione usata, odiata da tutti tranne che dai boomer.
1: Esatto.
0: Anzi, adesso i boomer, c'è questo rigurgito di orgoglio mal riposto, secondo me generazionale, perché non se lo meritano.
1: No, sono d'accordo.
0: E se lo meritano anche. Comunque dice: no, no, siamo fieri di essere boomer. Fiero cosa? Cosa sei fiero, dico, della tua internet illiteracy? Non lo so, del fatto che non sai settare un... Vabbè, comunque,
1: è grave perché... al giorno d'oggi.
0: Comunque, ogni generazione ha il suo buono e il suo no.
1: Sì.
0: E che cosa possiamo imparare dalle generazioni prima e dalle generazioni dopo? Lo dico perché io, per esempio, ho imparato dalle generazioni che sono arrivate dopo di me. Dunque, quelle dopo la scoperta del daguerrotico e del fuoco, tutte... Ho scoperto la potenza del power bank.
1: Beh, vogliamo parlarne.
0: Che si rifà un po' a questo tema, che
1: certo.
0: Perché il power bank è la versione digitale della riserva.
1: Eh sì.
0: Ma il power bank è la liberazione da mille ansie.
1: Ma certo, ragazzi.
0: L'unica ansia che ti rimane è di ricaricarlo. Ma il power bank ha così tanta autonomia. Il power bank ti salva sempre.
1: Ti salva la vita.
0: E io, dopo aver visto tutti questi ragazzi che tirano fuori il esatto, facendo la faccia da splendidi,
1: sì,
0: così farmando aura tantissimo, sì, quando tirano fuori il power bank dal loro zainetto dove c'è dentro tutto, ma soprattutto il power bank, dico: ma che idea geniale,
1: guarda,
0: è questa qui del power bank, cioè si ricarica il ventilatore USB,
1: sì, tutto,
0: tutte le robe più inutili con tutto. USB le puoi ricaricare,
1: le puoi ricaricare, c'è stato un episodio,
0: puoi andare nel deserto col power bank,
1: ma certo assolutamente.
0: Capito?
1: D'accordo, un episodio catartico si è verificato per quanto riguarda me quest'estate, durante le varie dirette che facevamo per il commento della nazionale svizzera fuori, io era tardi la sera, quindi avevo utilizzato
0: la situazione perfetta
1: per esatto tutto il giorno al telefono, quindi arrivai quella sera e sciaguratamente
0: con lo
1: 0,2% mi dimenticai di mettere il telefono in carica.
0: No, vabbè.
1: Quindi arrivo,
0: allora è un vizio,
1: è una roba mia, sì, sì. Quindi 15% di batteria, al che arrivo, cioè, e dico: ragazzi, ho il cellulare morto, scusate, non posso vedere
0: l'auto.
1: È al che lì si erge in tutto il suo splendore l'amico e collega Axel Belloni.
0: No,
1: che
0: vabbè,
1: dice:
0: no,
1: Nico,
0: Axel Belloni,
1: vai, tra, ho il power bank. Tira fuori dal suo zaino,
0: come Narsil,
1: esatto,
0: la stella
1: del power bank che mi salva letteralmente.
0: E io ce l'ho nello zaino il power bank. È bello, lo fai occhieggiare ogni tanto.
1: È eccezionale.
0: È come far guizzare il bicipite sotto la maglietta.
1: Sì.
0: È una roba molto virile, secondo me, ma transgender, perché comunque è una cosa che farma aura un po' per tutti.
1: Sì, assolutamente.
0: È meraviglioso.
1: Certo,
0: allora, che cosa pensate del concetto del power bank, ma soprattutto cosa avete imparato dalle altre generazioni? Cioè, ci sono dei messaggi che alla fine della fiera avete rubato, avete detto: però sta roba qui che fanno sti vecchiacci.
1: 6-7.
0: Esatto. Fatecelo sapere.

0: Perché? Perché c'è una soddisfazione, posso dire tutta svizzera? Nell'essere preparati,
1: della Svizzera.
0: Nell'essere preparati per ogni evenienza, perché il nostro paese viene definito spesso banche, cioccolati, finché vuoi, però c'è questo tipo di attitudine che è tipicamente elvetica, che è il prepararsi per tempo. È il paese delle assicurazioni, è il paese delle assicurazioni, e voi che non fate mai l'assicurazione per niente ve ne accorgerete quando ne avrete bisogno.
1: Bravo, diglielo.
0: Ecco, e allora perché dico questo? Perché il power bank secondo me è un po' elvetico come

0: quanto esatto. voglio doom scrollare il mondo su
1: sì,
0: Instagram
1: in no, ufficio sul lavoro
0: certo
1: mentre dovrei lavorare sono lì a doom scrollare perché tanto
0: quando
1: c'ho il
0: powerbank. Quando tu hai powerbank al 100% ciaone, non c'è più nessun tipo di problema. E questa è un'altra sensazione di quelle potenti. Qualcuno poi invece ci dice aspetto il powerbank per le auto elettriche, che è
2: secondo
0: la
2: me
0: summa totale,
2: ma siamo

0: nostro pubblico poi se la flexa e, a scanso di ripetermi, farma aura come se non ci fosse un domani, molto più di noi, perché noi lanciamo lì un argomento e la gente ci risponde con dei calibri giganteschi.
1: Sì, assolutamente.
0: Tipo Mr. Patol, che ci lavora con l'elettronica, lavora col digitale, e ci manda la foto del suo power bank 25 mAh. Cioè, è una roba, sembra una mini centrale atomica.
1: Cioè, dà energia a tutto il palazzo. Dove
0: esattamente.
1: Vive.
0: Lui dice: ci posso tranquillamente ricaricare anche il PC, il tablet portatile.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: Con agio. Cioè, praticamente sì, è una centrale atomica. poi invece, per quanto riguarda. Giara dice: sì, sono una millennial, forse ho usato Chili in modo errato, ho la consulente Gen Z al lavoro, dopo le chiedo. Cioè, ci vuole il traduttore,
1: ma certo,
0: perché poi ci vuole il traduttore per parlarsi tra generazioni,
1: altrimenti
0: per
1: non, c'è
0: sicuri,
1: più dialogo,
0: no,
1: altrimenti non c'è più dialogo.
0: Allora, grazie mille per i vostri messaggi. Comunque mi sembra di aver capito che la power bank è per quelli che ne scoprono il potere, e questa è una delle cose che ho imparato io da...
1: È rivelatore, ma certo, è rivelatore.
0: Un'altra cosa che ho imparato è che, guardando per esempio le generazioni, ma ci metto anche i millennial, ma soprattutto i Gen Z, ma anche, credo, poi di riflesso, più si andrà avanti anche per la generazione alfa, che sono i nuovissimi,
1: esatto,
0: sono ancora di plastica,
1: o ci sono già i beta, forse dal 2026, sì, è già l'anno dei beta, credo.
0: È la frugalità. Io sono che sono dei ragazzi che hanno riscoperto la necessità, l'importanza, vuoi perché insomma purtroppo le condizioni economiche
1: quello è vero,
0: sono quello che sono ormai da anni, ce le teniamo dietro così, e però c'è questa capacità formidabile che hanno nel trovare le offerte, le cose, andare a scovare. Sarà anche che le nuove generazioni, e lo dico io che mi sono fermato alla quinta elementare, ripetuta tre volte, dopo alla fine mi hanno buttato fuori per una questione proprio di
1: comunque
0: spazio,
1: esperienza.
0: Comunque esperienza, vuoi che sei costretto a prolungare la tua vita da studente, per cui fatalmente devi vivere con due soldi.
1: Vero.
0: E impari dove andare a prendere tutte le offerte speciali,
1: ecco,
0: nei supermercati.
1: Questo sarebbe un aspetto che io dovrei imparare dalle,
0: sì,
1: nuove generazioni, perché io sono letteralmente da mani bucate, nel,
0: sì,
1: senso che se c'è una roba che mi interessa non è che sto lì ad aspettare che si abbassi
0: tu il 12
1: prezzo.
0: Sei già lì a piangere che hai finito tutto,
1: e a volte anche il 10 a volte anche il 10 ti dirò.
0: Compagno, fratello, amico, come ti capisco. Comunque
1: problema.
0: Invece le nuove generazioni perché c'è questa tendenza, non si va avanti a studiare all'università, è che se fai il bachelor e il master, quantomeno ti tocca di vivere nella tua età da giovane adulto per anni, fino a 25-26 anni, dovendo veramente raschiare non il fondo del barile,
1: di più
0: il fondo del fondo, finché non,
1: esatto,
0: hai più le unghie,
1: esattamente,
0: la frugalità, anche quella,
1: bravi loro,
0: bravi.

0: prontezza, la prontezza elvetica è proverbiale. Non farsi mai cogliere impreparati, pensare sempre ai piani di contingenza, no?
1: Sì.
0: Isa ci ha mandato la foto bellissima di un asciugacapelli di quelli che puoi attaccare nella presa dell'accendisigari in auto, ma penso che ci siano quelli che puoi attaccare anche al power bank.
2: No, ma eccezionale, vedo adesso la foto, poi si chiama Monsoon il modello.
0: Monsoon. Dopo vediamo, magari la facciamo ascoltare di Tokyo Hotel. Che non sappiamo, è un tuo vecchio cavallo di battaglia.
2: Sì.
0: Allora, ci sono arrivate delle...
2: Allora, un bel messaggio è quello di Elisa, che io condivido totalmente.
0: Cioè?
2: Lei dice: ciao, da mio papà boomer ho imparato che la mancia ai camerieri negli alberghi dove sai che passerai diversi giorni.
0: Santissime sacrosante parole, vai.
2: È utile darla prima e non alla fine della vacanza.
0: Tu devi corrompere.
2: Sì.
0: Esatto. Il personale che ti servirà, facendogli credere che sei una brava persona,
2: esatto,
0: con una cifra che corrisponde a quanto tu sei in realtà pessimo.
2: Sì.
0: Per cui io devo dare tanti soldi.
2: Bravo.
0: E sarai trattato come un principe.
2: Sì.
0: Ma possiamo dire che questo è uno di quei consigli che ti cambiano la vita.
2: Ti svoltano la vacanza.
0: Ti svoltano,
2: ragazzi,
0: la vacanza.
2: Vi sentite poi trattati come dei re,
0: esatto,
2: delle regine.
0: Esattamente.
2: Vi viziano, vi vogliono bene.
0: Si ricordano il tuo nome.
2: Esatto.
0: Si ricordano il tuo nome, ma non per venirti a cercare a casa.
2: No.
0: Allora, magari.
2: No. Bravo.
0: Questa è vera.
2: Bravo.
0: Questa, sì.
2: Perché questo è un gran consiglio,
0: sì.
2: Fatelo, perché ragazzi,
0: allora,
2: io poi sono fan della mancia data a prescindere, cioè se mi trovo bene,
0: anch'io,
2: naturalmente.
0: Anch'io.
2: E che poi apprezzo quando poi torni nel posto e vieni trattato in maniera è eccezionale.
0: Sì,
2: una roba
0: sì. In realtà non serve nemmeno molto, non è che devi lasciare chissà quale cifra,
2: infatti.
0: Però una cifra giusta che insomma, che poi corrisponde anche alla soddisfazione che provi tu. Poi addirittura con certe persone, mi ricordo all'Isola d'Elba, avevo trovato questo ero andato un po' in anticipo rispetto alle vacanze perché è sempre meglio.
2: Sì.
0: Non sono ancora sfiniti dalla cortesia infinita che dimostrano poi tutti quei,
2: certo,
0: tutti i turisti, no? Alle persone che lavorano nella ristorazione, per cui sono disponibili,
2: esatto,
0: sono gentili, sono cortesi.
2: Ti parlano.
0: E mi ricordo che sono andato a fare aperitivo in questo baretto molto bello a Capoliveri e ho bevuto due bianchi, insomma niente di che, e ho lasciato 2-3 euro di mancia perché il tipo era molto simpatico,
2: okay,
0: chiacchierava, era lì da solo, non c'era tanto da fare, per cui si può passare anche un po' di tempo a chiacchierare. Il giorno dopo sono tornato, sembravo suo fratello tornato dalla seconda guerra mondiale.
2: Io adoro quelle
0: ti
2: cose.
0: Devo far assaggiare un aleatico che mi è appena show dei vermouth così.
2: Ma non è bellissimo.
0: E io sono rimasto. Ma è meraviglioso. E poi alla fine, no, io faccio: no, adesso io insisto, te lo devo. Non ti devi azzardare. Te torni domani. Così.
2: Ma che bello.
0: Nascono questi. No, in piena stagione non credo che
2: no,
0: ti semplice.
2: Non hanno il tempo. Però
0: se tu ti perdi quei 2-3 minuti e fai un po' meno. A casa poi fai il braccino quanto vuoi.
2: Ma
0: però
2: sì,
0: quando
2: ma
0: sei in vacanza puoi dare l'impressione
2: sperperate
0: di essere un'altra persona.
2: Esatto. Tanto nessuno vi conosce.
0: Ma sì.
2: Fingete di essere.
0: Nessuno sa che non è vero che siete,
2: esatto,
0: così. Per cui alla fine si,
2: esatto,
0: può fare.
2: Bel, bravo,
0: consiglio, bello, ci piace. E noi decidiamo di essere generosi, noi, le nostre fatine dei dischi. Perché? Perché negarci?
2: Allora, sono loro vanno presi quotidianamente, assunti,
0: sì,
2: quotidianamente.
0: Direi,
2: credo,
0: proprio di sì.
2: Perché fanno bene proprio all'anima.
0: All'anima.
2: Per cui,
0: sì.
2: Voilà, te, beccatevi sta roba.

0: Qualcuno dice, il nostro Tanislao, che è sempre una personcina molto attenta e molto brillante,
1: sì.
0: In generale alcuni aspetti della vita fa dalla generazione dai boomer e dalla generazione X, ho imparato a dar la colpa alle altre generazioni per cercare di rimettere in ordine il mondo dopo che l'abbiamo fatto a pezzi.
1: Ma certo, è una cosa ciclica, quindi tocca a tutte le generazioni.
0: Però hai ragione, è tutta la nostra è tutta la mia soprattutto solidarietà, carissimo, perché io essendo una generazione X, noi abbiamo vissuto gli anni 80 pensando
1: esatto,
0: festa, party, niente.
1: Bravi.
0: Poi negli anni 90 è arrivata la doccia fredda, grazie al No Logo, a Naomi Klein, eccetera, eccetera, che e alla generazione un pochino più attenta, dice no, non si può vivere tutto il secolo come gli anni 80, neanche come gli anni 70, non si può, dopo si è capito, però forse era già un po' tardi. Bisognerebbe rendersene conto di più adesso, però noi abbiamo esaurito il nostro tempo
1: a
0: disposizione.
1: Ci penserà qualcun altro.
0: Bravo!
1: Deleghiamo.
0: Bravo.
1: È importante dare la colpa alle altre generazioni, ma soprattutto delegare a quelle successive di risolvere.
0: Bravissimo. Oh. Per esempio, nella fattispecie a Fritti, che sta per arrivare, e a tutte le altre persone che seguiranno nel corso della giornata.
1: Sì, mostra la vedono loro.
0: La sveglia ve l'abbiamo data.
1: Il nostro l'abbiamo fatto. Ci risentiremo domani.
0: Yes. E da Nico.
1: E da Paltrax.
0: Ciao, ci sentiamo domani. Io dalle 6, Nico dalle 7.
1: A domani.
0: È stato un piacere. A domani.
1: Ciao.
0: Viva il power bank, la riserva della benzina e le mance ai camerieri. Se non muori, non fai

0: the fun. È qua, il divertimento è qua, qua, a Rete 3. Qua. Sono irrefrenabile oggi, credo di averti già stordito con una quantità.
1: Sei on fire. Adesso porterò un estintore.
0: Devo tenermi. Sì. Anche perché ho passato buona parte del weekend a lavorare all'uncinetto e questo mi ha caricato tantissimo.
1: Sì?
0: Sì.
1: All'uncinetto con il video di un caminetto finto sul televisore?
0: No, leggendo Stephen King.
1: Dostoevsky.
0: Tenevo il libro aperto, intanto facevo l'uncinetto e mi sentivo.
1: E fumavi una pipa.
0: Da serial killer.
1: Fumavi una pipa, bello, ascoltando Bach. Ascoltando
0: cucinando.
1: Bach. Bello, bello.
0: Ah, ma ve ne renderete conto nelle prossime 3 ore e mezza che trascorreremo insieme. Ed ora, le previsioni del tempo fino a questa sera: a sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord, a nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità più persistente con una temperatura massima a sud di 31 gradi, a nord di 27. Un buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Diamo un'occhiata, uno sguardo all'ultimo bollettino diramato da Via Suissa. Lugano, sulla via Abesso, il traffico è fortemente rallentato in direzione del centro. Sulla A2, al portale nord della Galleria del San Gottardo, ci sono code per 4 km tra Vassen e Göschenen, con conseguenti attese fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che il raccordo autostradale di Göschenen è chiuso in direzione della Galleria.
2: 3 News.
1: Continua a bruciare il sud-ovest della Francia, in Spagna le regioni attorno a Madrid e Valencia, oltre 300.000 le persone sfollate. È morto in uno scontro con la polizia l'uomo che sabato sera aveva ucciso una persona, ferendone altre 29 alla Gay Pride di Berlino. La vicenda Zali, consigliere di Stato, rimane sotto pressione e questa settimana è atteso il chiarimento interno alla Lega dei Ticinesi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10:00.

profondamente che forse la parola amore non rende bene l'idea. Weekend, Blinding Lights, non lo so, mi fa stare bene quando sono triste, mi fa stare bene quando sono felice. Niente male anche l'ultima di Marrakesh, che riarrangia un pezzo clamoroso di Gian.

speriamo che torni di nuovo dalle nostre parti Weekend, che abbiamo ascoltato Pokenzi. Perché ho tutto nella testa, ma non so come dirlo, come cito un pezzo degli After Hours. Ci metto un attimo ad attivare tutti i file. Quindi quando ho visto Weekend in scaletta ho detto, mi ero preparata qualcosa da dire, però non me lo ricordo più. E come il genio della lampada arriva la mia fatina madre che mi ragguaglia. Ieri sera a San Siro non è andato in scena semplicemente un concerto, è arrivato The Weeknd con uno spettacolo gigantesco, uno di quelli che trasformano uno stadio in un altro mondo, tra luci, scenografie futuristiche, una sfilza impressionante di successi. Più di 55.000 persone, tranne una che sono io, hanno cantato dall'inizio alla fine. La particolarità di questo tour è che sembra quasi un viaggio. All'inizio The Weeknd sale sul palco mascherato, poi a un certo punto toglie la maschera e resta Abel Tesfaye, l'uomo dietro il personaggio. Da lì partono hit una dietro l'altra, Starboy, Can Feel My Face, Save Your Tears e naturalmente Blinding Lights. E allora voglio sapere una cosa: tra voi c'è qualcuno che c'era ieri sera? O magari ci sarà nei prossimi appuntamenti milanesi? Insomma, raccontatemi il momento che vi ha fatto venire la pelle d'oca, anche se effettivamente non credo che ci sarà ancora prossimamente. Comunque, raccontatemi se c'eravate, fatemi rosicare, se anche voi eravate lì tra le 55.000 persone che cantavano all'unisono. Scrivetemi, che raccogliamo i vostri racconti dal concerto evento dell'estate. 079 873 8073, ok?

0: Mi hai sotterrata, caro il mio Peter, o Peter, che mi hai mandato un messaggio audio che comprendo molto bene, però non è una questione di boomer o non boomer. Cioè, non puoi conoscere tutti i gruppi, gli artisti del mondo, certo, va da sé.
1: Signorina e carissima Rete 3.
0: Dimmi.
1: Proprio in questo momento ho avuto la conferma.
0: Quale?
1: Da parte vostra che sono proprio un boomer.
0: Ma dai!
1: Perché non ho capito assolutamente niente di cosa sia successo.
0: C'era un weekend a Milano.
1: Effettivamente il fine settimana sarei io. Chi è Weekend? Chi sono quei cantanti che tu hai pronunciato con questa pronuncia?
0: Sempre lui.
1: Molto ticinese.
0: Io, grazie.
1: Però, niente, ti ringrazio comunque. Buona giornata.
0: Allora, pronuncia inglese molto ticinese. Ho detto delle cose che non hai capito. Pronuncia inglese ticinese ci sto lavorando fino a un certo punto, perché potrei anche pronunciarle, forse potrei pronunciarle meglio le parole, però no. Non sempre mi riescono bene, ma Weekend è Weekend. Cos'altro detto di inglese? Però appunto ognuno ha il suo focus, no? C'è chi conosce questo, chi conosce quell'altro. Non è affatto una questione di essere o non essere, punto, no? Di essere o non essere boomer. Metto da parte la critica sulla pronuncia inglese, perché altrimenti non si arriva da nessuna parte. Accetto e vado avanti, perché ho una missione molto più importante da fare, che ci stiamo preparando da diversi giorni, ce l'ho qua e sto per auto-emozionarmi, capite? Perché mi è stata data una missione, una lettera da leggere per una ragazza che si chiama Allison, che oggi, questa giovane donna, compie 10 anni. Sembra ieri che sei nata e invece giorno dopo giorno sei diventata una splendida ragazzina, capace di riempire la nostra vita di sorrisi, gioia e amore. Da oggi inizia un nuovo capitolo della tua vita. Continua a credere nei tuoi sogni, a sorridere e a essere sempre te stessa. Ricordati che in ogni passo del tuo cammino, nelle gioie, nelle sfide e nei traguardi che raggiungerai, noi saremo sempre al tuo fianco, pronti a sostenerti e a fare il tifo per te. Ti dedichiamo questa canzone di Max perché il suo messaggio possa accompagnarti sempre. Tu ci sei, tu vali, e non smettere mai di credere in te stessa, di credere in te stessa e nei tuoi sogni. Buon compleanno, amore nostro, mamma, papà e anche la Simo.

cantare, amo parlare, provo anche a parlare in inglese quando necessario, ma detesto l'utilizzo eccessivo delle parole in inglese. Uno dirà, ma che te frega? Ma soprattutto perché lo dici? Ma perché ho ricevuto dei messaggi appunto anche da un'amica che dice a Rete 1, bella iniziativa tra l'altro, trovo. Ho sentito su Rete 1 che se dicono parole americanizzate o quello che è, devono pagare 5 franchi. Da voi a Rete 3 non immagino quanti soldi dovreste pagare. Miliardi sicuramente, però sai, poi alla fine ognuno è libero di esprimersi come vuole. Io cerco nel limite di sostituire le parole che si usano in inglese in italiano, è un po' una missione, tranne elaboratore o...

0: Nati.
1: Allora, io rispetto, se sai usarlo lo usi bene, anche lo slang inglese, se lo sai usare, io incapperei in mostruosità sia di pronuncia che di significato.
0: Comunque, buon morning a tutti.
1: Yes. Tu torni invece tra pochissimo per un momento, per un evento diremmo, perché inizia oggi una regalia molto importante alla quale ci stiamo preparando, smerigliandovi anche, raccontandovi più volte ci sarebbe stato questo momento, regalandovi una cosa molto ambita.
0: Esatto, sì, sono qui, ciao, sono DJ Sterky.
1: Ciao, Sterky.
0: E sono qui alle 9.25 di mattina.
1: E da quanti giorni non parli alla radio?
0: Veramente, mi mancate, mi manca parecchio il mezzo, ma è giusto così, sono qua a dirvi che da oggi fino a venerdì regaleremo i biglietti per il treno Sound & Fun. I biglietti tra l'altro si prendono online quest'anno, sì. Quindi stanno andando, ragà, per venire alla Street Parade con noi.
1: C'è stata un'evoluzione tecnologica con i biglietti online.
0: È vero, abbiamo fatto un salto quantistico e dalla
1: Bravi.
0: Biglietteria, che noi amiamo però, noi amiamo gli umani,
1: sì,
0: in generale, se no non andremmo in un evento da 900.000 persone, tutte sudate.
1: Aiuta un po' online, ecco, diciamo, acquistare i biglietti.
0: Adesso, ora, senza doversi spostare da ovunque voi siate, potete tranquillamente entrare su ffs.ch/saf. E eventualmente fare una scelta, non voglio indurvi troppo,
1: cioè,
0: una fare scelta libera,
1: certo,
0: di venire con noi con un treno spettacolo che fa iniziare la giornata già dalla mattina presto, 8:30 a Lugano, dopo vi diamo gli orari giusti.
1: Esatto,
0: ovviamente.
1: Esatto, anche perché appunto
0: scusami,
1: questo è un prelancio.
0: So che quest'anno hanno fatto un treno tipo Tilo, quindi più piccolo, con 150 persone da Verbier, giuro, da Verbier, abbiamo ricevuto una mail, da Verbier c'è un treno discoteca che va alla Street Parade, ma loro partono tipo alle 6:50 di mattina, non sto scherzando, non so quanto che giro fanno.
1: Noi siamo proprio...
0: Ma non so che giro facciano.
1: Dalla Svizzera italiana si parte ad un altro orario, insomma.
0: Dopo vediamo gli orari, comunque sì. ffs.ch/saf per acquistare i biglietti per il Sound & Fun 2026.
1: Tra pochissimo la prima regalia ufficiale per ricevere i biglietti. Stay tuned.
2: Salita del vuelo con destino
1: meglio l'espagnol, io creo.

you get what you give. È una frase importante, sibillina anche, no? Perché ti mette a confronto con le tue responsabilità. Dai, ricevi quello che dai. Più o meno il detto è così. E te lo devi ricordare quando le cose nella vita magari non vanno proprio esattamente come avevi ipotizzato. Che cosa ho seminato? Che come mai le persone non si comportano come io auspicherei? Perché così va. Abbiamo parlato di slang, di quanto ci si senta un po' passati, no? Quando si sentono delle espressioni che non comprendiamo, e quanto è disarmante per certi versi, per chi ama la lingua italiana, rendersi conto che sta svanendo, diciamo, ci sono sempre più parole in inglese, sempre più parole in inglese, poi si va verso l'esperanto, per chi insomma lo parla come me, ma alcune parole sono proprio difficili da sostituire, e permettetemi anche di dire anche un po' inutile sostituirle. Allora c'è un nostro amico che si è cimentato in questa arte scrivendomi un messaggio in buon italiano, sostituendo tutte le parole che potrebbero essere tranquillamente usate in inglese. Allora, controllo il mio terminale elettronico usando un topo senza fili e scandaglio lo schermo pigiando l'icona del programma di gestione di come va per leggere i vostri brevi messaggi scritti con simboli e ideogrammi. Manca la corona dall'oro alla Dante e poi ci siamo. Però è un bel esercizio di stile. 24 ore solo in italiano, ce la possiamo fare? No, secondo me no, però ci si può provare.

0: treno, come si dice tra i giovani che ormai hanno 30-35 anni, cavallo, treno, leone. Posso chiamarti treno per i prossimi minuti?
1: Beh, come vuoi, fai quello che vuoi, ci mancherebbe, a casa tua questo programma e dei nostri ascoltatori e ascoltatrici. Buongiorno da Sterchi.
0: Ciao Sterchi, bentornato e torni ad Uopo nel momento giusto per la prima regalia per questa nuova stagione, chiamiamola così, del Sound and Fun. È la vostra capotreno, anzi capatreno che vi
1: giusto,
0: parla
1: giusto.
0: Per che è arrivato il momento di partecipare a questo concorso che mette in palio due biglietti per una persona per il treno Sound and Fun diretto alla 33esima Street Parade di Zurigo.
1: Sai che sono ancora emozionato dopo tanti anni, cioè un po' di brividi.
0: Ma fai bene,
1: è questo,
0: certo,
1: il momento. Mancano due settimane, raga, un po' meno di due settimane.
0: Sì,
1: faccio andare la sigla?
0: Ce l'hai ancora l'energia per
2: The Quiz. The Quiz. The Quiz. Con il Mobility Partner Railway FFS. Maggiori informazioni su ffs.ch/SAF.
1: SAF, siamo noi, Sound and Fun.
0: SAF.
1: E quindi
0: da oggi fino al 31 luglio a quest'ora avrete la possibilità di vincere questi due biglietti per una persona. Ogni giorno verrete estratti tra coloro che risponderanno correttamente alla domanda del giorno. Sei pronto, caro treno?
1: Sì, guarda che c'era già qualcuno che provava a chiamarci al telefono.
0: Via WhatsApp.
1: WhatsApp o Telegram.
0: Esatto,
1: sì.
0: Il nostro servizio di messaggistica che risponde a questo numero 079 873 8073. La domanda ce l'hai tu.
1: Sì, esatto, anche perché i biglietti sono, hanno un certo valore, lo diciamo da anni, sono biglietti del treno, andate e ritorno, importantissimo dirvi anche delle altre cose, cioè che non c'è, ma lo diciamo dopo. Faccio la domanda. Ogni giorno c'è una domanda che riguarda uno dei guest di questa edizione della Street Parade. Oggi parliamo di Adam Beyer, che è considerato uno dei pionieri della musica techno europea, DJ e produttore svedese da oltre 30 anni, un po' come noi, è protagonista della scena elettronica internazionale e si esibisce regolarmente nei più importanti festival e club del mondo, come l'Amnesia di Ibiza per la serata Resistance. Adam Beyer suonerà alle 22:30 all'Opera Stage, il palco principale alla Sachsenhausen Platz, alla Street Parade, appunto l'8 di agosto. Questo è lui. Senti come è?
0: Non male.
1: Smanetta. Sul sito della Street Parade viene presentato come il fondatore di una delle etichette più influenti della storia della techno. Domanda: qual è il nome dell'etichetta discografica fondata da Adam Beyer nel 1996? Vediamo quattro risposte, è difficilissimo. A. Cocoon Records. B. Drum Code. C. Afterlife. D. Minus. Avanti!
0: 079 873 8073.
1: Ok, via WhatsApp o via Telegram, dateci la risposta, aspetteremo un brano, un brano dance, questo qui, del ticinese Michael Claes, che si è posizionato nel gota dei DJ, dei produttori di musica tech house a livello mondiale, eh? Lui viene dal Mendrisiotto, ragazzi.
0: Volume, prego!
1: Non selezioneremo il primo o la prima perché sappiamo che chi ci ascolta con l'applicazione è in ritardo di 40 secondi.
0: Ci sarà un'estrazione, quindi buona fortuna!

0: per regalare questi biglietti, due per una persona estratta fra tutti coloro che hanno partecipato e risposto correttamente alla domanda che hai posto tu. Chi mandiamo quindi sul nostro treno Sound and Fun?
1: Gira come sulle montagne russe. Per questo lo facciamo da mille anni il treno e anche la street del 92 che si fa, 900.000 persone l'anno scorso, chissà quest'anno in ogni
0: caso. Allora, partirà da Lugano alle 8.47 oppure da Bellinzona alle 9.32 o non lo so e basta, perché poi si arriva a Zurigo alle 12.43.
1: Facciamo una festa, ragazzi.
0: Chi
1: su quel
0: partirà?
1: Treno.
0: Chi partirà?
1: C'è gente che si trucca, brillantini dappertutto, piume
0: ambiente...
1: di struzzo anche.
0: Sì, l'ambiente è super fotografato, che poi potremo vedere sulle pagine social di Rete 3 e poi vi sentiremo in diretta sulle nostre frequenze. Insomma, tra tutti quelli che hanno partecipato oggi vince...
1: Non lo dico, non lo voglio dire.
0: Come non lo dici? Devi
1: voglio
0: dirlo.
1: Ricordare Adam Bay. No, lo dico, dai.
0: Devi
1: allora,
0: dirlo.
1: Attenzione, è una lei, viene da Bellinzona e si chiama Beatrice!
0: Oh,
1: Beatrice! Sei tu, hai già il look pronto? Ok, non lo so ancora, aspetta che glielo scrivo,
0: Scrivi.
1: Aspetta che non riesco a fare due cose contemporaneamente.
0: Ma
1: tu lo
0: già
1: sai.
0: Una ti riesce male normalmente.
1: E sei di buon umore oggi,
0: Pensa.
1: Vedo che i corsi interni di simpatia tra
0: meglio.
1: Colleghi funzionano.
0: Certo.
1: No, fai bene, sai che mi piace.
0: Non hai bisogno di accondiscendenza.
1: Va bene, allora, Beatrice di Bellinzona vince i primi due biglietti per venire con noi alla Street Parade con il treno Sound and Fun, un rave train, per usare termini che piacciono tanto a chi ama l'inglese. Ecco, dice pronte. Mandaci un audio dove gioisci, se puoi, Beatrice, visto che ci stai sentendo. Vai,
0: quindi Bea, partirai da Bellinzona alle 9.32, vi ricordo l'altro orario, partenza da Lugano alle 8.47, la data chiaramente non l'abbiamo detta, quando è che partite?
1: L'8 agosto.
0: No, l'8 agosto.
1: Non abbiamo dato neanche la soluzione era la B, cioè Drum Code, l'etichetta fondata da Adam Beyer, che suonerà alle 22.30 all'Opera Stage, che è il palco principale, la Sechselhotenplatz di Zurigo. È fondata a Stoccolma nel 96, da 30 anni la Drum Code è una delle etichette techno più importanti e influenti di sempre, nata inizialmente come piattaforma per le produzioni di Adam Beyer e di altri artisti svedesi, ha avuto un ruolo decisivo nella diffusione del cosiddetto Swedish Techno Sound e nell'evoluzione della techno contemporanea, creando un suono distintivo, la Techno Drum Code, caratterizzato da bassi potenti, produzioni cristalline e una grandissima energia. Ha pubblicato musica di artisti di primo piano quali Amelie Lenz, che abbiamo già sentito varie volte alla Street Parade sul palco principale, anche Joseph Capriati, Sam Paganini e soprattutto Green Velvet. Dico nomi strani per quelli che non amano la techno, ma per tutti gli altri, Simona per esempio,
0: certo,
1: che è una raver
0: perché
1: pazzesca.
0: Vado talmente mascherata che non mi riconoscerete mai, però ci sono stata ad ogni evento che abbia a che fare con la techno.
1: Beh, negli anni 90 sicuramente un pochino,
0: sicuramente
1: dai, quello,
0: anni 90
1: quello
0: sì.
1: Attenzione, e poi chiudiamo, abbiamo l'audio di Bea.
0: Vai!
2: Yeah! Ci vado!
0: Sì, decisamente ci vai, Bea. Allora, caro amico treno, ti ringrazio per essere stato qui con noi e ti rispediamo nella scatoletta a ritrovare le energie che ti necessitano per il resto della giornata.
1: Domani alle 9.40 più o meno altri due biglietti e per tutta la settimana su Rete 3. E se non volete aspettare, perché i biglietti volano e facciamo il sold out normalmente abbastanza in fretta, andate su ffs.ch/SAF. Ciao!
0: Miss Thales!
3: Vedi che ciao! Prego, prego, signora! Bello! Ci vediamo dopo, salutami tutti! Oh.

0: un'età, non bisognerebbe neanche dargliela, no? Come per noi esseri umani, quando sei nato, ma non importa quando sono nato. Small Town Boy, Bronski Beat, sono le 10.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Se volessi potrei anche vantarmi dell'ora esatta, 10 spaccate, ma visto che non è un mio vezzo, resto umile. E sono pronta con umiltà a leggervi le previsioni del tempo per oggi. Subito dopo ci sarà l'attualità con Paltrax. Il tempo fino a questa sera a sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord, a nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato, lungo le Alpi nuvolosità più persistente. Avremo una temperatura massima a sud di 31 gradi, a nord 27.
1: Tre news.
2: Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione di ieri l'editrice Antonella Bignasca scrive che il domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. Un attacco aereo a Rostov nel sud della Russia ha ucciso 2 persone e ne ha ferite altre 5, lo segnalano le autorità locali. E invece di almeno un morto e un ferito, il bilancio del raid compiuto dall'esercito russo nella notte a Zaporizhia. Secondo l'agenzia ucraina RBS, che riporta la notizia, altre persone potrebbero trovarsi sotto le macerie. Quinta notte di lotta contro gli incendi in Gironda, dove le fiamme restano a una quindicina di chilometri da Bordeaux e hanno imposto l'evacuazione di oltre 220.000 persone. Migliaia di pompieri sono al lavoro e temono il ritorno del caldo, previsti fino a 40 gradi nei prossimi giorni, e nuovi temporali di fuoco. Decisamente molto critica anche la situazione in Spagna, dove gli evacuati sono quasi 100.000. Il premier Pedro Sanchez chiede un patto di Stato contro l'emergenza climatica in corso.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11:00.

premessa, ogni canzone ha il suo posticino, secondo me. Gustavo Lima, ballada per ballare. Uno potrà dire, ma che trashata, ma che qua. No! Fa il suo lavoretto, quando la metti nel momento giusto. E questo secondo me era un buon momento. Le 10-5 minuti, tra meno di un'ora mi raggiungerà Ottavio! In quest'ora però ho dei regali per voi.

sventolini, che tra l'altro ho scoperto sono degli sventolini portafortuna. Ogni volta che ti arriva una folata d'aria generata dallo sventolino, la fortuna viene a te, quindi da avere assolutamente. E ho anche due bei paia di infradito, quindi state attenti che tra poco vi dico come vincerli.

0: this time.
1: Allora, forget me, cari cenerentoli e cenerentole all'ascolto, voi che avete smarrito la vostra infraditina di cristallo, io ne ho ben due paia per voi. Che cosa potete o potreste fare per riuscire ad accaparrarvele? Vorrei nutrirmi della vostra saggezza familiare. Sono molto affascinati dai detti di famiglia, molto affascinata da quei detti di famiglia che ci portiamo dietro per tutta la vita: chi fa da sé fa per tre, hai voluto la bicicletta a pedala, tutte cose che comunque mi hanno forgiata. Regalatemi il vostro detto di famiglia. In palio ci sono le infrabatte, le ciabadito di Rete 3, leggerissimissimissime, che con un colpo di vento se ne vanno via e volano verso pianeti lontani, ma è proprio questa la loro peculiarità, no? Te le puoi portare appresso e non ti accorgi neanche di averle. Per averle, quindi, regalami il tuo detto di famiglia. 079 873 8073. Mi raccomando, anche se non mi piace come parola, vi inviterei a mandarmi nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e misura delle vostre scarpine, così da potervi mettere in un calderone e alla fine estrarre i fortunati vincitori. Allora, forza e coraggio, detto di famiglia alla mano. Chi non rosica non risica, o qualcosa del genere, o chi non risica non rosica, quello che è. E tra tutti i detti di famiglia che arriveranno, ci sarà.

0: Questa è la canzone selezionata per l'MX3 Tutti per Uno per il mese di luglio. Band che proviene dal cantone Argovia, formata da Jorina Stam, Sarina Schmidt, Lukas Kubrecht, Simon Boss e Marius Mayer. Così, perché ho detto tutti i nomi? Non lo so, ormai mi c'ero buttata e sono andata all'avventura con le pronunce che d'altra parte dovremmo conoscere, visto che nati e cresciuti nella Svizzera italiana abbiamo imparato il francese, il tedesco, lo Schweizerdeutsch, il romancio, magari meno, però dovremmo gestircela, insomma, fatto basta con le pronunce. Non è di pronunce che vogliamo parlare, ma di detti di famiglia. Io, uno fra tutti, hai voluto la bicicletta pedala, che era una frase utilizzatissima, abusatissima dal mio papà, il Giulio, che a un certo punto, per mettermi a confronto con alcune scelte scellerate che ho fatto nella vita, delle quali non mi pento perché mi hanno forgiata e mi hanno fatta essere quella che sono, lui mi diceva: hai voluto la bicicletta pedala, quando lo chiamavo per ogni 3x2, per ogni cosa. Papà, potresti aggiustare il lavandino? Papà, dovrei montare una mensola e non so come usare il trapano. Papà, papà, hai voluto la bicicletta pedala, talvolta era necessario. Altri detti stanno arrivando in palio, ci sono le ciabadito di RT3 079 873 8073. Alcuni li ho sentiti, altri no, ma mi piace molto il detto familiare in dialetto, che talvolta prevede anche l'utilizzo di parole un po' scurrili ma necessarie.
1: Ciao Simona, quanta ciapa trapia, sfrega il cuin dalla sabbia.
0: E voilà.
2: Basta poco a fare impressione. Basta poco.

0: Rete 3 è ascoltata nel mondo e il mondo ci piace tanto. Ma è mai troppo tardi per imparare detti in lingue straniere, in dialetti stranieri, in tutte le lingue del mondo. E allora sarà mio privilegio annunciare tra pochissimo i nomi dei vincitori delle due ciabadito che ho a disposizione. Prima però facciamo un giretto un po' lontani dalle nostre terre, dai nostri dialetti, per sentire un bel messaggio.
1: Buongiorno Simo, io te lo dico nel mio dialetto. Una, polcunetto non ingrassa, cioè il maiale pulito non va all'ingrasso.
0: Ok.
1: Tutto questo per delle mammine che quando al bambino gli cade un biscotto per terra lascia stare che
0: la regola dei 5 secondi dipende dove cade.
1: Poi c'è lassa sta lo iatto che gioco mai ha fatto senza graffià,
0: che vuol dire?
1: Cioè non andare a disturbare il gatto che non ha mai giocato senza aver graffiato qualcuno.
0: Ok.
1: E un'altra è canno a nuda di fa pida lo iatto a pettinà,
0: che vuol dire?
1: Cioè che veramente non c'è niente da fare o prendere un gatto per pettinarlo?
0: Adoro! Ciao. Come tutti i vostri detti di famiglia che vi hanno forgiati in questi anni, che vi vedono camminare su questa terra, appunto, ognuno al suo, chi fa da sé fa per tre, è stato citato tante volte. Poi mia mamma ci racconta Manuele, quando qualcuno faceva un gesto o diceva una frase per lei fuori luogo, diceva in camia e si mia, considera che lei è tedesca, quindi la sua pronuncia era quella appunto di una persona che normalmente parla tedesco e che traduce in dialetto. Dalla culla alla bara tutti i giorni si impara ed è anche il mio motto quotidiano, ci racconta Mara. Poi questo mi piace molto, anche il mio papà lo utilizzava, ma in italiano, totro

trova neanche l'acqua nel mar, non trovi neanche l'acqua nel mare, che vuol dire proprio che hai una capacità limitata nella ricerca appunto di oggetti, eccetera. Poi ce ne sono veramente tantissimi che mi avete mandato alcuni con termini crudi, e quindi devo un attimo edulcorare e leggere e scartare, come questo è il caso in alcuni messaggi dove i detti popolari insomma prevedono l'utilizzo di parole necessariamente volgari. Cara, non piangere sul latte versato, poi non tutte le ciambelle escono col buco e comunque non c'è fumo senza arrosto, però lasciatelo dire, in cucina sei un gran disastro. Io, Franca, o è una cosa che ti dicevano a casa? Io dipende, vado a cicli. Vediamo un po' che cosa arriva ancora. No, non posso proprio passarli a cuore leggero, perché giustamente non vi sto censurando, alcune cose non possono passare chiaramente così scialli scialli in radio. Allora vediamo un po', direi che possiamo passare all'estrazione tra pochissimo, i nomi dei vincitori.

sono stata letteralmente ricoperta di messaggi di detti familiari che ci hanno cresciuti, ci hanno forgiati da che siamo in vita e che talvolta ci hanno anche salvato la vita, no? Tipo il classicone che è stato citato da tanti, chi la fa l'aspetti, si usa insomma quando vai a cercarti dei problemi, si sa che poi ti metteranno in situazioni fastidiose. Chi la fa l'aspetti e molti molti altri, però a un certo punto bisognava pur scegliere, quindi la scelta è stata fatta tra i tantissimi messaggi che sono arrivati. Il mondo è bello perché è avvariato, poi ci sono anche delle modifiche diciamo ai grandi classici, utilizzando poi dei giochi di parola. Sto tergiversando perché ho sicuramente sott'occhio i nomi dei vincitori che si accaparrano le nostre ciabadito, che quindi riceveranno al più presto. Poi ci saranno altre occasioni chiaramente per partecipare, perché è il gadget dell'estate di Rete 3, si può avere ascoltando la radio fondamentalmente, ma non soltanto, anche venendo a trovarci. Noi siamo ancora al Luma questa settimana, quindi potete andare ad incontrare e vedere insomma la faccia dei cialtroni e soprattutto sentire quello che vi faranno vivere i cialtroni a Luma, alla Foce, dove c'è appunto Lugano Marittima, e anche lì ci saranno poi i gadget da ricevere. Per oggi le mie ciabadito sono volate via, va da sé, insomma a un certo punto bisognava decretare i vincitori e la cosa è stata fatta. Nel corso della mattinata però avrei ancora anche gli sventolini.

la dura la vince, un altro detto di famiglia, diciamo, molto utilizzato in tante occasioni, che ti insegna ad avere costanza, ad avere pazienza, e poi i risultati dovrebbero arrivare. Il 21 maggio è partito da Orselina portando con sé il suo zaino, il suo fedele cane, e questa idea appunto di attraversare l'Europa un giorno alla volta senza una meta precisa. Il percorso, la meta è precisa, ma il percorso no, scegliendo quindi poi ogni giorno quando si sveglia dove la strada lo condurrà e ogni sera più o meno dove fermarsi. La sua destinazione è la Frisia, nei Paesi Bassi, dove lo aspettano famiglie e amici, ma questo viaggio è molto più che raggiungere un luogo sulla mappa, è un modo per dare nuovo significato al tempo, alla libertà, un nuovo capitolo della vita. Ad ogni passo che compie Luca Donati, che noi seguiamo innanzitutto partendo con la nostra Rosy, che ha dato il via a questa avventura seguendolo in diretta sulle frequenze di RT3, e poi io ho preso il testimone. Luca spera di cambiare la vita di un bambino, no? Perché lungo questo cammino raccoglie fondi per Blue Spring, che è un'organizzazione impegnata a distribuire sedie a rotelle a bambini con disabilità in Zambia, in Africa. Io ho il link, se vi occorre, insomma, ve lo mando per partecipare a questa che è anche una missione, oltre che essere appunto un'avventura, che vede il nostro Luca ormai impegnato da diversi giorni a questa parte. Luca che non dimentica mai Rete 3 e quanto lui è legato a noi, noi siamo legati a lui, e ogni giorno ci manda una bella pagina del suo diario per tenerci aggiornati e per farci sapere intanto come sta e come sta andando il suo viaggio. Quindi tra pochissimo vi farò sentire una pagina del diario del nostro Luca Donati.

0: dell'avventura di Luca Donati e noi dai primi passi lo stiamo seguendo. Sentiamo quindi una pagina del suo diario per sentire come sta andando. A te la parola, Luca.
1: Buongiorno Simo, buongiorno a tutti. Vedo che ti sei ricaricata bene in questo weekend, sei tutta pimpante.
0: Vero?
1: Allora, in questo ultimi giorni abbiamo camminato e siamo arrivati ieri ad Amsterdam, dove ho incontrato Claudio e sua moglie. Abbiamo passato una bella serata in giro per Amsterdam e ora parto, vado a Zaandam, sono solo 8 km e poi da lì prenderò il treno probabilmente per Alkmaar e domani proseguirò per il mio viaggio. Sono gli ultimi 6 giorni, domani 7 con oggi, e il 2 appunto arriverò dove devo arrivare. Ieri ho incontrato una cara signora coreana che parla perfettamente italiano, vive da anni qui in Olanda e niente, è stata una bella chiacchierata, incontrare gente sempre carino. Buona giornata a tutti.
0: Una buona giornata a te. E quindi, come avete sentito anche prima, questa è l'avventura di Luca. Ogni passo che fa potrebbe portare anche un po' di benessere a un bambino che ha bisogno in Zambia. Se volete il link per seguire Luca anche sotto questo aspetto benefico, scrivetemi e io vi manderò appunto il link che potrebbe, ecco, tornarvi utile sia per seguire Luca

0: Vegas, Lamezia, Milano. Così, proprio come in un viaggio, siamo arrivati alle 11. Buongiorno, questa è Rete 3, la Simo, e tra pochissimo, pochi secondi, sentirete già la sua voce. Ottavio con me fino alle 12.30.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buongiorno Ottavio.
2: Buongiorno Simo.
0: In veste di meteorologo.
2: In veste di meteorologo.
0: Parola complicata da pronunciare.
2: Dopo parliamo anche dei meteorologi.
0: Ah sì?
2: Sì, sì, parliamo della calma dei meteorologi. Previsioni fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord. Al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Massime per oggi 31 al sud e 27 al nord. Domani in tutto il paese soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo sui rilievi. Massime per domani attorno ai 32.
0: Ed ora l'attualità con Paltrax.
1: 3 News.
3: Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nell'edizione di ieri l'editrice Antonella Bignasca scrive che il Domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancata alleanza con l'UDC, avversata da Zali ma voluta dal Mattino. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici dell'EOC hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. Quinta notte di lotta contro gli incendi in Gironda, dove le fiamme restano a una quindicina di chilometri da Bordeaux e hanno imposto l'evacuazione di oltre 220.000 persone. Migliaia di pompieri sono al lavoro e temono il ritorno del caldo, previsti fino a 40 gradi centigradi nei prossimi giorni, e nuovi temporali di fuoco. Per quanto riguarda la Svizzera, i temporali sull'arco alpino non risparmiano il paese, che rimane nella morsa della siccità, che dalla prossima settimana rischia di confrontarsi con una nuova canicola. Lo indicano l'Ufficio federale dell'ambiente Meteo Svizzera, precisando che da mercoledì nella Svizzera tedesca e in Romandia sono attese temperature massime attorno ai 37 gradi.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 12.30 con i titoli del radiogiornale.

0: Sono molto allegro.
1: Si sente.
0: Sono molto felice.
1: È evidente.
2: Ma posso dire io una cosa che non hai detto?
1: Ma chissà quante altre.
2: Simona è la dea dell'uncinetto. Qui lo dico e non lo ometto.
1: Non lo ometto. Non me lo merito.
2: No, invece andate sul profilo di Simona su Instagram e vedrete che come novella Penelope in attesa del suo Ulisse,
1: esatto,
2: tesseva la tela. Quando è che hai tessuto le tele?
1: Ho tessuto la tela questo fine settimana.
2: Ma bravissima, sei bravissima.
1: Essendo in appoggio, diciamo, a mia figlia che si è presa una laringite, per starle accanto proprio mi sembrava di essere una nobile nel Medioevo.
2: Ma fra l'altro lo sapevi già fare, perché vedo,
1: sì,
2: le tue produzioni e sono provette.
1: Sì,
2: non che hai fatto delle provette, nel senso sei molto brava.
1: Potrai fare delle provette.
2: Allora, vedo nelle tue stories una mini borsina.
1: Sì, una mini borsina, esatto.
2: Portamela, può essere.
1: Puoi portare tutto quello che vuoi.
2: Le sedie sullo sfondo sono fatte con l'uncinetto?
1: Con l'uncinetto, no, fatto anche, sì, ho fatto degli armadi all'uncinetto.
2: Poi hai fatto una specie di cestino portaghi, cos'è?
1: Sì, è per metterci tutto il necessario per lavorare all'uncinetto. Gli ho creato la borsa.
2: Ma tutto questo in un weekend? Cioè...
1: Tutto questo ieri.
2: Ma no, ma è incredibile.
1: Sì.
2: Attenzione, ha fatto anche la copertina di un libro.
1: Esatto!
2: È una copertina, nel senso una piccola coperta che va sovrapposta alla copertina del libro. Volete copertine per libri fatte all'uncinetto da Simona?
1: Le faccio.
2: Potete scrivere.
1: Sì.
2: No, sei veramente bravissima. Adesso sto
1: ti
2: vedendo.
1: Ringrazio.
2: Hai 2001 follower su Instagram, che non è male.
1: Beh, già tanto, no? Trovo.
2: 2001 l'odissea nei follower. Facciamo così: entro le 12:30 devono essere almeno 2050.
1: Addirittura.
2: 2050?
1: Sì, ma resteranno delusi perché io non è che ho una produzione.
2: Ma no,
1: di storie così.
2: Iniziamo ad aumentare i follower, poi vediamo come va. Quindi cercate su Instagram Foglia Simona e seguitela, vedrete.
1: Dai,
2: che ne varrà certamente la pena.
1: Tra l'altro mi hanno preso sul serio con la copertina del libro.
2: Ma è bellissima.
1: Foglia_Simona.
2: Puoi fare anche la fascetta con scritto ha venduto 100.000 copie questo libro.
1: Quello è ricamo anche.

0: mi piaci tanto. Che mi metti sul palco d'onore, considerandomi la dea dell'uncinetto, che ahimè, insomma, ce ne saranno di molte più brave,
1: ma
0: devo dire.
1: Sapevo, Simo, ma dai!
0: Cosa?
2: Neanch'io lo sapevo.
1: Non lo sapevo.
0: Ma neanch'io lo sapevo.
1: Accidenti.
2: Accidenti.
0: Allora.
1: Io non ho Instagram, mi manda le foto.
2: Ma scusa, adesso io sono abbastanza ignorante di uncinettismo. Tu per fare ad esempio il cestino, hai un modello o vai a casa?
0: No, ho usato un tutorial molto semplice su YouTube, un video di una ragazza che si è presa la briga di spiegare bene, dicendo che è un cestino, una borsetta per principianti. Quello che ho fatto è appariscente, è bello,
2: bello,
0: trovo
2: sì,
0: che
2: sì,
0: è bello,
2: sì.
0: Ma è piuttosto semplice. Ci sono dei punti base di chi sa fare uncinetto. Io ho imparato alle elementari, forse seconda, terza, quarta elementare, e mia nonna mi aveva iniziato a questa antica arte.
2: Ma poi di notte le disfi come Penelope?
1: No, ma
2: sì.
1: Non lo sapevo.
2: Sì, ma adesso l'abbiamo detto, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto. È bravissima. Tra l'altro sono già aumentati i tuoi follower.
0: Sì.
2: Stiamo portando avanti la campagna 2050 follower per Simona da 2001 a 2011 in un attimo.
0: Veramente?
2: Seguite Simona su Instagram, seguite su Instagram. Adesso c'è la rubrica Suno o Son Desto. Non so se hai sentito la scorsa settimana.
0: Ho sentito che Suno si è incattivito un po' con il povero Paltrinieri.
2: Sì, è un generatore di canzonette. Di
0: non che dicesse bugie alla fine.
2: E diciamo ha fatto un ritratto poco edificante di Paltrinieri.
0: Molto buono il tuo invece.
2: Casualmente.
0: Filantropo,
2: sì, esatto,
0: intelligente.
2: Esatto. Ma io gli dico solo scrivi una sigletta per segue il nome, no?
0: Mm-hmm.
2: Però Paltrinieri impazzisce per i piedi.
0: Sì, sì,
2: ruba
0: sì.
2: I polli dagli spiedi.
0: Tutta verità. Ho
2: ciuccia
0: paura.
2: I soldi degli eredi.
0: Ho paura su no. Foglia adesso, su
2: ma
0: Simona. Cosa
2: direi
0: fatto?
2: Abbastanza casuale che le scriva pro o contro. Io ho scritto semplicemente fammi una sigletta per Simona Foglia. Direte tre, togli pure il sottofondo, sentiamo cosa è uscito.
0: Volentieri.

0: prima.
1: Fatto venire i brividi.
0: Vabbè, hai notato la finezza?
1: Sì.
0: Come una foglia, Simona, come una foglia.
1: Impressionante.
0: 2014 follower, eh? Dobbiamo arrivare a 2050 entro le 12:30.
1: Mi è piaciuto molto anche, la chiamano frittella, ma sembra una modella. Ma vedi? Quanta gentilezza. Ma nel mondo non ce n'è mai abbastanza, no, di
0: lei
1: gentilezza.
0: Lei è così. Fra poco regaloni. Regaloni.
1: Ma veramente, Renato?
0: Renato, c'è il regalo di biglietti di cinema.

0: Siete, volete andare a vedere un bel film sotto le stelle? Come on. A Bellinzona, come on, come continua a dire Leon Bridges, by the way.
1: Sì, perché stasera si apre Cinema Castelgrande. Quanti biglietti abbiamo da regalare?
0: Abbiamo 6 biglietti in totale, 3 vincitori si aggiudicheranno 2 biglietti a testa.
1: E Cinema Castelgrande quest'anno si apre con questo film. Vai col trailer, Mariano.
2: Origine tutta questa ricchezza.
3: Oltre 60 anni di duro lavoro di mio padre.
2: L'ultima volta che l'avete vista?
3: Abbiamo visto bene in casa? Sono 500 metri quadri qui, eh.
2: Sono in Francia, il paese dove inizio il cammino francese di Santiago.
4: Ok, si comincia.
5: Sono 3 ore che camminiamo così. Non hai pietà per tuo padre? Ho le braccia a pezzi.
6: Cosa fa il cammino di Santiago in Ferrari?
3: Questo è il cammino di Maranello, più comodo e più bello.
5: Scusi, per il cammino di Santiago sto andando bene?
7: Però che cammino haces? Cammino francese, cammino inglese, cammino portoghese?
5: Io così cammino.
8: Valutini. Movie Quiz.
0: Cosa fare per accaparrarsi questi 6 biglietti per 3 vincitori che si aggiudicheranno 2 biglietti a testa?
1: L'hai visto Buen Camino?
0: Sì, l'ho visto Buen Camino.
1: E?
0: Sì. Sì.
1: Pensa che è il film di maggiore incasso nella storia del cinema italiano.
0: Allora, io sono andata un po' così a vederlo, stile con il nasetto un po' arricciato, dicendo, però mi sono divertita tanto,
1: sì,
0: veramente. Mi è piaciuto.
1: Un bello film.
0: Ha fatto il suo bel lavoro.
1: Dobbiamo chiedervi qualcosina in cambio dei 2 biglietti a testa per 3 persone,
0: sì,
1: che poi verranno estratte. Non
0: certo.
1: C'entra la velocità perché ci ascoltate su supporti diversi che hanno diverse latenze. Ti piace questa?
0: Molto preciso.
1: La domanda è molto facile. Se siete interessati stasera alle 21:15 circa a vedere Buen Camino, qual è il vero nome di Checco Zalone? Dai. Qual è il vero nome di Checco Zalone?
0: Magari non ti viene subito, ma tanto non hai fretta.
1: Sì.
0: Vediamo due pezzi prima dell'estrazione, quando poi verranno annunciati i nomi dei vincitori. Buona fortuna. 079 873 8073.

0: ancora alla premiazione.
1: Io sono al lavoro. E tu dove sei? E l'acqua non la vedo da un po'.
0: Dove sei? Non ti si sente.
2: Ma dove? C'è Albano?
0: C'era
2: in giro Albano.
0: Mamma mia, io l'ho sognato, l'ho sognato.
2: Non è vero?
0: Ho sognato Albano, ma è un sogno ricorrente.
3: E che cosa ti diceva Albano?
0: Mi diceva, lo incontravo per i corridoi e veniva a parlare in un programma che stavo conducendo alla radio e cantava.
3: Tu sei la mia felicità, Simone.
0: Io adoravo.
3: Te lo devo dire.
0: Un giorno accadrà. Oggi accade che ci sono i 3 vincitori, 2 biglietti ciascuno per andare al cinema questa sera
2: 21:15 Cinema Castelgrande. La prima proiezione sarà quella di Buen Camino di Checco Zalone. Per partecipare all'astrazione vi ho chiesto qual è il vero nome di Checco Zalone. Ovviamente tutti giusti, sia che lo sapessero sia che l'avessero cercato, è Luca Medici o Luca Pasquale Medici, per essere proprio
0: ancora più precisi.
3: Con Ehi.
2: Abbiamo astratto a Sorrata Nicodemo.
0: E olè.
2: Buona serata, buon film. Abbiamo estratto a Sorrata Sara.
0: Olè.
2: E Arianna.
0: E olè.
2: Magari domani mandateci una mini recensione.
0: Esatto.
2: Sarebbe bello, no?
0: Sì, sì, ci piacerebbe sapere come avete trovato il film di questa sera. I biglietti distribuiti in questa trasmissione sono stati offerti da Open Air Cinema Bellinzona.
2: Che cozzalone, sai da cosa deriva?
0: No.
2: Detto pugliese, che cozzalone, vuol dire che tamarro.
0: Ma dai.
3: Ma vedi questo che cozzalone.
0: Non lo sapevo.
2: Li ha uniti che cozzalone.
0: E allora buona visione, domani altri biglietti.
2: Anche se parliamo ancora di uncinetto, basta.
0: Sì, guarda.
2: Facciamo un'ora sull'uncinetto.
0: E poi io che ne so.

0: Frittatella, Simo Frittatella e Ottavio insieme fino alle 12:30.
1: Dai, 23 nuovi follower in mezz'ora, dobbiamo arrivare a 2050, se a 2023, dai che ce la facciamo. Seguite Foglia Simona per le sue bellissime stories e le belle fotos.
0: Beh, insomma, che proprio, comunque ti ringrazio. C'è chi mi ha scritto anche, appunto, ha seguito i consigli di Ottavio e voilà, adesso siamo amici su Instagram.
1: Ma nella bio hai messo il tuo numero di telefono?
0: Ho messo il numero di telefono della radio.
1: Ah, ok, no, si è detto.
0: No, della radio, perché
1: attenzione.
0: È qui che ci potete sempre trovare. Sì, sono dei profili privati, ma molto collegati ai programmi di Rete 3, come la settimana scorsa che pubblicavo i tarocchi che sto imparando a leggere grazie a un regalo fattomi da Laila.
2: Perché... domani una nuova rubrica, Simona vi fa i tarocchi. Simona vi fa i tarocchi.
0: Sono in apprendistato, sono una tarocchina al
2: le
0: momento.
2: Le parlano a lei, le parla.
1: Ma i tuoi tarocchi sono originali o tarocchi?
0: Sono tarocchi, no, sono originali.
1: Non sono tarocchi,
0: non lo so.
1: Tarocchi, sai,
0: no.
1: Che ci sono i tarocchi, tarocchi.
0: No, dovrebbero essere, sono tarocchi marsigliesi, non ho ancora capito bene.
1: Gli originali, vedi, quelli che usava anche Jodorowsky. Volevo chiederti, tu fai la chinoise anche in estate?
0: Allora, no.
1: Perché normalmente la associa all'inverno, al freddo, alla neve, no?
0: Non solo all'inverno, al freddo, alla neve, ma
1: al
0: proprio
1: buio,
0: alle festività. Proprio Natale chinoise.
1: Esatto, infatti si chiama chinoise.
0: Certo.
1: No, dico, io la faccio anche in estate, però ci siamo dati una regola. Io e la signora che frequento.
0: Sì, certo.
1: Solo quando piove.
0: Ci sta.
1: Quando
0: certo.
1: Le previsioni danno pioggia, soprattutto nel weekend, si può fare una chinoise anche a luglio.
0: Sì.
1: Quindi sabato mattina apro l'app di Meteo Svizzera.
0: E vedi pioggia.
1: Guardo il radar e secondo il radar dalle 19 in avanti avrebbe piovuto e anche molto.
0: Mm.
1: Allora ho detto compriamo la chinoise, le salsine.
0: E invece?
1: Tutte le cose. Arriva l'ora di cena, il brodo bolle. Ma della pioggia neanche l'ombra.
0: No, zero.
1: Anzi, l'abbiamo proprio tolta dal radar, era rimandata verso le 2:30 di notte.
0: Sì, è vero.
1: Che è un po' tardi per mangiare la chinoise, aspettare le 3 di notte che piove.
0: Dipende dalla passione,
1: quindi,
0: dalla voglia.
1: Con Geciu Ceccio. Ci siamo fatti la chinoise con 30 gradi e il sole fuori, che secondo me è sprecata.
0: È vero.
1: No, non era l'esperienza. Pertanto, chiedo un risarcimento danni al radar di Locarno Monti. Perché con delle proiezioni sbagliate ci è indotto a comprare la chinoise.
0: Porca miseria, ma tu sai quanti hanno rinunciato a delle serate sabato sera per questo radar, che comunque sai sempre meglio.
1: Beh, loro sì, ognuno chiede i danni che vuole. Io chiedo 38 franchi di carne e 12 di salse al radar di Locarno Monti, che mi ha indotto a un acquisto che poi non si è rivelato
0: severo ma giusto, Ottavio.
1: Anzi, se c'è qualcun altro che fidandosi del radar magari ha preso la raclette,
0: la fondue
1: di formaggio, mi può contattare qui, facciamo una class action.
0: Ci sta.
1: Tutti quelli illusi dal radar
0: che
1: dalla pioggia che non viene.
0: Magari avevate già messo le lasagne in forno
1: perché tanto piove.
0: Facciamo
1: una class action.
0: Esatto.
1: Dai, class action. Risarcimento chinoise.
0: Adesso andiamo sul cubo a ballare sugli Eiffel 65.

0: il brano diamo da bere al giardiniere,
1: sì,
0: per rinfrescare chi lavora all'aperto, ma anche per rinfrescarci la memoria.
1: Vero?
0: Era del 99, eh? Se volete scriveteci quanti anni avevate nel 99.
1: E che cosa facevate nel 1999, se ve lo ricordate? No,
0: noi ne avevamo, io 20, tu 18, credo.
1: Esattamente.
0: No, nel 99, 1900.
2: Orazio!
0: Non oso che mi si chiami Orazio!
2: Ieri a pranzo ha piovuto tantissimo, infatti noi abbiamo fatto bratwurst di fuori, in terrazza, con le tapparelle chiuse.
0: Ma ieri era giusto, invece sabato sera è andato pioggia, io ho comprato la cinoise e non ha piovuto, è stata sprecata.
3: Secondo me, che vinco io, perché io sabato sera ho offerto la cena a tutta la mia famiglia per il mio compleanno sul lago di Locarno, così poi vedevamo anche i fuochi, e invece non hanno fatto i fuochi, ma della pioggia non ce n'è stata neanche l'ombra.
1: Sì, c'era.
3: E però la cena l'ho dovuto pagare lo stesso.
0: Adesso non sono informato, i fuochi non li hanno annullati per il clima eccessivamente secco, non credo, per le previsioni di pioggia.
1: Io so che dovevo andare all'open air a Agno, dove c'era la serata cover band.
0: A cantare, fra l'altro.
1: A cantare.
0: Fatti Bravo.
1: Certo, una sola canzone di Patti Pravo cantata 15 volte, ma invece no, perché appunto, visto che Radar aveva dato temporale, mi sono imbucata nella casa di mio fratello, che è lì vicino, a cenare.
0: E il temporale?
1: Niente!
0: Niente. Beh, ma anche loro si rifanno, non gli si può rimproverare più di tanto, si rifanno a modelli matematici che hanno sviluppato. Fra l'altro, dicevo prima, sono sempre calmissimi quelli di Locarno Monti, li senti quando si collegano con i notiziari?
1: Una calma.
0: Una tranquillità.
1: Ti influenza, ti fa
0: una
1: stare bene.
0: Una aria di alta pressione si sta estendendo sull'Europa.
1: Meraviglioso.
0: Centrale. Potrebbero dire qualsiasi cosa.
1: Ma come fanno?
0: Non lo so, arriva un uragano di forza 6 che interesserà tutta la... Però al tempo stesso quasi quasi ti calmano, no?
1: Sì.
0: Ti danno anche notizie brutte, ma da calmi.
1: Serapici.
0: Le massime in pianura potranno toccare i 36 gradi per un periodo indeterminato.
1: Ma sono tutti così?
0: Sono tutti così, e il bello è che sono così anche nella vita.
1: Sì?
0: Sempre calmi.
1: Come fai a saperlo?
0: Se ad esempio tamponi uno di Locarno Monti,
1: cosa fa?
0: Lui scende e fa: ho avvertito una leggera perturbazione nel posteriore della mia autovettura, con conseguente alta pressione del bagagliaio che ora appare deformo. Sempre così tranquillo. Sempre sereno
1: in ogni circostanza.
0: Ma io vorrei essere come loro.
1: Ma puoi.
0: Vista la lieve entità del danno, non ritengo necessario chiamare la polizia, anche per non causare una perturbazione nel traffico. Opporrei di scambiarci amichevolmente i dati.
1: Non lo so,
0: via più civilmente.
1: Sicuro che puoi essere così anche tu.
0: Sarebbe bello.
4: Se mi hai tradito, vuol dire che avevi le tue ragioni e io le comprendo.
1: Certo, meglio essere un meteorologo che il cameriere Carletto, questo tutta la vita.

Flavio, dovevi venire in mezzorcina allora a mangiare la chinoa sabato, perché ha piovuto sabato sera, sabato notte, domenica. Vedi? Hai sbagliato zona.

0: Grazie Patita, buon appetito! Grazie Fatina, buon appetito!
1: Posso dire una cosa?
2: Tantissimi!
1: Amore! Amori!
2: Ah, dicono, scrivono, i fuochi dentifricio di Locarno erano stati posticipati a domenica per il vento forte.
1: Ah.
2: Fuochi dentifricio penso che sia il corruttore automatico.
1: Ma a proposito dei fuochi dentifricio posticipati, ma non potevi posticipare la tua fondue chinoise a un certo punto?
2: No, ormai
1: non potevi più perché avevi voglia di mangiartela.
2: Tra l'altro è meglio il carpaccio,
1: Eh sì.
2: Lo sapevi già questo segreto?
1: No, dimmi.
2: Ci sono i vassoi fondue chinoise,
1: okay,
2: e i vassoi carpaccio.
1: E istinto,
2: che è un taglio più pregiato.
1: Ah, istinto ci poteva arrivare.
2: È più tenera. Prendete il carpaccio la prossima volta che piove.
1: Sì.
2: Allora, vediamo come va la campagna 2050 per Simona. Siamo a 2034 follower, quindi dateci dentro, cercate Foglie a Simona su Instagram e seguitela, non ve ne pentirete. Potete vedere le foto delle sue bellissime vacanze.
1: Bellissime.
2: Allora, non so, per discrezione non hai detto dove eri, però eri all'estero?
1: Sì, forse l'ho anche
2: detto. L'hai detto,
1: ero in Grecia.
2: Eri in Grecia. Ti chiedo, ti sei rassegnata a passare per svedese?
1: Mi sono rassegnata a un certo punto, ho provato a spiegare che la Svizzera, basta. Cioè, alla fine mi sono detta, se vuoi vedermi come una svedese, sarò una svedese.
2: Ah, fra l'altro sembri anche svedese.
1: Un pochino per i capelli.
2: Cioè, non stavi più lì a spiegare, guarda che Sweden is not Switzerland, dicevi Grüßzio.
1: Sì, esatto, tanto già il mio inglese sembra danese quando parlo, quindi non c'è problema.
2: Il tuo inglese sembra danese, da vedere sembri svedese, ma sei stata norvegese.
1: Certo,
2: rievochiamo il momento in cui eravamo norvegesi.
1: E come è stato uno dei momenti più belli della nostra storia in radio, secondo
2: il
1: me
2: il progetto utopico di Lillabjørn.
3: Nel cuore della Norvegia vive una piccola comunità basata sull'idea di società perfetta. Iniziata come esperimento sociale negli anni 70, è ormai una consolidata realtà che si distingue per la sua attenzione all'ecologia, al rispetto delle diversità, alla partnership nella coppia. E ora tutti la additano a modello di utopia possibile. Signore e signori, benvenuti a Lillabjørn.
1: Buongiorno Gunnar.
4: Buongiorno Knalla.
1: Avrei proprio voglia di qualcosa di sfizioso.
4: Ti ho munto del latte di renne.
1: Ma no, qualcosa di più sfizioso, tipo un cruscotto.
5: I cruscotti, deliziosi biscotti a base di crusca, ricoperti da corteccia di abeto e crema di locuste.
1: Passami un cruscotto, Gunnar.
4: Tieni, goditelo. Com'è?
1: Bene.
4: Deglutiscilo però.
1: Solo se mi dai 10 litri di latte di renne per ammorbidirlo un po'.
5: Cruscotti, i deliziosi biscotti adatti anche per
6: costruzioni,
5: muri divisori,
6: isolazioni
5: e abbigliamento.
4: Ti piace il mio cappotto di cruscotti?
1: Oh, bello.
4: Protegge dal freddo fino a meno 40 gradi. E se ho fame? Stacco una manica e la mangio.
1: Perché a Lillabjørn non si butta via niente.

0: dentro l'acqua in questo momento. E tu dove sei?
1: Io in questo momento sono nella merda totale, ho le campagne tutte piene di erba.
0: E tu dove sei?
1: Sto al garage a far la miscela per il defibrillatore.

0: mi hanno detto stamattina che ho una pronuncia un po' ticinese dialettale quando parlo inglese.
1: Com'è l'inglese dialettale?
0: E non lo so. Is there something I should know?
1: Is there something so. I should know?
0: Sai che cosa? No. Temo che non te ne rendi conto tu che parli inglese.
1: Is there something to know?
2: Inglese,
1: eh?
0: Non te ne puoi rendere conto.
1: Al sito web, ce l'ha su il sito web. Ce l'ha su il sito web.
0: Ma io parlo così.
1: No, ma va.
0: Le 12 un minuto, buon pranzo.
1: È l'ora in cui le molte mamme ai lidi, nelle piscine, al mare, dicono la classica frase:
3: Salvatore, Salvatore, esci dall'acqua.
1: È presente?
0: Sì.
3: Mi dica nena magia a casa, mi dica io un cancio un tuo puntano, mi dica papà da piedi, eh. Esci dall'acqua.
1: Sempre rilassate comunque le mamme.

0: insidiose si pongono in questo brano dei Colors. Tu con chi fai l'amore?
1: E perché soprattutto?
0: E perché? Bravo!
1: E perché non in tre a un certo punto? Ha detto perché non in tre?
0: Esatto!
1: Fa le robe!
2: È pronto!
0: Esatto!
3: No, io faccio così! Oh, ratto!
1: No!
3: Ratto!
1: Ma no, povero!
3: Vesci anche che pane e salame da mangiare! Altrimenti ti salta sul digna!
1: Ma ratto non gli vai a minare l'autostima se lo chiami ratto?
0: Ratto, chiedo. Ma magari è un soprannome, no?
1: Chiedo.
0: Sì,
1: l'altro giorno ho fatto un esperimento mai tentato in nessuna radio che era andato abbastanza bene, adesso non so se a questo orario possa funzionare. Praticamente è un viaggio nelle menti degli ascoltatori.
0: Bello!
1: Che rispondono a questa semplice domanda, sentile questa?
0: Sì.
4: A cosa stai pensando?
1: Allora, a cosa stai pensando? Ci ha aperto un mondo, perché... Sì. Qualunque cosa uno stia facendo, ogni tanto c'è quel pensiero intrusivo, tipo ma avrò chiuso la porta.
0: Esatto.
1: Sono pensieri banalissimi.
0: Devi essere molto sincero però,
1: infatti,
0: no?
1: Se siete sinceri, viene tipo l'altro giorno uno ha detto sto pensando che spero che stasera guidi Luca, così io posso bere.
0: Così proprio,
1: state pensando in questo momento in cui vi chiedo a cosa stai pensando.
0: Quindi quando sentite proprio il jingle, a cosa stai pensando?
1: In questo momento.
4: A cosa stai pensando?
0: Ora, in questo preciso istante.
1: Domanda da non fare in coppia se
0: mai,
1: non volete rischiare.
0: Ma
1: dai.
0: Tanto la risposta
1: entriamo
0: standard.
1: Nelle vostre menti, a cosa stavate pensando, cosa vi assillava, quale problema piccolo grande stavate?
0: E non rispondete come nella risposta standard in coppia, che è ma niente.
1: No, sinceramente.
0: Yeah. Oh, bello, a cosa stai pensando? A cosa stai pensando adesso?
1: Che vorrei essere Tananai, non so perché.
0: Davvero?
1: Non c'entra niente, perché
0: che roba strana.
1: Non c'entra niente.

0: carenza di intimità e di fiducia, no? A rispondere alla domanda
1: a cosa stai pensando. E poi magari ti accorgi quando te lo chiedono a cosa stai pensando.
0: Vero?
1: È una domanda apparentemente semplice che però ci apre molte storie, molte vite. Anna, sto pensando che stamattina non ho portato dentro il vaso di rosmarino che ho sul balcone.
0: Oh.
1: E ho paura che se prende troppo sole secchi.
0: Sì,
1: sono quei pensieri che ti vengono
0: fastidiosi talvolta, no? Perché dici quelli legati all'apprensione o alla paura di non aver fatto certe cose.
1: Sto pensando che ho fame, vabbè, questi
0: piovono polpette a quest'ora, è proprio un classico.
1: E a proposito di fame, sto pensando che ho lasciato la schiscetta in auto.
0: No.
1: Tenetemi il pugno per quando vado a recuperarla.
0: Ma come vuoi che si camminerà da sola la schiscetta in auto? Tipo forno a microonde, speriamo che fosse da scaldare.
1: Sto pensando alla prossima vacanza.
0: Ah beh, certo, grande classico. Però io vi invidio e vi ammiro e vi stiro anche, perché io non sono in grado, ho talmente tanti pensieri che si aggrovigliano.
1: Ma sono quelli lì che arrivano da chissà dove e non sai perché, i più divertenti.
0: Okay.
1: Sto pensando... se uso la carta igienica 5 veli con le tubature vecchie mi si intasa tutto?
0: Ottimo!
1: Per sicurezza potrei prendere quella 3 o 4 veli, però poi devi usarne di più e anche in quel caso correre. Ma pensa quanti pensieri che ci abbiamo dentro.
0: No, mamma mia,
1: pensa a dar voce a tutti i pensieri contemporaneamente.
0: Sarebbe un mondo rumorosissimo.
1: Sarebbe un mondo difficile.
0: Certo, lo è comunque, ecco.
1: Io invece stavo pensando che abbiamo ancora 3 sventagli da regalare, eh.
0: Bravo, gli sventolini, sai cosa ho scoperto?
1: Sventolini, sbaglio sempre il nome.
0: Gli sventagli o sventolini, ho scoperto che portano fortuna.
1: Sì.
0: Ogni volta che gli sventoli, con l'aria che tu generi e ti arriva una botta di fortuna.
1: Ma sai che si dice una farfalla che batte le ali a Tokyo può influenzare la borsa di New York? Pensa 200 persone che usano lo sventaglio.
0: Quante cose possono cambiare?
1: Vanno a influenzare
0: l'altra parte del mondo.
1: Cosa gli chiediamo allora per ricevere lo sventaglio? Ne abbiamo 3 da dare.
0: Ma potreste semplicemente scrivere sì, lo voglio. Magari non l'avete mai detto, sì lo voglio.
1: Sì lo voglio.
0: Sì,
1: dai,
0: lo voglio.
1: Non complichiamoci le cose.
0: 079-873-8073. Sì
1: lo voglio. Il ventaglio.
0: Sventolino.
1: Sventolino, quanti già. Classic material. Refugee camp. Hold tight. Yes, yes. Steve Marley. Come on. Huh. White Clef. Huh. Feel the gong.

0: voglio, tantissimi sono pronti.
1: Se lo voglio. Pensate, leggere. In questo momento mi è appena venuta in mente la volata finale dell'ultima tappa del Tour de France.
0: Siamo lì
1: alla domanda cosa stai pensando, tutti i pensieri che non si sa da dove vengano.
0: Mentre ho chiuso gli occhi alla domanda cosa stai pensando, io stavo pensando, però è troppo facile, a una cosa che non posso mangiare, che è banana split. Sono 30 anni che non lo mangio.
1: È vero, ma si può fare in casa.
0: La banana split, certo.
1: Stavo pensando, ma c'è luna piena?
0: Ci sarà luna piena? È luna piena?
1: Non lo so,
0: però lo stavi pensando.
1: Hai presente le vignette in cui si vede la coppia a letto? Lei che dice starà pensando a un'altra.
0: E lui invece?
1: E lui non sa, ma le chiavi a brugola quanti lati hanno?
0: Ah, è vero.
1: 6 o 7.
0: Un pensiero semplice a volte dietro degli sguardi che sembrano nascondere altro. Sì, lo voglio in tantissimi per ricevere lo sventolino dalle proprietà
1: transitive.
0: Che porta fortuna. Perché hai detto transitive? Mi hai riportato alle lezioni di grammatica.
1: I vincitori dello sventolino lo sapranno tramite WhatsApp.
0: Esattamente.
1: Tra l'altro ci hanno creato il soprannome, chiamatelo Sven.
0: Lo Sven?
1: È bello lo Sven.
0: Sì, sì, esatto, gli dà comunque un'anima.
1: Vero?
0: Allora, riceverete la conferma via WhatsApp se avete o no ricevuto in dono il nostro Sven. E tutti gli altri sappiate che comunque ci saranno un sacco di altre occasioni per vincerli, sai?
1: Sì.
0: Durante i programmi di Rete 3 e anche durante le uscite. Se volete andare a Luma questa sera, Lugano Marittima, zona Foce di Lugano, e incontrare innanzitutto i cialtroni per scambiare due chiacchiere, e poi, perché no, avere la possibilità di vincere i gadget di Rete 3 anche live. Dalle 17 alle 19.

0: state concedendo in questo momento.
1: A proposito di volata finale di ieri, dell'ultima tappa del Tour de France, siamo anche noi alla volata finale, perché vedo che tu hai 2046 follower. Il challenge era: portiamo Simona a 2050 follower entro la fine. Vuoi che altri 4 non ti seguano? Dai.
0: Beh, allora,
1: siamo partiti da 2001, odissea
0: nell'ospizio.
1: Li abbiamo tirati su, dai, 2046. Abbiamo almeno bisogno di 4 persone, anche perché sai che dopo i 2050 follower Instagram ti paga tantissimo.
0: Certo, soprattutto per come dire, per tutte le storie che metto, molto interessanti.
1: Mi piacciono.
0: Ma fortuna.
1: La copertina del libro in uncinetto a me piaceva molto.
2: Ma che problemi hanno quelli che prendono il gelato alla frutta? Cioè tipo limone e fragola. Ancora capisco quelli che abbinano cioccolato e lampone. Ma tipo limone e fragola. Ma che senso ha?
0: Ma ti spiego io che senso ha.
1: Ma certo, ha sensissimo.
0: A parte il fatto che io sono, ad esempio, tra i tanti intolleranti al lattosio, quindi non è che puoi mangiare qualsiasi gelato.
1: È un sorbetto, no?
0: È un sorbetto. Perché si fa problemi di questo tipo?
1: Ma non
0: tipo?
1: Lo so, fatti gli affari tuoi.
0: Allora, festeggeremo tra poco i...
1: 2050 follower, dai. Ne mancano tre, dai che ce la facciamo.
0: Ma tu dici che si capiva che la copertina del libro all'uncinetto era una gag? Oppure pensano che io veramente lavori all'uncinetto per fare le vere copertine dei libri?
1: Per me era una bellissima battuta.
0: Vero. E quindi mi impegnerò per fare dei lavoretti tutti i giorni se arrivo a 2050.
1: La custode per lo spazzolino da denti,
0: per esempio. Volevo fare anche il copri volante per l'auto, o addirittura il copri sedile potrei fare.

0: Kingston, Amore Capoeira.
1: Non più fatto niente? Giuseppe Ferreri non ha più fatto niente.
0: Ma non la sto seguendo, diciamo, tanto. Nessun tormentone, però.
1: Perché non c'è il festival bar?
0: Roma Bangkok.
1: Sì.
0: È l'ultimo che ricordo di Giuseppe Ferreri come tormentone.
1: Sì, quella lì, sì.
0: Allora,
2: anche uno che prende un gusto, un cono, cioè di gelato, cocco e liquirizia, non so che problemi abbia.
1: Cocco, liquirizia, vabbè. De gustibus disputandum non est.
0: Ma sai che, no, te lo dico dopo, magari domani.
1: E quello che prende vaniglia parmigiano?
0: Mamma mia,
1: il gelato al parmigiano.
0: So che ci sono dei gusti che proprio sono stati fatti da chef del gelato, si chiamano così, mastro gelatai mondiali dai gusti incredibili.
1: Se lo chiami gelato però ti guardano malissimo, eh.
0: Infatti.
3: Un posta semifluendo di parmigiano.
0: Bisogna stare attenti.
3: Abbattuto nel suo.
1: Attenzione! Ce l'abbiamo fatta, grazie.
0: Ce l'abbiamo fatta.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Grazie. Ora non aspettatevi chissà cosa, perché cioè la mia pagina Instagram è curata da me.
1: Siamo riusciti, grazie a voi, a portare i follower di Simona su Instagram da 2001 a 2053.
0: Evviva!
1: Sai che da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
0: Però devo dire che guardando adesso un po' le varie storie che ho messo in archivio, che potete vedere anche voi legate a Rete 3, c'è

0: Giornata, tra pochissimo sarete nelle mani delle nostre fatine dei dischi che vi terranno compagnia per un'ora intera.
1: Gelato alla lavanda, c'è la foto, gelato alla lavanda.
0: Una grandissima voglia di gelato adesso.
1: C'è al sapone di Marsiglia.
0: Che cosa strana. L'appuntamento con noi è fissato domani. Prima di lasciarvi nelle mani delle fatine, però, le previsioni del tempo, uno sguardo al traffico, poi i titoli del radiogiornale intero che potete ascoltare sulle frequenze di Rete 1.
1: Oggi al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord. Al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Massima al sud oggi 31 gradi, al nord 27. Domani in tutto il paese soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Sulla A2 al portale nord ci sono code per 12 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese di 2 ore in direzione del Ticino. Come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud invece, tra Quinto e Airolo, code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna.
2: 3 News.
0: I titoli del radiogiornale: vicenda Claudio Zali, un documento di 5 anni fa in mano alla RSI chiama in causa i vertici della Lega dei Ticinesi, a cui si era rivolta la donna all'altro capo del telefono nell'ormai famoso audio del presidente del governo. A Lugano al via un processo per tentato omicidio intenzionale, fatti avvenuti a Solduno, un uomo è accusato di aver voluto uccidere la madre. Macron e Sanchez in campo contro gli incendi che imperversano nel sud-ovest dell'Europa. Il presidente spagnolo ha visitato una delle zone colpite e quello francese ha convocato una riunione di crisi. Debutto sensazionale in borsa per CXMT, azienda cinese che produce microchip, più 470%, subito meglio dell'americana Intel. Riconoscimento facciale biometrico, la nuova tecnologia vietata in Svizzera sta dando ottimi frutti, soprattutto in Gran Bretagna, da qui il dibattito anche nel nostro paese. Nello sport, la prima volta dell'ex presidente del Lugano Calcio, Angelo Renzetti, alla nuova AIL Arena, un sogno che si è avverato.
3: Nick Shore a Lugano, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Lugano Hockey ha raggiunto e firmato un accordo dunque sino alla termine del prossimo mese di

0: ottobre con lo statunitense Nick Shore. La società potrà decidere di estendere sino al termine della stagione il contratto dell'ex attaccante per 18 incontri anche dell'Ambri Piotta. La 33enne ha giocato prima della parentesi in Leventina anche per lo Zugo, diventando campione svizzero. L'ultima esperienza è stata invece con la maglia del Linköping in Svezia, dove in 50 partite Shore ha realizzato 19 reti. Tiene banco in Italia il polverone Andrea Pirlo, che da candidato certo al ruolo di commissario tecnico rischia di far uscire di scena chi la nomina l'ha già ottenuta, ossia Paolo Maldini e Leonardo, i due uomini forti attualmente della nuova commissione tecnica. L'incontro previsto oggi tra l'ex centrocampista e i vertici della federazione è stato annullato, e questo a causa di una bufera mediatica che si è scatenata nelle ultime ore. Al centro di queste polemiche c'è la collaborazione tra un'agenzia russa di scommesse sportive e l'allenatore bresciano.
1: A tutti buon ascolto con la musica proposta dalle nostre fatine dei dischi, e alle 13.30 sarete in compagnia di

musica dalla Svizzera italiana Hippie Fish, Where Dreams Take Flight, dove i sogni prendono il volo, una band cinese guidata da Nicola De Carli. Iniziamo così con loro la nostra puntata di oggi. Buon pomeriggio, siamo partiti, Simona Rodesino al microfono con voi anche oggi, fino alle 17 ci sarò io, vi farò compagnia naturalmente se vi va, poi si passerà la linea, insomma si continua in questo modo. Spero che stiate tutti bene, voi all'ascolto. Allora io volevo dire questa cosa in apertura subito, perché ci saranno i due concorsi per provare a vincere i gadget dell'estate, lo ricordo subito in apertura così non ci dimentichiamo e poi lo riprenderà nel corso di queste ore. Allora i gadget dell'estate, avremo l'infradito di Rete 3, super gettonate devo dire, poi anche lo sventolino, l'infradito e lo sventolino per rinfrescare

0: comunicarsi durante quest'estate. Ricordo già il numero perché vi servirà per comunicare durante questa puntata, se vi va, per mandare esperienze, foto, opinioni, idee sui vari temi di cui parleremo, ma anche per provare a partecipare ai concorsi. Appunto, essenziale il numero 079 873 8073. E allora, visto che abbiamo tanto tempo insieme quest'oggi da dedicarci, insomma, iniziamo con un pezzone del 1998, quando Alex Britti a un certo punto in un'estate calda cantava "Solo una volta o tutta la vita".
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Un grande Alex Britti con Solo una volta o tutta la vita. La canzone forse che mi ricordo più di Alex. No, anche tu, Gio, non lo so. Tu quale ti ricordi di più?
1: Ma quella della vasca è sempre la tua.
0: La vasca! Tra l'altro, così domanda a bruciapelo, però ho accolto qui in studio la collega Gio Giorgia Blotti, che passava davanti, no? Stava passando anche con Sofì, le colleghe della redazione di Spam. Buongiorno ragazze. Sofì, vuoi dire almeno ciao? Perché non eri convintissima. Così in apertura di puntata facciamo salotto.
2: D'accordo, allora saluto tutti quanti.
0: Saluti ciao. Tutti quelli che ti conoscono.
2: Tutti quelli che mi conoscono e che ascoltano Rete 3.
0: Grandissima. E allora io ho fatto entrare anche Gio e Sofia, a parte che volevo salutarle e anche perché oggi è il tuo compleanno, Gio, e volevo farti gli auguri. Allora ho detto li facciamo in diretta.
2: Grazie, dici, che bello, prima
0: happy
2: volta
0: birthday. Come sta andando questo compleanno?
2: Bene, bene, sì, un sacco di auguri, quindi.
0: Si ricevono sempre giornata. Tanti auguri, vero? E sì. Poi è un periodo, forse sarò io, ma un sacco di gente intorno a me compie gli anni in questo periodo.
2: Verissimo.
0: No?
2: Sì. È proprio una settimana di fuoco.
0: De fuego, siamo entrati nell'era del leone. Sei anche tu, sapessi anche tu?
2: No, io li faccio il 31 ottobre, quindi Halloween.
0: Ah,
2: scorpionaccio.
0: Ah, perché accio? Per cos'è questo stereotipo che c'è sullo scorpione?
2: Bella domanda, è che sembra sempre che lo scorpione sia un segno cattivello, ma... Gio, io sono come sono?
1: No, è brava la
0: domanda. Vedi, dipende, poi dipende dall'ascendente, ragazzi, si dice sempre
2: è
0: questo.
2: Vero.
0: E senti Gio, domandina così, allora mi dicevi, si compie gli anni in agosto, ma qual è il vantaggio, il vantaggio di compiere gli anni in estate secondo te? C'è un vantaggio, siamo un po' fortunati da un certo punto di vista.
1: Beh, diciamo che sicuramente l'aspetto negativo, anche quando ero piccola, era che tanti erano in vacanza.
0: Giusto.
1: Per festeggiare,
0: sì.
1: Ma adesso da adulta è che tendenzialmente le persone lavorano, cioè capita che tanti sono in vacanza, ma altrettanti ci sono,
0: sì.
1: Ed è sempre, come si dice, la meteo tendenzialmente a favore per fare l'aperitivo, per esempio, quindi
0: così a caso,
1: sì,
0: l'aperitivo
1: se la si gode, non è che
0: è vero, si presta il tempo tendenzialmente,
1: sì.
0: È bel tempo, si possono organizzare delle belle cose. Hai in programma qualcosa? Adesso io ti ho fermata, ti ho chiesto di dirmi che cosa fai stasera. No, puoi anche dirmi passaparola.
1: No, faccio una classica cena al grotto con la mia famiglia.
0: Bellissimo, un ottimo festeggiamento. Allora, ancora tanti auguri. Ragazze, grazie per esservi fermate, Sofì.
1: Grazie a te, sì.
0: Vi ho praticamente obbligate. Vi ho detto adesso entrate e vi apro il microfono in diretta. Così ho iniziato in vostra compagnia, mi fa molto piacere. E se vorrete tornare prossimamente, forse quando sfociamo nei mesi autunnali, a parlare di qualche progetto anche legato a Spam, sarebbe molto bello, vi aspetto.
1: Veniamo, arriveremo.
0: L'hanno detto, siete
2: super volentieri.
0: Siete tutti testimoni. Grazie ragazze, a presto. Arriva lei, Katy Perry con Watch It Burn.

Avicii con Sandro Cavesa, Without You, un pezzo del 2017. Siamo sempre in diretta su Rete 3 alle 13.46 di questo pomeriggio insieme a Simona Rodesino al microfono. Mi arrivano foto nella nostra chat di piatti estivi bellissimi, freschi, che viene voglia di mangiarseli assolutamente. Poi avevo in diretta poco fa anche le colleghe Giorgia e Sofia. Sofia che appunto mi hanno raccontato un po' prima di tutto come va, e poi Gio compiva gli anni oggi, abbiamo fatto gli auguri in diretta, perché no? E so che tante persone compiono gli anni in questo periodo, in realtà che io conosco, poi giustamente dipende sempre dalle persone che ci circondano, ma ho notato che c'è una tendenza a volte ad avere persone vicine che compiono gli anni più in un certo periodo, in certi mesi, e altri sono, come dire, scoperti. Non so se capita anche questa cosa a voi, almeno parlo dei contatti vicini, dell'amicizia naturalmente, e quindi ci sono periodi in cui continuo a fare gli auguri perché il giorno è quello, poi c'è, non so, Claudia, Francesca, Giorgio, poi aspetta, passa un giorno, c'è l'altro mio amico, l'altra mia amica, e poi non lo so, arriva il periodo gennaio-febbraio in cui conosco sì, forse una persona, ecco, meno gente, quindi devo stare sempre allerta in alcuni periodi, soprattutto d'estate. E poi anche il compleanno di Fabio oggi, facciamo gli auguri anche a lui, forse l'avrete già fatti, io l'avrò in agosto, quindi sì, va un po' così. So che qualcuno sta compiendo gli anni, vedo la chat che si illumina, allora siete tantissimi oggi.

la potenza di questo brano Molotov, Freedom of Yourself, dal duo londinese formato dai giovanissimi fratelli Coleridge, un pezzo uscito proprio l'anno scorso. Abbiamo anche un'ascoltatrice parlando di compleanni di questi mesi estivi che mi scrive: beh, in effetti sì, io compio gli anni oggi. Linda, buon compleanno anche a te allora, dopo Joe, Fabio, insomma tanti compleanni che emergono anche poi da grazie alla chat. Buon compleanno, spero che passerai una bellissima serata piena di sole, attorniata dalle persone che ami, una serata, una giornata, forse poi rimanderai il weekend, insomma tanti auguri. Ma anche Linda mi scrive, e hai ragione, perché molte persone a me vicine nelle prossime 2 settimane compiono gli anni, almeno 7. Stessa cosa capita a me, adesso non le ho contate, almeno 7 come dici tu, ma tante persone a me vicine compiono gli anni nei mesi estivi, me compresa, quindi vabbè, non mi conto in questo numero, ma è una tendenza un po' particolare. Poi Dante mi scrive: buon pomeriggio anche a te, mi scrivi nati a luglio, concepiti a novembre. Ok, stai facendo i conti, insomma, i conti dei mesi che sono trascorsi. Va bene, adesso è il momento di ascoltare una canzone di Noemi, cantante italiana. Che devo dire, quando penso a Noemi, la prima canzone che mi viene in mente è proprio questa. Una canzone che mi parla, che parla forse particolarmente a più persone, infatti parla proprio della crescita personale, dell'accettazione di sé da parte, dal punto di vista di una donna, ma la cosa anche particolare è che è stata scritta da Vasco Rossi, dal grande Vasco Rossi. Ed è proprio lei, Vuoto a perdere, Noemi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 14. Vediamo subito le previsioni del tempo fino a questa sera. Al sud, in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord. Al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Lungo le Alpi nuvolosità più persistente però. Vediamo subito le temperature massime: al sud 31 gradi, al nord invece 27. Andiamo al tempo per domani martedì. Che tempo avremo? In tutto il paese soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Sul sottoceneri al mattino presto ci sarà qualche banco di nubi basse in rapida dissoluzione però. Temperatura minima al sud compresa tra 19 e 22 gradi, al nord sui 15. Le massime toccheranno i 32 gradi.
0: 3 News.
2: La tratta ferroviaria Agno-Ponte Tresa sarà spostata su ruote dal 3 al 18 agosto a causa di lavori di manutenzione e rinnovo. Gli orari consultabili online sul sito www.flpsa.ch. Gli interventi, fanno sapere le Ferrovie Luganesi SAFLP in una nota, saranno effettuati prevalentemente di giorno, con alcune attività che saranno eccezionalmente eseguite durante la notte. I due reattori nucleari di Bezzenau nel canton Argovia, raffreddati con le acque dell'Are, sono di nuovo ricollegati alla rete elettrica con potenza ridotta. Erano stati spenti lo scorso 26 giugno dopo che la temperatura del fiume aveva raggiunto i 25 gradi. Lo comunica la società di gestione Axpo dopo che anche il reattore numero 1 è stato riavviato. Il numero 2 era già in funzione da una settimana. Axpo aggiunge che le temperature vengono monitorate costantemente e che l'azienda è pronta ad adottare i necessari provvedimenti se i valori limite dovessero essere nuovamente superati. Nel mese di luglio l'Ucraina ha registrato il numero più alto di vittime civili nella guerra con la Russia da oltre 4 anni. Lo riporta la CNN citando dati governativi di Kiev secondo i quali le morti civili sono state 377 e i feriti più di 2000. Il mese più letale finora era stato quello di aprile 2022.

La voce di Rita ora su Rete 3 con Let You Love Me. Ricordo di aver visto Rita Ora in concerto forse una decina d'anni fa, mentre passava il pezzo mi sono ricordata, era un festival con diversi artisti a Norwich, Inghilterra, e ricordo proprio che c'era anche lei, si era esibita, non la conoscevo ancora tanto bene, ma mi era piaciuta la sua presenza scenica. E allora sono le 14.06, ancora buon pomeriggio da Simona Rodesino, per chi si fosse sintonizzato su Rete 3 solo in questo momento. Stiamo parlando di tante cose, ma come avevo anticipato, lancio subito il primo concorso per provare a vincere le Infradito gadget dell'estate. Infradito che, noto, sono molto apprezzate, richieste, ci sono sempre molte persone che partecipano al nostro concorso, e allora do le coordinate. Dovresti inviare al numero 079-873-8073 nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e anche la taglia che preferite tra M e L, che contempla i numeri più bassi e poi quelli più alti, insomma, se non sbaglio dal 36 al 38 e poi superiori per la L. E allora lasciamo un po' di tempo per provare a partecipare voi tutti all'ascolto e ascoltiamo la nuova canzone di Angelina Mango con Marco Mengoni. Sono la loro seconda collaborazione ed è un pezzo scritto proprio da lei, da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettore. Si chiama Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Avanti con Tupac and Eric Williams, cambiamo genere dopo Angelina Mango con Marco Mengoni, questa è Do For Love. Ancora un po' di tempo per partecipare allo 079-873-8073 e vincere l'infradito, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e taglia.

Ehi, Tupac con Eric Williams, Do For Love, un pezzo del 1998 che mentre sfuma sotto la mia voce utilizzo, diciamo, in questo modo per comunicare che abbiamo le due vincitrici in questo caso quest'oggi, che si sono accaparrate l'infradito di Rete 3, yes, e sono Miriam e Anna. Congratulazioni a voi, arriveranno a casa l'infradito gadget dell'estate, ma per tutti gli altri che hanno partecipato ci saranno ancora occasioni nelle fasce di Rete 3 per provare a vincerle, e poi nel corso di questo tempo insieme oggi sarò con voi fino alle 17, ci sarà ancora il concorso per lo sventolino di Rete 3, in questo caso non l'infradito ma lo sventolino. E ora volevo parlare con voi di una cosa che ho letto che un po' mi ha fatto sorridere, un po' mi ha fatto riflettere, perché mi ci sono ritrovata, quindi se vi va poi di mandarmi i vostri pensieri al riguardo sarebbe molto edificante anche per poi la condivisione di questo pensiero. Si parte da una frase molto semplice, quasi proverbiale, direi anzi molto proverbiale, ovvero: la notte porta consiglio, che sembra una frase diciamo quasi scontata, ma in realtà sembra proprio, per la maggior parte dei casi, non sempre purtroppo, sarebbe bello avere la bacchetta magica, andare a dormire e tutto si risolve così in due secondi, quindi non vale chiaramente come regola, ma c'è una tendenza spesso quando abbiamo un problema, no, cercare di affrontarlo la sera o nelle ore notturne, quando la giornata cala, va sul finale, si esaurisce e diventa più buia all'esterno. Non è così facile, non so se siete d'accordo, non è così produttivo, non ne veniamo a capo, quindi cerchiamo di barcamenarci per trovare una soluzione, ma poi può subentrare una certa negatività, non lo so, e non riusciamo a prendere la via giusta. Forse qualcuno l'ascolto invece è una persona che è molto molto produttiva di notte, la notte è il momento in cui è più lucido, attivo, conosco molte persone così, e quindi ecco, voi forse non rientrate sotto questo cappello, ma tendenzialmente il mattino dopo un bel sonno ristoratore tutto può sembrare un po' più semplice, o quasi tutto, ecco, diciamo per correttezza. Infatti durante il sonno il cervello continua a elaborare le informazioni raccolte durante la giornata e in qualche modo le emozioni si attenuano dopo una notte di sonno. Chiaramente poi bisogna aver dormito bene, perché se non siamo riusciti a addormentarci per quel problema, ecco, è ancora peggio. E poi durante la notte, durante il sonno, si consolidano ricordi, informazioni, il cervello in qualche modo riesce a organizzare, a riorganizzare quello che si è appreso durante la giornata e a ripristinare un po' tutte le nostre capacità cognitive e ad essere più al mattino, più svegli, non solo svegli, ma proprio più pronti ad affrontare quel problema che prima di addormentarci ci sembrava forse insormontabile. Sì, a me a volte succede, non sempre purtroppo, però devo dire che entro in questa tendenza anch'io. Poi a volte la cosa, non lo so, può sfuggire di mano, ho un problema, non riesco ad affrontarlo, mi dico ma tanto domani andrà meglio, domani è un altro giorno, e quindi non lo so, alle 17 dico vabbè ragazzi, buonanotte, io vado a dormire che domani il problema sarà scomparso. Un po' prestino forse per chiudere la giornata così. Strokes, Lonely in the Future.

0: la voce pazzesca di Anastacia su Rete 3 con Not That Kind, un pezzo uscito proprio nel 2000. E allora sì. Sorry Anastacia, stavo parlando sulla coda della tua canzone. Si parlava prima di ascoltare questo brano di Anastacia di quanto la notte possa portare consiglio ad alcune persone, e ricevo un bel messaggio che volevo condividere con voi.
1: Ciao Simo, ciao, io credo che Mick, più che essere più concentrati di notte sul fatto che porta consiglio, è sì, proprio secondo me il contrario, che secondo me questa stanchezza, questa magia della notte, del silenzio, ci fa frammentare un po' la coscienza, come dire, e praticamente si scivolano via le cose più futili e magari si riesce a pensare a delle cose un po' più profonde, un po' più spirituali, quelle che stanno sotto a quelle un po' più superficiali che ci sono di giorno, ecco. Io la penso un po' così. Saluto a tutti.
0: Un saluto a te, Vic, grazie per questo bel messaggio, ed è sicuramente vero, la spiritualità della notte, quel fermarsi e tutto intorno è più quieto, più attenuato, può portarci a entrare in questo livello diverso, più spirituale di cui hai parlato. E non sempre è facile, però per alcuni è più possibile appunto durante queste ore notturne. Adesso Ernia con Berlino.

Dal 5 al 15 agosto la RSI è al 79esimo Locarno Film Festival. Su Rete 1, speciale festival ogni giorno alle 13. Su Rete 2, speciale festival ogni giorno alle 12.30. Il macchiato col pardo ogni giorno alle 8. Sulla 1, il magazine Pardo Tardi ogni sera alle 23. Nei radio e telegiornali, in 6 di sera, nel quotidiano, nel web e sui social. La RSI è al 79esimo Locarno Film Festival, dal 5 al 15 agosto.

Le 14:33 su Rete 3, Backstreet Boys and Paw Patrol, Battle Ups, nuova canzone appunto uscita proprio quest'anno, che vede anche protagonisti Backstreet Boys insieme a Paw Patrol. E allora volevo parlare di uscite anche cinematografiche, perché insomma ogni tanto mi piace anche inserire, parlare di cinema. Poi quest'estate ci sono grandi eventi cinematografici sicuramente attesi, uno dei quali l'Odissea, di cui abbiamo già parlato, e anche altri programmi sicuramente hanno trattato questo argomento. Ma a breve, nelle sale della Svizzera italiana, arriverà mercoledì pomeriggio, arriverà

il nuovo Spider-Man Brand New Day. So che ci sono tantissimi fan all'ascolto che seguono comunque questa saga cinematografica, film di Dustin Daniel Cretton, che vede anche protagonisti Tom Holland e Zendaya, che sono in tour promozionale al momento per Spider-Man dopo quello dell'Odissea, perché sono anche presenti nel film L'Odissea di Christopher Nolan. Insomma, a me sembra quest'estate di vedere Zendaya e Tom Holland, che si sono anche sposati, piccola nota di costume, perché sono una coppia nella vita privata, nella vita reale. Beh, mi sembra di vederli appena apro i social, ovunque, in vari tour promozionali. Ci sono veramente da tutte le parti, vestiti con gli abiti bellissimi, poi durante le interviste fanno anche ridere, sono molto simpatici. In ogni caso sono presenti anche in Spider-Man. Nel mese di luglio li ho visti in giro in Europa, tra Roma, Parigi, Londra. Ora sono più negli Stati Uniti, se non sbaglio a New York, a promuovere il film. Nel film è anche presente una giovanissima attrice molto talentuosa che si chiama Sadie Sink, che forse il nome non vi dice niente, ma lei è presente nella serie TV Stranger Things, che appunto la vede anche tra i protagonisti, ragazzi molto giovani, Max. E lei però in questi tour promozionali non parla praticamente mai, perché il suo ruolo non è ancora stato definito e detto pubblicamente. Quindi lei praticamente lì ha paura quasi di parlare, perché non può rivelare quale sarà il suo ruolo nel film, e deve essere una pressione abbastanza importante, diciamo, rispondere alle domande senza sbagliare o dire una parola che potrebbe far intuire qualcosa del suo personaggio. Ci sono diversi casi nella storia di attori o registi che hanno proprio spoilerato film o parti importanti del film. Tra poco ne vediamo alcuni. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Chicks, remake dance del successo del 98 dei tedeschi Liquido, chi se lo ricorda? I will let you go. E allora parlavamo di attori che negli anni hanno, come dire, spoilerato i film che stavano per uscire, in cui erano presenti, spesso poi nei tour promozionali ci sono diverse interviste a cui gli attori devono prendere parte, e poi il rischio è dietro l'angolo. Parlavamo del nuovo Spider-Man Brand New Day che arriva nelle sale della Svizzera italiana questa settimana, e proprio uno dei protagonisti, appunto, anzi il protagonista assoluto, che è Tom Holland, che interpreta proprio Spider-Man, è un noto leggendario, come possiamo definirlo, spoileratore, una persona che comunque svela delle cose che non si dovrebbero dire prima dell'uscita del film, è molto celebre per questo. Abbiamo degli aneddoti, per esempio prima di Avengers Infinity War ha rivelato accidentalmente, tra virgolette, il titolo del film durante una diretta, poi in varie interviste ha lasciato anche intendere che il film avrebbe avuto un finale inaspettato, un po' shock, un po' scioccante. E poi durante anche il tour promozionale di Spider-Man Homecoming, quindi un altro Spider-Man, ha raccontato dei dettagli della trama che diciamo non avrebbe dovuto rivelare. Infatti da quel momento, quando fa le interviste, ha sempre accanto a lui un altro attore, un'altra attrice che, sapendo di questa, diciamo, particolarità di Tom Holland, sono lì pronti a intervenire, a chiudergli la bocca proprio fisicamente o a parlare sopra di lui per impedirgli di rivelare cose importanti. Sembra sia più forte di lui, noi non lo fa apposta, ma parla. E quindi adesso in questo tour promozionale sono tutti forse un po' allerta per questo Spider-Man, ma non è l'unico attore ad aver avuto episodi di questo tipo. Stavo leggendo altri esempi. Allora, altri esempi che facevano sorridere durante il periodo di Game of Thrones, quindi una serie TV molto conosciuta, Il Trono di Spade, la protagonista Emilia Clarke, che appunto veste i panni di Daenerys Targaryen, allora riceveva tantissime domande sul destino del suo personaggio, soprattutto nell'ultima stagione. Lei, devo dire, non ha mai detto nulla, a quanto pare, ma dalle sue espressioni facciali alle domande un po' si intuivano delle cose, però quanto è difficile. D'altra parte, ragazzi, siete attori, quindi si può fare decisamente. Un altro caso che ho trovato è quello legato all'attore Mark Ruffalo, che lui fece, insomma, adesso parlo al passato remoto, ma è il 2017, quindi restiamo più contemporanei, ha fatto qualche cosa che non doveva fare, perché ha fatto partire una diretta Instagram prima di entrare nella sala cinematografica della prima del film Thor. Non si è reso conto che la diretta era in corso e quindi per circa 20 minuti tutte le persone che seguono Mark Ruffalo, immagino parecchie, hanno sentito come cominciava il film, cioè disastro.

Kiss Sound, Dancing with Myself, Generation X and Billy Idol, era il 1980. Sono le 14:48 minuti esattamente, in questo secondo sono scattate davanti ai miei occhi ed è il momento di parlare di due nuove canzoni, in realtà, perché stiamo per ascoltare una delle canzoni ufficiali del Football Club Lugano, uscita proprio ieri il 26 luglio, giorno dell'inaugurazione ufficiale del nuovo stadio, la IL Arena. Quindi il Football Club Lugano e Gotthard hanno, come dire, hanno dato vita a una collaborazione molto speciale, nata proprio dall'incontro tra due realtà super legate profondamente naturalmente alla città di Lugano. E i Gotthard sono una delle band svizzere, li conosciamo, più note, più famose a livello internazionale, e sono nati proprio a Lugano nel 1992. La band ha scritto due brani dedicati al Football Club Lugano, pensati per accompagnare la squadra e i tifosi durante le partite e casalinghe. I brani si intitolano Lugano My Town, che stiamo per ascoltare, e Bianconeri Alè. Quindi, parlando proprio di Lugano My Town, che stiamo per ascoltare su Rete 3, nuovo pezzo dei Gotthard, canzone ufficiale del Football Club Lugano, diciamo riassume, parla di tante cose che poi riguardano anche i tifosi, la città. La stiamo per ascoltare, Lugano My Town, Gotthard, per voi su Rete 3.

i Gotthard con Lugano My Town, Lugano la mia città. Canzone ufficiale del Football Club Lugano, uscita proprio ieri, 26 luglio, giorno di inaugurazione ufficiale del nuovo stadio. Lei è l'Arena. E l'abbiamo ascoltata fino in fondo su Rete 3, una canzone veramente dedicata ai tifosi, al club, alla città, al territorio, per accompagnare anche tutti e appunto i tifosi nel percorso verso la partita. L'abbiamo ascoltata in questo pomeriggio, Gotthard, Lugano, My Town. E allora è quasi il momento del nostro pacchetto informativo delle 15, ma non ancora, perché prima arriva Harry Styles con il suo brano Dance No More dal suo ultimo album uscito qualche mese fa, Kiss All The Time. Disco Occasionally. Go Harry.

la voce e il sound di Harry Styles su Rete 3 con la sua canzone uscita quest'anno, Dance No More. Cambiamo genere, andiamo sulla musica italiana e su un artista che sta decisamente conquistando la folla. Lui è Achille Lauro e questo è un pezzo veramente pieno di passione. Incoscienti giovani, Achille Lauro, come faceva? Oh bambina, oh bambina.

0: E dopo Achille Lauro andiamo con il nostro segnale orario.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E dunque ancora buon pomeriggio, sono le 15. Dunque previsioni del tempo fino a stasera: al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord. Al nord invece inizialmente ci sarà una nuvolosità comunque variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime al sud di 31 gradi, al nord invece qualche grado in meno, 27. Andiamo invece al tempo di domani: in tutto il paese soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Sul sottoceneri al mattino presto ci sarà qualche banco di nubi basse in rapida dissoluzione durante il corso della giornata. Temperatura minima al sud compresa tra 19 e 22 gradi, al nord sui 15. Le massime della giornata di domani martedì saranno attorno a 32 gradi.
1: 3 News.
2: Il lago di Costanza soffre la siccità, ha raggiunto infatti un nuovo minimo storico per il mese di luglio a livello di altezza delle acque. Dopo il primato negativo del mese passato, le acque del bacino sono scese ulteriormente, raggiungendo un'altezza di 1,5 metri al di sotto della media pluriennale per questo periodo dell'anno. Il responsabile della divisione delle acque del Canton Turgovia aveva lanciato già l'allarme in giugno, spiegando che la scarsa neve accumulata in primavera non è bastata a compensare l'assenza di pioggia prolungata. Una coltre di fumo ha avvolto Bordeaux, mentre gli incendi che da 5 giorni stanno colpendo il sud-ovest della Francia si stanno avvicinando alla città. Secondo i media internazionali, gli abitanti della città hanno iniziato a indossare delle mascherine a causa del fumo che si sta diffondendo. In Gironda, il dipartimento colpito, sono almeno 240 le abitazioni distrutte dalle fiamme. 3 vigili del fuoco hanno perso la vita, mentre 84 sono rimasti feriti. Non si contano feriti tra la popolazione, ma le persone evacuate sono oltre 220.000. L'esodo dei vacanzieri diretti verso sud ha generato nuovi ingorghi e disagi oggi sull'autostrada A2. Poco dopo mezzogiorno, la colonna davanti al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo ha raggiunto i 12 chilometri tra Hersfeld e Göschenen nel Canton Uri, con tempi di attesa fino a 2 ore. Lo riferisce il Touring Club Svizzero, raccomandando ai viaggiatori di seguire la deviazione attraverso la strada nazionale del San Bernardino. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, il traffico congestionato si estende per 5 chilometri.

sound super fresco, leggero, estivo. Jess Glynn, Hold My Hand. Lei è una vocalist e cantautrice 25enne londinese, tra l'altro voce di pezzi come Rather Be

E con la voce di Jazz Glen io vi do ancora il buon pomeriggio, benvenuti e benvenuti a chi si fosse sintonizzato connesso su Rete Trasolo in questo momento. Simona Rodesino al microfono in questo pomeriggio estivo, sarò con voi fino alle 17, poi linea ai cialtroni da Lugano Marittima che vi accompagneranno per un paio d'ore anche loro. E insomma, ovunque voi siate, spero che stiate trascorrendo delle ore serene, delle ore come dire, per quanto possibile leggere, o comunque se qualcuno sta lavorando o impegnato su altro, diciamo che spero vi auguro anche una bella serata, una bella cena, una serata rintemprante. E allora, abbiamo detto pezzi estivi leggeri che ci accompagnano in questa giornata, allora arriva lui, Samurai J, che negli ultimi, in realtà io lo conosco più che altro dall'estate scorsa, ma in giro da più tempo, quando ha fatto uscire diversi pezzi dal sapore veramente, appunto, come dicevamo, fresco ed estivo. Questo è il suo ultimo. Flamenco, Paranoia, Samurai J.

Dansteria Madonna su Rete 3 che ci invita ad alzarci a ballare. Everybody get up and dance. Tra l'altro questo è il suo nuovo singolo tratto estratto dal suo album Confession 2 parte 2 pubblicato proprio a luglio di quest'anno, quindi è trascorsa qualche settimana dall'uscita di questo album di Madonna che è decisamente tornata. E allora alle 15:14 di questo pomeriggio estivo l'avevo preannunciato, quindi adesso è il momento di lanciare il concorso, il nostro secondo concorso della giornata per il gadget dell'estate, il secondo gadget dell'estate che proponiamo, ed è lo sventolino, naturalmente lo sventolino di Rete 3 per rinfrescarsi in quest'estate caliente. E allora su queste note vi do le coordinate per provare a partecipare al concorso. Il numero della chat è sempre lui, 079 873 8073, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e poi procediamo all'estrazione di tre nomi che vinceranno appunto i tre sventolini. Prima Malika Ayane con Feeling Better del 2008.

fino all'ultima nota. Marika Janik con Feeling Better, una canzone che è un'iniezione di comunque buoni sentimenti. E allora nei vostri messaggi saluto anche Alan che mi scrive: ciao, buongiorno bevissimo, buongiorno Alan, buon pomeriggio, anzi direi visto l'orario anche a te. Ti avevo chiesto di aggiornarmi perché ci siamo sentiti proprio qua in chat di Rete 3 la settimana scorsa e ti avevo chiesto di aggiornarmi sul concerto di Katy Perry che hai visto di recente al Paleo Festival, se non ricordo male. Allora tu mi scrivi, magari qualcun altro all'ascolto è stato a vedere Katy Perry questo weekend, a quanto pare sì, sabato sera il concerto di Katy Perry, semplicemente straordinario, scrive Alan, te lo consiglio vivamente se ne avrai la possibilità, ti auguro uno splendido inizio settimana e buon lavoro. Che gentile, grazie Alan, anche a te buona settimana, buon lavoro a te, o insomma buone vacanze se non sei al lavoro, non so esattamente. E tu mi avevi anche detto che non assiste ai concerti, se non sbaglio per scelta, facendo video, registrando col cellulare, ma vuoi goderti appieno l'esperienza e per questo scegli di non estrarre il cellulare e registrare. E quindi se mi dici tu proprio che ti sei comunque goduto l'esperienza dall'inizio alla fine senza interruzioni del cellulare, deve essere stata un'esperienza full immersion, un'immersione totale in questo concerto. Quindi da parte tua Katy Perry dal vivo assolutamente approvata, buono sapersi. Detto ciò vi lascio ancora un po' di tempo perché il concorso per provare a vincere lo sventolino di Rete 3, anzi tre sventolini in palio, è ancora aperto. Nome, cognome, indirizzo, numero di telefono al nostro numero 079 873 8073, ancora qualche minuto di tempo per partecipare.

Ray Dalton, Blood Running, un pezzo uscito l'anno scorso in questo bel pomeriggio estivo, 27 luglio 15 e 22, siete sempre almeno state ascoltando, io sono in diretta su Rete 3, voi state ascoltando Rete 3, grazie per esserci e per sceglierci naturalmente. E allora è il momento di comunicare i nomi dei vincitori dello sventurino di Rete 3. Anche quest'oggi il nostro concorso ha avuto luogo in seguito da quello dell'infradito. Allora abbiamo Erika, Dario e Lucas che si sono accaparrati lo sventolino. Vi comunico così proprio in diretta, vi arriverà a casa visto che ci avete fornito i dati giusti, e spero che vi accompagnerà nel corso di quest'altra parte dell'estate, magari in vacanza, magari lo portate in giro in vacanza. E è una cosa particolare che mi è successa una volta, è stata vedere, non mi ricordo, un qualche anno fa, parlando proprio di gadget estivi, di vedere in giro, ero in Italia al mare, sicuramente non ricordo, forse Sardegna, forse Puglia, insomma, di vedere delle persone che a un tavolo la sera a cena, passavo per la città, trascorrevo un po' di tempo nel villaggetto, nella città, cercavamo, se non sbaglio, con gli amici un tavolo per cenare, un ristorante. Io ho visto un gruppo di persone che aveva i gadget di Rete 3, non mi ricordo esattamente quale, forse gli occhiali o da sole oppure qualcos'altro, adesso non riesco a collocare esattamente, e mi sono detta incredibile qua, riconoscibilissimi, mi sono fermata un attimo, però ho deciso di lasciare tranquille le persone, non andare a disturbarle in vacanza, dire ehi ragazzi grandissimi, perché giustamente le vacanze sono fatte anche per staccare, magari le persone non hanno voglia di chiacchierare e ancora parlare, essere ricatapultati nella realtà, non lo so, questo è stato il mio ragionamento, ma è stato veramente bello vedere così, diciamo, lontano da casa questi gadget estivi in giro per l'Europa. E allora adesso una di quelle canzoni che ci suggeriscono che in effetti, come ben dice Luca Carboni, ci vuole un gran fisico bestiale nella vita. Ci vuole un...

Molto clubbing in questo pomeriggio insieme a Prosper e Cloney, Free Your Mind, duo di DJ produttori inglesi da Leeds, un brano uscito proprio quest'anno che ci accompagna. Tra l'altro sono stata, penso, a Leeds, mi dice qualcosa adesso? Sì, ok, ho capito. Incredibile come poi anche la musica ci faccia fare dei viaggi di un certo tipo, non solo con la mente, ma anche appunto in diversi modi, no? Nei ricordi, viaggi nei ricordi, indietro nel tempo, oppure ci proiettiamo nel futuro ascoltando una canzone che ci ispira, in qualche modo ci dà la giusta carica, e poi anche solo leggendo la provenienza di in questo caso di due DJ e produttori proprio da Leeds, dall'Inghilterra, mi è venuto in mente che in effetti durante il periodo dell'università ero stata a trovare un'altra amica che faceva l'Erasmus, se non sbaglio, comunque ha fatto un anno, è partita dall'Università di Losanna, ha fatto un anno proprio in un'altra università in Inghilterra, al nord dell'Inghilterra, era veramente gelido, e io e un'altra amica siamo andate a trovarla per un weekend lungo, se non sbaglio, e nonostante fosse maggio, forse inoltrato, era un gelo incredibile, veramente mi ricordo ancora il ricordo principale, oltre al bel tempo trascorso insieme e al campus universitario che era veramente bellissimo. Mi sono anche presa una felpa University, se non sbaglio, di York, ecco, se non sbaglio, mi ricordo tante cose, ma questo gelo nelle ossa anche, e lì per la prima volta, altro ricordo, vedete i giri che ti fanno poi fare anche le canzoni e la musica per estensione. Ricordo di aver visto nel laghetto del campus universitario un animale, come posso descriverlo, magico, che non avevo mai visto prima dal vivo, ed era il cigno nero. C'era un cigno nero veramente elegante, regale, che appunto si muoveva attraverso questo laghetto, tanto che ci siamo fermate e abbiamo detto: ma io non ho mai visto un cigno nero veramente così dal vivo, e quel ricordo me lo porto ancora indietro adesso. Ora Alanis Morissette con Everything, un brano tratto dall'album So Called Chaos.

Alanis Morissette su Rete 3 con la sua Everything. E dopo Alanis Morissette è arrivato il momento del nostro DJ Monezza, che sta per arrivare, perché lui ogni settimana ci racconta una storia fuori dal comune, scovata nella cultura pop. Vediamo di chi ci parla oggi. Go DJ Monezza.

L'oggidiano è un tempo strano, è un tempo in cui anche gente bella, gente vera, ma gente che fino all'altro ieri al massimo poteva ragliare sotto la doccia in tonalità ad orecchio umano sconosciute, grazie all'avvento dell'effetto chiamato autotune, possono oggi ammorbarci con i loro rantoli senza costrutto. Ammazzato quindi definitivamente il tanto celebrato mondo del bel canto del tempo che fu, scopriamo però, con espressione da babbi, che in realtà il bel canto che fu defunse già tempo addietro. Non ci credi? E allora dai, torniamo tutti insieme indietro di lustri e lustri fino agli albori del Novecento, l'epoca nella quale una giovanissima fanciulla, intascata balda una bella eredità dalla dipartita di babà, usa questi piccioli per coronare il suo sogno, intraprendere la carriera di cantante. Benvenuti nella storia di Miss Florence Jenkins. No, non stavano torturando un criceto, ma bensì accompagnando i primi gorgheggi incisi da Florence Jenkins per soddisfare le sue velleità artistiche che i suoi genitori e il marito le avevano vivamente sconsigliato di seguire. Ma Florence Jenkins, diciamo le cose come stanno, ne aveva proprio per le balle di dare retta a chi che sia. Nella sua testa lei poteva essere tranquillamente la Maria Callas di Wilkes-Barre, in Pennsylvania, lo stato americano che le diede i natali. Quindi, fregandosene bellamente di ogni consiglio di lasciar perdere e spendere i soldi dell'eredità in altra maniera, la nostra eroina delle sette note parte in tromba, oltre ad imprimere su vinile il suo affrontare i grandi della musica classica, come nel caso di Mozart.

0: Jenkins punta a mille mila su una carriera concertistica. Ora, va bene tutto, ma non è che se il tuo biglietto da visita sono questi quattro versi, la gente ti spalanca le porte delle grandi sale da concerto così in nonchalance. Te le spalanca però se paghi profumatamente in dollari del tempo, cosa che la motivatissima Florence fece praticamente noleggiandosi teatri e sale da concerto, ma del calibro del Ritz-Carlton di New York o addirittura della Carnegie Hall. Quella Carnegie Hall dove il 25 ottobre del 1944 tenne il suo ultimo concerto. La sala completamente sold out, solo che i presenti non erano lì per il bel canto, quanto piuttosto per il pessimo canto della nostra Florence. Seppellita di fischi, risate e piriti durante tutta la performance, massacrata senza pietà dalla critica che sui giornali la derise come uno scherzo di natura, Florence Jenkins morirà di crepacuore ad un mese esatto da quella tanto vituperata performance. Rimangono stagliate nella pietra le sue parole.
1: La gente può anche dire che non so cantare, ma nessuno potrà mai dire che non ho cantato.
0: L'atto finale di una carriera trentennale all'insegna del bel coso.
2: Tre.

La potenza delle bambole di Pez su Rete 3 con il loro brano uscito quest'anno, si chiama Porno. L'abbiamo ascoltato fino alla fine. Allora, mi è incuriosita questa cosa del cigno nero, un ricordo evocato da una canzone creata dai DJ che abitavano in quella zona dell'Inghilterra in cui ero stata anni fa. Insomma, ho fatto un percorso, tutta una sorta di puzzle, una sorta di giravolta per arrivare a ricordarmi che una decina d'anni fa avevo visto in effetti un animale che non mi era mai capitato di vedere nella vita dal vivo e che non ho poi in seguito più rivisto, che è il cigno nero. Lo ricordo molto bene, era anche particolarmente grande, quindi faceva una certa impressione. Sono andata così al volo a cercare qualche informazione sul cigno nero, se esiste davvero o meno. Beh, io l'ho visto, a meno che non fosse una sorta di allucinazione. C'erano anche delle altre amiche con me, quindi possono testimoniare. Non ho foto, quindi non potrei neanche andare a vedere. Strano che io non abbia fatto foto, ma da una parte meglio così, ho questo ricordo reale nella mia mente. Beh, a quanto pare si pensava del cigno nero che non esistesse per tanto tempo, perché si conosceva, diciamo, quello bianco. E poi a un certo punto, verso il 1700, leggevo, sia stato qualcuno, diciamo un esploratore olandese, ha osservato dei cigni dal piumaggio nero molto scuro in Australia, e da lì sono state, diciamo, collezionate le prime prove del cigno nero, che ha un piumaggio quasi completamente, molto scuro, quasi completamente nero, e ha un becco rosso vivo con una fascia bianca, leggevo vicino alla punta. Questa cosa non la ricordo, e un'apertura alare molto ampia che può superare i 2 metri. Ecco, anche questa cosa non l'avevo vista, perché non aveva spalancato le sue ali magnifiche. E poi questa questione del cigno nero, leggevo, è diventata quasi leggendaria, una metafora famosa, no? Una metafora legata a un evento improbabile. Un evento raro, perché è veramente raro a quanto pare vederli, poi dipende dove abiti, in che parte del mondo abiti, è diventato un po' il simbolo di un evento difficile, raro, imprevedibile, che poi quando accade ci sorprende. Interessante, dovrei andare a rivedermi questo cigno nero.

Andiamo indietro al 1979 con questo pezzo incredibile, molto bello, The Cure, Boys Don't Cry, I ragazzi non piangono, che richiama proprio lo stereotipo, la pressione sociale secondo cui gli uomini non dovrebbero piangere, dovrebbero essere forti, controllati. Per fortuna sappiamo che non è così. Boys Don't Cry, Cure.

0: La voce di Mary J. su Rete 3, cantante losannese classe 2003 dal suo EP Le Rose et Has Been. Questa è Hoops. E alle 15.54 di questa parte di pomeriggio insieme cambiamo genere, cambiamo attrice, perché sta per arrivare Elea, la nostra Elea, con il suo singolo estratto dal nuovo EP 26 pubblicato appunto a giugno di quest'anno, il 25 giugno per l'esattezza, un EP che contiene 7 brani. Noi ascoltiamo Non è divertente. Elea.
1: Divertente, ma

0: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, sono le 16.
0: Rete 3.
1: Vediamo subito le previsioni del tempo fino a stasera. Dunque al sud in prevalenza soleggiato, lungo le Alpi qualche nube portata da nord. Mentre al nord inizialmente avremo una nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Temperatura massima al sud 31 gradi, al nord 27. Uno sguardo anche al tempo che farà domani martedì in tutto il paese: soleggiato e caldo. Ci aspetta una giornata soleggiata e calda con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Sul sottoceneri al mattino presto ci sarà qualche banco di nubi basse, però che sarà in rapida dissoluzione durante il corso appunto della giornata. Temperatura minima al sud compresa tra 19-22 gradi, al nord invece sui 15, le massime saranno attorno a 32 gradi. E andiamo subito a vedere la situazione della viabilità sulla A2 in direzione di Chiasso. Un incidente provoca code tra Rivera e Melide con ritardi fino a 40 minuti, quindi se state circolando da quella parte tenete presente. Poi code o forti rallentamenti anche da Gravesano verso Bioggio, da Bioggio verso Manno, per chi scende a Lugano lungo la via Besso e la via San Gottardo anche rallentamenti, e poi da Lugano verso Paradiso. Vediamo anche la situazione alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 al portale nord ci sono code per 10 km tra Hersfeld e Göschenen, con conseguenti attese di 1 ora e 40 minuti in direzione del Ticino. Sulla 2 al portale nord ci sono appunto code per 10 km come detto. Informiamo inoltre che l'accesso alla strada cantonale dell'uscita di Hersfeld è chiuso per i veicoli in transito. Come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud invece tra Quinto e Airolo code per 5 km e attese di 50 minuti in direzione di Lucerna. Infine ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
2: Il mattino della domenica scarica Claudio Zali. Nel numero di ieri l'editrice Antonella Bignasca scrive che il domenicale non appoggerà la ricandidatura del consigliere di Stato leghista. All'origine dello strappo la mancata alleanza con l'UDC, avversata da Zali ma voluta dal mattino. Le recenti vicissitudini che hanno coinvolto il consigliere di Stato, ovvero gli audio in cui incitava alla violenza, l'indagine a suo carico per il caso del 14enne incarcerato alla Farera e l'email per raccomandare una conoscente ai vertici dell'EOC, hanno rafforzato quella che Bignasca ha definito una scelta sofferta ma di coerenza. Sono al momento 240 le abitazioni distrutte dalle fiamme in Gironda, nella Francia sud-occidentale, dove da 5 notti migliaia di vigili del fuoco combattono gli incendi. Tra di loro hanno perso la vita, mentre 84 sono rimasti feriti. Non si contano feriti tra la popolazione, ma le persone evacuate sono oltre 220.000. Molto critica anche la situazione in Spagna, dove gli evacuati sono quasi 100.000. Il premier Pedro Sanchez chiede un patto di Stato contro l'emergenza climatica in corso. Cade oggi l'Earth Overshoot Day, ovvero la data in cui l'umanità ha consumato più risorse di quante la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Lo ha comunicato il WWF ricordando che dal giorno successivo, quindi domani, vivremo in debito ecologico.
1: E tra poco le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, il meglio della musica degli anni 20, quindi le ultime hit.
0: Le fatine dei dischi

Dua Lipa con Physical, che inaugura la nostra rubrica, insomma la nostra rassegna proposta e presentata dalle Fattine dei Dischi, il meglio della musica degli anni 20, il 20 del 2000 in realtà, quindi le ultime hit uscite, le ultime canzoni. Abbiamo iniziato proprio con lei, Dua Lipa, con questo pezzo uscito nel 2020, Physical. Adesso andiamo invece alla musica italiana con Olly, che arriva con un pezzo uscito nel 2023, che è uno forse dei primi che io collego un po' a lui, che sentivo in quel periodo, che si chiama Meno male che c'è il mare, e parla decisamente della bellezza, della beatitudine, della carica, dell'energia che può darti il mare. In questo caso parla del mare, della sua Genova, essendo lui di Genova, proprio ligure. E questa canzone, scritta con Giuli, il suo produttore e migliore amico, ci porta e ci trasporta in quell'oceano blu, azzurro, e che ci fa un po' sicuramente sognare. Meno male che c'è il mare, Olly su Rete 3.

La voce della giovanissima Olivia Rodrigo su Rete 3 con la sua Vampire, uscita nel 2023. Olivia Rodrigo veramente sulla cresta dell'onda in questo periodo, in questo momento. Lei ha anche studiato, leggevo, recitazione oltre al canto, e poi ha scelto per ora di dedicarsi alla sua carriera, appunto, da musicista, da cantante e cantautrice. E allora siamo nel corso della rassegna della musica degli anni 20, le ultime uscite, gli anni 20 del 2000, naturalmente presentata dalle nostre fatine dei dischi. E dopo Olivia Rodrigo arriva un'altra cantante statunitense, lei è Taylor Swift, decisamente la regina del pop, o almeno una delle regine del pop così definite durante gli anni. Poi sicuramente, come dicevo anche qualche giorno fa, è un aspetto generazionale, ognuno ha la sua regina del pop del cuore. In questo caso parliamo del suo ultimo brano, si chiama I Knew It, I Knew It. L'avrete sentito circolare ultimamente perché è tratto dalla colonna sonora di Toy Story 5, chi l'ha visto tra l'altro? E devo dire che stavo leggendo poi delle interviste di Taylor Swift su questa canzone. Lei diceva di essere molto felice di aver potuto partecipare a, diciamo, alla colonna sonora di Toy Story, in questo caso Toy Story 5, perché lei era particolarmente affezionata a questo cartone animato quando era piccola, quindi vedeva i vecchi cartoni usciti, e quindi quando le hanno chiesto di partecipare è stata veramente felice. Taylor Swift dunque con I Knew It, I Knew It. Ancora buon pomeriggio.

spero che il vostro pomeriggio stia trascorrendo nel migliore dei modi. Stiamo ascoltando Taylor Swift su Rete 3 con I Knew It, I Knew You, dalla colonna sonora di Toy Story 5, l'ultimo film. Pezzo uscito proprio quest'anno e restiamo al 2026 in questo caso, continuando a parlare della musica, il meglio della musica degli ultimi anni, gli anni 20 appunto del 2000 su Rete 3, proposta dalle nostre fatine dei dischi. Restiamo al 2026 e però restiamo anche alle colonne sonore dei film. In questo caso parliamo del film commedia K-Pops del 2024, diretto e prodotto da Anderson .Paak. E allora questo pezzo si chiama Can't Get Enough, non è Oh My abbastanza. Alessia and Anderson .Paak, Can't Get Enough, da questa colonna sonora che si ricorda, insomma, 2026.

0: Alicia Anderson Pax su Rete 3 con Can Get Enough. E allora continuiamo il nostro viaggio attraverso la musica degli ultimi anni, gli anni 20 del 2000, le ultime hit uscite, e andiamo, torniamo alla musica italiana dopo Holly, sentito in apertura con Meno male che c'è il mare. Arriva un duo interessante, devo dire, Gianna Nannini con Marrakesh in questo caso. E che cosa succede? Loro si sono uniti per dare una sorta di rilettura più attuale, più contemporanea della hit America, uno dei brani più celebri sicuramente di Gianna Nannini, uscito nel 79. E allora, nella versione più attuale, più contemporanea di quest'anno, Marrakesh e Gianna Nannini propongono una versione diversa con questa collaborazione, e perché trasformano un po' il significato del pezzo aggiornandolo alla realtà un po' di oggi, leggevo. Quindi si passa dal quel sentimento un po' di seduzione, possiamo dire, un po' provocatorio della canzone originale di Gianna Nannini, a un simbolo più di disillusione, no? Su uno sguardo critico appunto sul mondo di oggi. Ascoltiamo quindi Gianna Nannini con Marrakesh con American Ink, quest'anno appena uscita.
1: Cercherò

Yes, Sienna Spiro su Rete 3 con Material Lover. Tra l'altro questa è una canzone tratta dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, uscito negli ultimi mesi, se non sbaglio, da 29 aprile 2026, ricordavo bene, appunto nelle sale della Svizzera italiana. Sienna Spiro è una cantautrice inglese e questa sua canzone Material Lover è stata proprio scelta per essere la colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, attesissimo, uscito 20 anni dopo il primo capitolo di questa saga. Quindi questa canzone super attuale, proprio come l'uscita del film. E continuiamo infatti questo viaggio attraverso la musica degli anni 20 del 2000, proposto dalle nostre fatini dei dischi, con in questo caso Sophie and the Giants, con una canzone uscita nel 2024, quindi andiamo indietro ma neanche tantissimo, un paio d'anni, con un brano che è una sorta di invito a non pensare troppo, a godersi il momento, il carpe diem tanto decantato, tanto è declamato leggendario. Quindi non restare bloccati nelle nostre paure, nelle nostre ansie, ma lasciamoci andare alla musica, al momento, a quello che stiamo vivendo, sicuramente il cuore di molte canzoni oltre a questa, ma Sophie and the Giants la propongono proprio con Shut Up and Dance.

Pezzo del 2023 Chromeo Personal Effect, duo dance canadese dal loro album Adult Contemporary, uscito proprio in quell'anno. E allora siamo su Rete 3 naturalmente, stiamo ripercorrendo alcune delle hit degli anni 20, quindi uscite negli ultimi anni, proposte delle nostre fattine dei dischi, meglio della musica anni 20 del 2000, quindi anche da un genere all'altro. In questo caso torniamo alla musica italiana, un autore che si chiama proprio Tananai, un artista. Ecco, parlando di Tananai, è legato al Festival di Sanremo, lui partecipa per la prima volta nel 2022 con Sesso Occasionale, qualcuno la ricorderà, qualcuno di voi all'ascolto. Quindi arriva al festival tra i giovani, poi gareggia tra i big, e questa è sicuramente una canzone leggera, scanzonata, anche autoironica a tratti, dal sapore molto estivo. Infatti ricordo che quell'anno, quell'estate del 2022, la canzone dopo Sanremo è andata tantissimo, si sentiva assolutamente ovunque. E poi l'anno seguente Tananai torna, in questo caso al Festival di Sanremo, con un altro brano che si chiama Tango, ed è un pezzo completamente diverso che presenta appunto Tananai in quell'occasione, perché è sicuramente un pezzo più dello stile ballad, prima di tutto, più introspettivo, più intimo e cantautorale, e anche in questo caso ha un grandissimo successo, diverso ma sempre che conquista veramente il pubblico. L'ascoltiamo quindi adesso su Rete 3 2023, Tananai con Tango. Non c'è un amore senza

0: Questa canzone dal vivo vale veramente la pena. Taranai con Tango, un pezzo del 2023. Adesso vorrei farvi ascoltare un messaggio di un nostro ascoltatore che è sulle strade, insomma era sulle strade, adesso ci scrive.
1: Buondì.
0: Buongiorno, buongiorno a
1: tutti. Allora, situazione traffico.
0: Sì.
1: A due, direzione sud. Colonna arriva quasi a Camorino e penso sia quasi costante fino a Melighe. Situazione sul Monte Ceneri, strada cantonale. Colonna arriva in cima al Ceneri, cantonale completamente intasata. Se potete, evitate. Buona serata a tutti.
0: Buona serata, Tedino, ti ringrazio per queste informazioni. Poi, appunto, nel nostro aggiornamento delle 17 avremo anche naturalmente quello sul traffico e la viabilità. Si continua con la musica degli ultimi anni, arriva Miles Smith con Stargazing.

Beyoncé con Café. Che entra nei brani, nelle hit proposte dalle Fatime dei Dischi degli anni 20, la musica, la miglior musica uscita negli ultimi anni, appunto del 2000. Abbiamo ascoltato Beyoncé con Café, tra l'altro canzone vincitrice nel 2023 del Grammy Award Best R&B Song. Appunto, abbiamo appena ascoltato questo pezzo su Rete 3 ed è bello anche ripercorrere questi brani, anche se sono comunque tutta più, diciamo, recenti assolutamente, però alcuni poi vengono un po' persi nella memoria, bello poi riascoltarli. Torniamo adesso alla musica italiana con Coez, un cantante, un autore che ha sempre proposto nella sua carriera delle canzoni che in qualche modo parlano a tante persone, sembrano dei racconti della quotidianità, dei racconti di vita, quello che accade a una persona durante gli anni che poi trascorrono e passano. In questo caso Coez arriva con una canzone d'amore uscita nel 2021 che si chiama Come nelle canzoni. Con te ho imparato il termine mancarsi, era così?

E io vi ringrazio, vi saluto per essere stati con me in questa parte di pomeriggio. Da Simona Rodesio è tutto, tra poco passeremo la linea ai cialtroni al Ciringhito di Rete 3 da Lugano Marittima. E allora, tra poco il pacchetto informativo. A presto!

0: Televisione Svizzera.
1: E buon fine pomeriggio, sono le 17.02.
0: Rete 3.
1: Le previsioni del tempo fino a stasera, dunque al sud in prevalenza soleggiato e anche al nord tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime al sud 31 gradi, al nord 27. Vediamo domani martedì, in tutto il paese soleggiato e caldo con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Sul sottoceneri al mattino presto ci sarà qualche banco di nubi basse e poi in rapida dissoluzione. Temperatura minima al sud tra 19 e 22 gradi, al nord sui 15. Le massime saranno attorno ai 32 gradi. E sulla 2 in direzione di Chiasso, code tra Bellinzona Sud e Melide con ritardi fino a 40 minuti. Segnaliamo inoltre che la galleria Vedeggio Cassarate è chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Code o forti rallentamenti anche tra Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, poi da Bioggio verso Manno e per chi scende a Lugano lungo la via Besso e la via San Gottardo, da Muzzano verso Sorengo anche rallentamenti e da Lugano verso Paradiso, infine da Cadenazzo verso Contone. Uno sguardo anche alla situazione della galleria del San Gottardo. Dunque, sulla 2 al portale nord ci sono code per 8 km tra Hersfeld e Göschenen con conseguenti attese di 1 ora e 20 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo Lustra consiglia di utilizzare la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud invece tra Quinto e Airolo code per 4 km e attese di 40 minuti in direzione di Lucerna. Infine ricordiamo che le entrate di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: In Ticino è attesa tra mezz'ora la sentenza a carico di un 49enne accusato di aver aggredito violentemente la madre ultra settantenne sul finire dell'anno scorso. L'uomo soffre di una turba psichica, come ha stabilito una perizia, e non ricorda lucidamente quanto avvenuto. Nega però di aver voluto fare del male ai genitori, a cui vuole bene. Ha dato la colpa agli psicofarmaci. La pubblica accusa ha chiesto nei suoi confronti una pena detentiva di 4 anni per tentato omicidio intenzionale, mentre la difesa si è battuta per il reato di lesioni gravi, chiedendo che la pena non superi 2 anni e mezzo. Entrambi sono poi favorevoli a un trattamento stazionario, ritenendo il carcere non un posto idoneo per l'imputato. La Lega dei Ticinesi, o perlomeno il suo esponente di spicco e caporedattore del settimanale Il Mattino della Domenica, Lorenzo Quadri, era stato messo al corrente nel 2021 di una querela per lesioni semplici e minaccia depositata da una donna contro Claudio Zali. Lo conferma la RSI dopo aver visionato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la diretta interessata e il politico, in cui lei gli spiega la sua versione dei fatti e gli comunica di aver scritto al Ministero Pubblico. La donna riceverà poi una risposta di Quadri con scritto che i fatti denunciati sono gravi e che la situazione dovrà essere chiarita con lo stesso Zali. Nonostante i ripetuti tentativi di contatto della RSI, Lorenzo Quadri non ha ancora risposto alle sollecitazioni. Si è espresso il compagno di partito, il consigliere di Stato Norman Gobbi, che ha confermato alla regione di aver ricevuto una segnalazione discussa internamente, ma che non è mai pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria penale. La querela era stata ritirata pochi giorni dopo dalla donna.

0: Your speech, winnich, freaking.
1: Le speech winnich.
0: Le speech winnich, che è una. È un.
1: No, è slang?
0: È slang, è un'accezione. È un'accezione americana di District of Columbia.
1: Com'è che fa?
0: The snitch. The snitch, gli speech. The speech, we snitch.
1: Perfetto. Segna, segna.
0: We speech. Cinghic,
1: il disco dell'estate, cinghic, vai,
0: we speech, ci fitch, we meet.
1: Senti, facciamo la sigla che poi
0: vai,
1: ci guardano
0: che
1: anche male.
0: Una cosa
1: potrebbe...
0: bella. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Allora,
1: snitch e for snitch. Cosa stai facendo?
0: No, quella volevo
1: francese,
0: vocalizzare. No, com'è? Bella, sì, che bella. Za, za, za.
2: Ma che disastro.

0: RSI è orgogliosa di presentare.
1: È un miracolo, ma è così. Non si capisce perché.
2: Non si capisce perché.
3: C'è più bello.
2: Allora, Herbert Cioffi, spiegami perché dovrebbero essere orgogliosi di questa cosa qua.
1: Perché è stato per loro un momento di confusione e non hanno capito.
2: Ecco, ecco, questa è la verità.
4: Il club dei cialtroni.
1: Insieme

0: raccontare al pubblico del club dei cialtroni cosa vuol dire essere un cialtrone oggi nel Cassarate.
1: Sì.
0: Tu dimmi se riesco a spiegarlo bene, perché non è facile.
1: Okay.
0: È una giornata molto calda dappertutto. Il premio cialtrone dell'anno lo vince un ragazzo.
1: Sì.
0: Ragazzo mica tanto, con i boxer in costume al centro del Cassarate.
1: Sì.
0: Con le gambe aperte a favore di corrente, cioè al centro girato verso la corrente.
1: Senti, ma l'acqua era a livello della caviglia però.
0: No,
1: no?
0: Lui era sdraiato, cioè prendeva la corrente direttamente in mezzo al corpo.
1: Come puoi tradurre questa
0: Vero cialtrone
1: a favore
0: di
1: con le gambe aperte.
0: Bravo.
1: A favore di corrente.
0: Bravo, con le gambe aperte a favore di corrente. L'ho invidiato perché arrivava sotto il fresco, lui
1: si stava congelando le
0: con l'occhio chiuso.

0: Mi stringe un po' lo stomaco dirlo.
1: Ma sai che no. Abbiamo detto tanto, hai il caldo, sì, e anch'io ho quella roba lì.
0: È l'ultima settimana.
1: No.
0: No.
1: Mi dispiace.
0: Sai che andrei avanti tutto agosto.
1: Facciamo così.
0: Onestamente.
1: Facciamo
0: sì.
1: Una breve vacanza e torniamo qua. Ci chiudete dentro e trasmettiamo sempre da qua, chiusi dentro.
0: No, ma chi c'è? Arriva anche il
2: maestro.
0: Maestro.
1: Allora, non finisce mai abbastanza bene, grazie. Non finisce mai la lista dei gay neoassunti che lavorano. Gilberta Mucca, nessuno ha commentato. Silvano Dado ha sei facce. Fabio Focoso ha le mutande bruciate. Edi Tassello è nei muri. Laura Porcospino sarebbe stata meglio senza spino. Lo sapevo, ma tu non ti stai concentrando.
0: Sei
1: concentrato a suonare.
0: Scoppio ritardato.

0: Bellissima, stupenda.
1: Cosa faresti tu con questa canzone nel lago?
0: Io guarda, andrei,
1: che è salato, tra l'altro,
0: andrei dall'altra parte a conoscere delle iniziative che sono lì proprio sulla punta di là.
1: Ho visto.
0: Però non
1: guarda
0: posso,
1: che c'è un ragazzino che ti vuole chiedere una roba. Si è spostato in questo. Ecco, voleva chiederti una roba, poi ha desistito.
0: Mi ha evitato. Come si evita un cestino?
1: È arrivata l'onda d'urto, probabilmente.
0: Lo capisco.
1: Quando ti sei girato.
0: Allora, io volevo dirti due cose. Sì. La prima. Sei d'accordo che la giornalista del TGR Puglia, telegiornale regionale Puglia, Donatella Cupertino, vince il premio della critica perché in occasione del matrimonio di Donnarumma.
1: Ok, si sono sposati in Puglia.
0: Si sono sposati in
1: C'era
0: Puglia.
1: C'era Haaland, ho visto, il calciatore
0: di grande livello. Sì. A lei gli danno la linea col microfono in mano e fa un errore, un lapsus freudiano e dice: tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali di Gigi Donnarumma.
1: No.
0: Ma non è, è della sua compagna Alessia. La domanda è: ma non aveva ragione?
1: Mio padre, buonanima, mi disse: il matrimonio è la tomba dell'amore. Lo disse mio padre in tempi non sospetti.
0: Ma vi invito a guardare il filmato, è perfetto. Lei proprio scioltissima dice: tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali di Gigi Donnarumma e della compagna Alessia.
1: Assolutamente, Charlton's of the Day.
0: Sì.

0: Sai che è divertente sta canzone?
1: È bravissima, ecco. Stupenda, brava.
0: Fossi io il conduttore di
1: Un'ora per voi,
0: direi che è una canzone molto divertente.
1: Capisco perfettamente, sono d'accordo. Sei pronto per fare Un'ora per voi?
0: Sono
1: vuoi provarci?
0: Pronto. Sì. Me l'hanno chiesto. Non lo sapevi? Me l'hanno chiesto, sì.
1: Pensi io scherzavo. mi hai fatto venire
0: invece
1: paura.
0: Me l'hanno chiesto e sarò il prossimo conduttore di Un'ora per voi. Lo annuncio a tutti, sono il prossimo conduttore di Un'ora per voi.
1: Sono passati due
0: simpatici.
1: Che
0: è il suo programma,
1: dietro.
0: Sì, ho visto.
1: No, è il suo, e lo fanno fare a lui.
0: Che grande, grosso, in effetti.
1: Mamma che paura. È allora, siamo nell'ambito di quella categoria cialtrona, più volte l'abbiamo spiegato, che è tu stai facendo una cosa e lui arriva lì e dice spostati. Ti faccio vedere
0: ma come,
1: io una...
0: cosa stai facendo,
1: ti faccio vedere io come si fa. Vi preannuncio che questa è una notizia che fa molto ridere me, quindi non vi farà ridere. Io quando
0: puoi mettere le mani avanti,
1: sì, perché
0: dai,
1: è una roba che mi fa ridere il tipo di personaggio, che dice spostati.
0: Allora
1: faccio...
0: non riderò. Così
1: non riderai, però tu mi farai una sigla?
0: Sì.
1: Dai, che
0: okay.
1: Bello.
0: Allora, senti qua. Adesso levati.
1: Sì.
0: Levati. Ti mostro io come lo devi fare. Scansati. Togliti.
1: Sì.
0: È dato via il testo. Fatti da parte se non lo sai fare.
1: Ma non era a memoria.
0: No.
1: I cialtroni proprio. I cialtroni veri. Ragazzi, questa cosa è bellissima. Aereo pronto al decollo, previsto per le 19. Ci sono due amici seduti uno vicino all'altro.
0: Ok, non sono i piloti ubriachi.
1: No, due passeggeri. Okay. A un certo punto il manager di volo lì comincia a dare l'indicazione e dice: mi raccomando, non toccate le porte, non toccate niente di quello che avete vicino.
0: Sì.
1: Ma uno dei due è un linguaccione. Vedi, si fa così, così.
0: No, guarda,
1: gli spiega tutto.
0: Hai capito? Adesso tira fuori i flap. Adesso scendono i flap, tira sui carrelli, vedrai che è tutto a posto.
1: Non fa solo così, fa così e poi fa. Per esempio, vedi questa qua come fa? Vedi, questa qui è l'uscita di sicurezza, ma non la devi toccare, perché nel caso di emergenza tu devi fare così, la tocca e
0: si apre. No.

0: Sì, ma che lei si sta già spazientendo un pochino.
1: Ma lei è timida. Allora,
0: salutiamo Ivo. Giusto?
1: Ivo, allora, Ivo parla inglese. Io ho snocciolato un inglese meraviglioso. Gli ho chiesto what's your name. Lui ha detto
2: Ivo.
1: Ivo è un ragazzone, ecco, sì, che lo prendo stavolta.
0: Secondo me è bodybuilder.
1: No. Mi ha detto prima lui che parla English,
2: Portuguese.
1: Ma perché? Why?
2: I'm Portuguese.
0: Okay.
1: Ah.
2: Yes. I do a lot of. Also, I'm a DJ in Holland.
0: Ah, so le physique du rôle.
2: A lot of Spanish songs, a lot of Latino songs. So I learn myself to speak.
1: Oh, ma questo
0: house
1: è Spanish
0: o Latino?
2: Sorry?
0: Latino americano, la musica,
1: io
0: la
1: lo
0: music.
1: Dico io.
3: Reggaeton, salsa, merengue.
1: Ok. Io lo devo dire in portoghese.
0: E ballate voi due.
1: E lei, vieni. Camilla, don't worry. What's your name?
4: My name is Maxime.
1: Maxime. Allora, loro.
0: Chiedimi se ballano insieme il latino americano a questo punto.
1: Lo dico un po'. Do you believe la dance insieme do Portugal?
0: Adesso ti ha una testata. Farebbe bene.
1: You dance with her?
2: If I can, yes.
1: Se io posso.
0: Salsa.
1: Posso.
0: Io voglio vedere una salsa, ragazzi.
1: Salsa? You.
2: No. I dance a lot, she dance not so much.
1: Balla tanto
2: she,
1: lei.
2: She drinks a lot, yeah.
1: Allora, guarda, contro l'estate che è troppo calda quest'anno, ti regaliamo lo sventolino di Rete 3 for you. Però.
0: The sventolin,
1: però tu devi. Fammi vedere come lo pieghi. How you squeak the zick in the rum.
2: Okay.
1: Show me.
0: L'ha
1: come
0: capito.
1: Sì, come how. Ok.
0: Bravo, ragazzi. Vedi,
1: poi lui, siccome è uno di quelli tosti, regaliamo gli infradito che sono. Che numero hai? 70. What's the number of your feet?
0: 46.
1: Questi invece sono. Quanti sono questi?
0: Se arriva il 43 è un miracolo, ma.
1: Li puoi usare con le mani? Possiamo dare per le mani?
0: No, ma escono le dita davanti, è più bello.
1: Io le poggio qua se vuoi prendere.
0: Grazie Ivo, grazie Massimo.
1: Ciao Ivo, ciao.
0: Ciao.

Io sto cercando di fare passare un messaggio d'amore, di portare qualcosa di pulito, di, come dire, di... Ma vedo che forse...

0: da Lugano Marittima per l'ultima settimana, lo dobbiamo dire, perché poi venerdì si festeggia un po' la chiusura della stagione, poi armi e bagagli e via, si riparte a settembre per la nuova stagione del club dei cialtroni. Herbert Cioffi, che è in questo momento in compagnia di alcuni ragazzi per la frase sfatta, hai spiegato il meccanismo del gioco?
1: Allora, l'ho spiegato e volevo sfatare questa cosa che io faccio il gioco solo con le ragazze, per cui ho scelto dei ragazzi simpatici, perché ogni volta mi dite ma tu vai lì a fare il lumacone.
0: È vero.
1: E devo dire la verità su questa cosa, è vero. E quindi io voglio sfatare questa. Allora, innanzitutto partiamo dalla cosa più complessa, i nomi che noi dimenticheremo. Tu sei?
2: Mattia.
1: Mattia.
3: Daniel
1: e?
2: Alex.
1: E Alex, Griso, ce li ricordiamo?
0: Sì, Mattia, Daniel e Alex.
1: E Alex. Allora, il gioco l'ho spiegato, io dirò una frase, dirò l'inizio dell'ultima parola. Voi dovete sbagliarla dicendone una diversa. Ci siamo? Mattia, parto da te, pensa.
3: No, parto da Daniel.
1: Da Daniel, va bene, mi hai convinto. Ho mangiato le cozze ed ora ho mal di pa.
3: Daniel.
4: Pallone.
1: Sì, pallone. Ha fatto l'applauso, vuol dire che va bene.
5: Mal di pallone.
1: Ho lasciato la mia
2: finestra.
1: Bella, questa mi è piaciuta. Adoro l'ultima canzone di Marco Me.
4: Merlino.
1: Bravo, mi piace. Con la cipolla mi viene da
2: Ciare.
1: Bravo. Sei uno dei pochi, ma lo capisco. Ho l'alito
2: Pesto.
5: Pesto, dai, l'accettiamo.
1: Io l'accetto.
5: Sì.
1: Fingo spesso di essere
4: Fedele.
1: Questa è stupenda. Non è così. Fingo spesso di essere sarebbe felice. Lui ha detto fedele.
0: Beh, per me era giusta.
1: Pensa. Sono bravo a giocare a palla
3: Lano.
1: A volano, a palla volano. Sì. Il segreto per una buona pasta è la
2: cozza.
1: È la cozza. Sì. Quando hai la nausea, devi
4: respirare.
1: Questa è giusta. Quando hai la nausea e devi respirare.
0: Chi è che è?
1: È lui, Ziglio. Lui. Dopo sì. Mattia, è Ziglio che ha sbagliato. Quando hai la nausea, devi
2: recuperare.
1: L'estate è la stagione degli
2: Avengers.
1: Degli Avengers.

0: radiofonico, come presenteresti questa canzone, questa discreta
1: storia? Direi, avete appena ascoltato La Rumba, Changa e La Manga, che è un grande successo di quest'estate 2026.
0: Grande! Ah, hai avuto i brividi, per come l'hai presentata.
1: La Rumba, la Changa, la Manga, qui la al Boca Rosa di Misano Adriatico.
0: Al Boca Rosa?
1: Sì, sono un collega di
0: Stevie B.
1: Di Stevie B.
0: Ti devo anticipare.
1: Non mi veniva neanche, pensa, talmente fa molto.
0: Certo.
1: Allora, tu vuoi sapere qualcosa di culturale?
0: Sì.
1: Io in realtà poi ti spiego un'altra cosa. Innanzitutto ti dico che oggi, e questo è commovente, sarebbe stato il compleanno di Peppino Di Capri.
0: Che è appena scomparso.
1: È appena scomparso, sì. È classe 1939, è recente la notizia che l'isola di Capri intitolerà una parte della piazzetta di Capri, con vista sui faraglioni a Punta Tragara, Largo Peppino Di Capri.
0: Carino, sì.
1: Una cosa molto bella che ha una sola certezza: a noi non dedicheranno mai nulla.
0: No, vabbè, ma non è un problema.
1: Però è bello.
0: Vabbè, che ne sai?
1: Magari la foce.
0: Largo Cioffi, io lo vedo già bene, Largo Cioffi.
1: Ma già a poche ore, poche ore il famoso Largo Cioffi.
0: Allora, sai che mi hai fatto venire un'idea?
1: Sarebbe giusta, sai, la prima volta che non mi va di contraddirti, perché hai ragione.
0: Facciamo shampoo.

0: $1,000 she wail and she moan.
1: Va che Mochak è il numero uno. Io Mochak.
2: Se lo dici tu mi fido.
1: Mochak.
2: Io conosco
1: segna
2: solo
1: segna Mochak perché secondo me
2: tenente Mochak.
1: Non è un tenente.
3: Radio Televisione Svizzera.
1: È quello che ha fatto il remix per Thin Line Woman.
2: Secondo te i remixatori hanno fascino? Hanno fascino? Beh, ciao, sono un remixatore.
4: Ciao, sono un grande producer.
2: Sì, eh?
4: No. Secondo me no.
2: No,
4: se ti presenti così hai
2: sono
4: finito subito.
2: Cos'hai arrangiato? Romagna mia,
4: Romagna bella,
2: Romagna in fiore.
4: Va bene, lo so.
1: Allora, dobbiamo diventare seri perché oggi sarebbe stato il compleanno di Peppino Di Capri, sì, che è scomparso da qualche giorno.
2: Sì.
1: Abbiamo deciso di
2: omaggiarlo
1: con champagne.
2: Va
1: che parte praticamente
2: dai,
1: subito.
2: Dai, mi impegno perché io adoro quella canzone. Va. Dai. Sta suonando, ecco, grazie un po'.

0: Levata, sotto. Uè. Oh. Allora, volevo dire una cosa in merito a questa bellissima canzone, che è arrivata una persona qui di Lugano Marittima che ci ha chiesto se potevamo mettere una canzone. Io in maniera molto rigida ho detto no, non si possono chiedere canzoni, questa è una scaletta così. Lei ha detto che canzone era e noi abbiamo detto no, ci piace troppo, la mettiamo. Allora, senti, vorrei fare una cosa così al volo. Vai. Perché insomma, allora, qui la situazione la conosciamo, è ormai più di un mese che siamo alla foce del Cassarata a tenere compagnia. Ci sono due signori, loro non lo sanno, però lui continua a guardare, sono in imbarazzo io. Mi piacciono perché sono una bella coppia, cioè sono la dimostrazione, sì, sì, che quello che diciamo noi.
1: Allora, viene fuori una gentilezza estrema, quindi non abusare del microfono.
0: Posso chiedervi una cosa velocissima? Posso? Posso chiedervi una cosa velocissima? Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: No, non parla italiano. Ah, che peccato. Cosa, come faccio, Griso?
1: Adesso te la cavi,
0: no,
1: da solo.
0: Allora. Come fa? Dai, no, come faccio?
1: Coraggiati, allora, sei andato a disturbarli.
0: This is for you.
1: Ok.
0: For from Rete 3, Radio Rete 3 for you.
2: Capisco.
0: Ok. Perché ma capisce?
1: Sì.
0: Noio due.
1: No, avevamo... tu non mi mettere in mezzo.
0: No,
1: eh.
0: Allora, io ho visto che siete. Da quanto tempo siete insieme?
2: Ho 53 anni.
0: Che vedi? Grande, vedi? Brava, vedi che esiste l'amore, vero?
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Aspetta, lo chiedo a lui.
1: Sì.
0: È vero 53? Lui adesso dice un numero diverso.
3: Sì?
1: Sì,
0: è vero,
1: detto
0: vero,
1: sì,
0: vero. Va sempre tutto bene?
3: Sì.
0: Lei non si arrabbia mai con lui qualche volta?
2: Adesso non capisco.
0: Sometimes un po' di ghiriglia.
2: No.
0: Lui è buonissimo. Sì. Tutte le fortune a sti due.
1: Hai
0: visto? Incredibile.
1: Hai visto.
0: Sono, siete eccezionali. Complimenti.
1: Complimenti, bravi, sono fantastici. Bravi. Anzi, se...
0: no, possiamo sapere il name?
2: Marie Rose Pachman.
0: Facilissimo, Pachman, la signora Pachman.
1: No, non c'entra il Pachman.
0: E lei?
1: Che non lo conosce.
0: Rolf, il signor Rolf.
1: Rolf e
0: Marilene Pachman.
1: No, ma no, è
2: letto... Maria Rosa.
1: Allora, cosa capisci
0: tu? Il mio nome
1: tu?
0: È Donna Rosa, sposa bella. Grazie.

0: tempo si avvicinava. Dovevo raggiungere i miei amici prima che il vento diventasse troppo forte. Le nostre ricerche in mare erano durate mesi. Ora quell'antico vaso andava portato in salvo. Sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: Non c'è più bello

0: Ma senti, ma è meglio Maradona o Pelé? Maradona o Pelé? Maradona o Pelé?
1: Maradona.
0: Maradona.
1: Maradona.
0: Ronaldo o Ronaldo il fenomeno?
1: Maradona.
0: Sempre.
1: Assolutamente.
0: Sempre sì. Maradona.
1: Sì.
0: Haaland oppure dimmi un altro giocatore. Messi.
1: Max Pezzali.
0: Max Pezzali.
1: No! Ero distratto.
0: Ma sono contento stavolta che chiami lei,
1: no,
0: perché
1: volevo,
0: no.
1: Tanto è successa una roba da quelle parti. Fammi tirare su. Pronto? Pina, buongiorno.
2: Buonasera.
1: Sì. Noi tutto bene, l'ultima settimana a Lugano Marittima. Stavo
2: Come ti dispiace, si sente proprio la tristezza. Beh, che sì. Arriva fino a qua.
1: Sì, perché noi leghiamo con le persone, abbiamo un bel rapporto con la gente che lavora qui.
2: Soprattutto lei, Geoff, che legge con un sacco di persone che sono là, soprattutto di sesso femminile.
1: Non è vero, io prendo dei grandi bidoni dalle donne, sono
2: Molto triste.
1: Però
2: ci trovi sempre, mi ricordi Gigi La Trottola, te lo ricordi Gigi La Trottola? Andavai a vedere che era quella cosa lì.
1: Pina, ma a Losanna sono esplosi due bancomat di una filiale di un'importante banca.
2: Non è neanche la prima volta che succede.
1: Ah, ma non c'entrate voi?
2: No, non c'entriamo nel momento che sto facendo una cosa con papà e mamma.
1: No, papà, sono ancora lì.
2: Sì, che stanno ancora qua, ma fino alla fine del ceringhito, poi guarda.
1: Non rida.
2: Pronti? Andiamo, Un, due, tre, stella.
1: No.
2: Un, due, tre, stella. Papà! Ti fai beccare sempre, papà.
1: Siamo.
2: Ma c'è una certa età, non è che posso stare
1: ma
2: così.
1: Ma non parlava così.
2: A correre.
1: Signor Gaetano.
2: Sì, che parlavo. Ho preso un po' d'aria. Ho messo un po' d'aria alla gola e adesso.
1: Ma signor Gaetano, ma c'è anche suo papà lì? No.
2: No, no, papà non c'è più. C'è mamma però.
1: Ma.
2: Mammina!
1: La bisnonna!
2: Mammina!
1: Come si chiama? Vieni,
2: come si chiama? Non mi ricordo. Antonietta.
1: Antonietta?
2: Si chiama Antonietta.
1: Signora, no, voglio.
2: Branda. Eccomi.
1: Signora.
2: Sì, mi dica.
1: Tutto bene?
2: Sì, tutto a posto, ci stiamo preparando.
1: Per cosa?
2: Perché dobbiamo fare esplodere il banco.
1: No, ma non lo deve dire.
2: Nonna, non le dire queste cose che poi ci sgammano, per cortesia. Vedete, stiamo preparando un po'.
1: Ma lei
2: ci facciamo allenamento per far esplodere il bancomat. Perché abbiamo un timer.
1: Sì.
2: E poi dobbiamo scappare. Se tu lasci il timer e papà Gaetano non riesce a correre via, rimane.
1: Ma allenate, giusto.
2: Esatto,
1: giusto.
2: Beh, lo facciamo un 3 stelle, giochiamo a nascondino.
1: Sì.
2: Giochiamo a guardie e ladri.
1: Noi abbiamo uno spazio in cui.
2: Antonio, vuoi raccontare di guardie e ladri?
1: Antonio? No, Antonio, volevo sapere una cosa.
3: Sì,
1: ma la signora cosa hai detto prima? Era quella che.
3: Sono nato proprio oggi. Mi c'era tutta la testa.
1: Sì. Ma la signora cosa hai detto prima? Era quella che fumava, che fa quei tiri lunghi, non
3: ma
1: è lei?
3: Quella è la mamma di Pina.
1: E c'è ancora.
3: E Maria Catena, sì.
1: Ma.
3: Nonna! Nonna,
1: quella.
2: Fammi fare un tiro di sì.
1: No, no, con la faccia, no!
2: Arriva.
1: Ma siamo normali.

0: una canzone che è una miniera d'oro, perché ha ispirato altre canzoni che sono uscite anni dopo, nel 2001 c'era stata Bootylicious delle Destiny's Child, anche Miley Cyrus ha preso un pezzo di questa chitarra e nel mondo del rap qualcuno l'ha presa sicuramente.
1: Lo spiega canzoni.
0: Però sei una brutta persona, posso
1: ma
0: dire.
1: Mi piace quando vai dentro quella roba lì.
0: Sai che mi piace raccontare ogni tanto. No, va, chi c'è?
1: Chi è?
0: Incredibile. Chi? Era un po' che non si vedeva in giro. DJ Dado, grande. Ah. Ciao Dado, come
1: ciao,
0: stai?
1: Ciao Griso, tutto bene?
0: Tutto bene, perché anche tu
1: DJ Dado.
0: Dado.
1: Io sono DJ Dado, sono qua a Lugano Marittima e
0: sei
1: tutto
0: la
1: molto
0: T
1: bene.
0: E la D palatale.
1: Ho tutto palatale.
0: E per quello che facevi le canzoni.
1: Facevo le canzoni come
0: nascondendoti dietro la console.
1: E non mi facevo vedere perché mi vergognavo. Io in realtà mi chiamo Tado, ma è Dado. Non riesco. Sono DJ Tado.
0: C'è un nuovo collaboratore oggi presentato dal nostro maestro, che era Dado di cognome,
1: sì,
0: e ha sei facce. Lo
1: sei
0: sapevi
1: facce,
0: oggi
1: tutte,
0: questa cosa? Sì.
1: Tutti di brutto diverso, certo.
0: Senti, canteresti la sigla di The Child
1: Mondo
0: Day?
1: Pensi che ci possa riuscire?
0: Secondo me sì.
1: Proviamo,
0: vai,
1: dai.
0: Vai.
1: The Child of the Day. The Child of

the Charlton of the day. La lo lai, the Charlton of the day, the day. Perde il portafoglio in aereo a Bari e lo ritrova a Varsavia. Per riprenderlo deve prendere un volo.

0: che sei l'ex conduttore di Un'ora per voi, dovresti dire qualcosa su questa canzone degli Yazoo.
1: Questa è una canzone degli Yazoo. Erano molto popolari negli anni 70-80 quando uscì e si utilizzava tantissimo lo Yazoo. No, e loro Yazoo, vennero, venite pure, non vi spaventate, vieni.
0: È intimidito.
1: Vieni.
0: L'ha intimidito.
1: Nostra, guarda, vieni. No, non parli te, non preoccuparti. No. Parlo che lingua.
0: No, too shy.
2: No, I'm not shy, but I don't speak Italian.
0: It's not a problem.
1: What language you speak?
2: Français, allemand, English.
0: English.
1: Voilà. English. What's your
0: Herbert
1: name?
0: Martin.
1: Questa your family.
2: This is my daughter and my wife. Yes.
1: Oh, ma come lo parla bello. Bello. Abbiamo chiesto qualcosa. Guarda, ti faccio un regalo, un present for you. Il nostro zoccolino.
0: No, sventolino. Si chiama, non
2: wonderful. Thank
1: one
2: you.
1: For you. Ciao.
0: Ciao.
1: Ero in imbarazzo, era troppo inglese.
0: No, era in imbarazzo lui.
1: No, lui era bello.
0: È stato gentile. Lui per un attimo Simon ha pensato, secondo me, di darti anche una testata.
1: No, perché io ho dato il troncolino in regalo.
0: Troncolino.
1: Ma scusami.
0: Cos'è il troncolino?
1: Il troncolino è l'albero da cui facciamo tutti questi zoccolini.
0: È di plastica. Veramente. Si chiama sventolino. Serve per darsi le arie.
1: Non avevo letto la mail. A proposito di arie, noi il Club dei Cialtroni spiegherà quale rimedio per chi non ha l'aria condizionata in casa, qualcuno come me per esempio, può essere utile per risolvere il caldo. Maestro, però ti chiedo prima, gentilmente, una sigla.
0: Mamma, che caldo, non mi sento bene.
1: Ma che bella.
0: Ho le gambe in alto, mi gira la testa. Ma mentre sto perdendo i sensi,
1: chi?
0: Ti viene quell'idea.
1: No, col caldo così.
0: Che bella idea.
1: No, fa troppo caldo, dobbiamo risolvere.
0: È una grande idea.
1: Dobbiamo risolvere. Ma no, ma smettila, fa caldo. Ti dico io i

0: Medi che devono essere utilizzati.
1: Tipo?
0: Allora, attenzione, andiamo con ordine. La prima cosa che si può fare
1: sì.
0: è avvolgere le finestre di carta alu.
2: Ah, ok. Cioè, no, metterlo all'esterno?
0: Sì.
2: Come fosse un oscurante
0: Bravissimo.
2: Per i lucernari.
0: Pare no? che funzioni benissimo. Questo è il rimedio numero uno che vi do.
2: Ok. Questo l'avevamo già detto, però questo rimedio qua me lo ricordo.
0: Attenzione. Poi vi do svariate svise dell'utilizzo del ventilatore che va a posto rigorosamente.
2: Allora, questa cosa della carta alu fuori dalle finestre, Herbert ci tiene tanto perché comunque è un investimento. Perché devi usarne almeno 4-5 pacchi per.
0: La prima cosa che ho pensato.
2: Lo sapevo, costa troppo.
0: Costa troppo.
2: E quindi
0: hai
2: preferisci il caldo.
0: Preferisco il caldo. Certo. Meglio, il ventilatore che si deve mettere davanti alla finestra
2: sì.
0: con davanti a
2: sì.
0: o uno stendino con dei panni umidi.
2: Va che l'umidità non va
0: L'aria.
2: Bene quando fa no.
0: E lo di funziona.
2: Va, che
0: trucco
2: funziona?
0: Dell'asciugamano bagnata.
2: Sbagliato.
0: Lo metti davanti e lui smumuglia tutto
2: sì,
0: il vapore verso di te.
2: L'umidità è sbagliato.
0: Funziona.
2: Ma non è vero.
0: Funziona.
2: Non è vero, si alza l'umidità e la percezione del caldo diventa ancora peggiore. Sì.
0: L'ultima che vi do e pare che sia fantastica.
2: Sì, due che ne hai date sono fallimentari.
0: E allora bocciami questa.
2: Sentiamo.
0: I calzini nel freezer.
2: Bella.
0: Li prendi ghiacciati e te li metti. Pensa
2: questa
0: che bella,
2: sì.
0: Sì.
2: Questa mi piace, lo faccio stasera.
0: Voglio provare anch'io stasera.
2: Sai quello di spugna pesante?
0: Sì, metti lì.
2: Anzi, amore, mi metti via i calzini in freezer se stai ascoltando, che così sono già pronti
0: sì.
2: per stasera. È una buona idea?
3: Va bene, lo faccio.

0: Io lo sapevo che avrebbero contestato i rimedi per il caldo, perché era inevitabile.
1: Ci fanno delle osservazioni, abbiamo detto che il migliore, perché tu me li hai contestati tutti, siamo rimasti al calzino messo nel congelatore.
0: Sì.
1: Forse in frigo nel congelatore.
0: Nel congelatore. Sì.
1: Devono essere puliti, perché se sono sporchi non va bene nel congelatore.
0: Però se sono sporchi hanno quell'umidicio che si presta a essere congelato,
1: dai,
0: meglio.
1: Ma che schifo.
0: Eh no, ma poi quando li metti hai il ghiaccio, quello, sai, il frost.
1: Scusa.
0: Il frost.
1: No, ma... Certo che siamo veramente.
0: No, ma scusa.
1: Domanda. Se d'estate, ecco, con i piedi.
0: Dico una roba, non deve essere il calzino che se lo lanci si attacca ai mobili. Deve essere.
1: Ma butti via il letto poi, perché sì, si scuote. Si,
0: ma non vai a letto col calzino bagnato.
1: Cammini per casa?
0: No, stai lì un po' coi piedi a prendere la temperatura, poi ti metti a letto.
1: E poi ti metti a letto. La domanda è se funzionano così.
0: Adesso che passano le facce tutte schifate, tutte. Anche il nostro tecnico Mitch ha fatto la bocca secca di traverso. Però, ragazzi, sono rimedi che noi diamo a quelli che non possono permettersi come.
1: Io
0: non se lo permette perché è un marcione, non
1: ti
0: perché...
1: dico che io talmente uso questa pratica qua che l'altro giorno per errore ho scongelato dei calzini al posto di un passato di
0: certo.
1: Domanda, se il calzino congelato aiuta il piede caldo d'inverno, il calzino nel forno aiuta il piede freddo femminile che ha sempre freddo?
0: Nella friggitrice ad aria
1: potrebbe essere una soluzione. Vedi che risolviamo un sacco di problemi.

0: Eccolo lì. Vabbè, ma è stanco. È stanchissima la
1: saremo
0: bimba.
1: Stati noi.
0: No, non è. Il papà ci ha guardato. È colpa nostra, vero?
1: È colpa nostra.
0: Ha detto di no.
2: Ragazzo, fidati di me.
1: E invece sì.
0: E invece sì, è colpa nostra.
1: Era colpa nostra, ma attenzione, questa sera vi consiglio l'ottavo episodio della sera, Il metodo Kominsky. Con un bel cast, eh?
0: Cos'è il metodo Kominsky?
1: Il metodo Kominsky è un metodo che serve per dimagrire senza bere l'acqua.
0: Ah,
1: si
0: okay.
1: Diventa secchi.
0: Come le piante che non bevono.
1: C'è un bel cast, un cast con Marilee Spungo.
0: Spungo?
1: Spungo.
0: Perché hai fatto il gesto Spungo?
1: Perché era tipo spingere.
0: Spungo.
1: Sara Tognola, Andy Balghini, Alan Sorrenti e Michael Guglif. Non hai da dire niente? E allora, attenzione, ti faccio sentire il trailer.
0: Però ti rendi conto? Facciamo spaventare i bambini.
1: Ma veramente?
0: Scappano.
1: Ma sì.
0: Arrivano le ragazze qua davanti, accelerano e vanno via.
1: Questi due fidanzati neanche ci guardano. Si sono girati apposta.
0: Appena sentito che li abbiamo nominati, si sono girati.
1: Qua due, come la peste, hanno detto pure che c'era cattivo odore. No,
0: l'altro giorno ti sei avvicinato, si sono alzati dai tavoli e sono andati via. Cioè, è possibile che in un mese e mezzo non riusciamo. Aspetta.
1: Non dirmelo.
0: Si sta avvicinando.
1: Sto girato?
0: Una signora.
1: Sto girato.
0: Si sta avvicinando una signora. Si avvicina. È qui per te.
1: Una vedova si fa avanti. Questa sera RSI La 1 alle 21:30.

0: Intanto arrivano dei complimenti a come si chiama?
1: A Sandra,
0: la cantante,
1: la moglie di Michael Cretu, sì, che vabbè, insomma ricordiamo chi era, insomma chi c'è ancora Michael Cretu era un sound engineer
0: bravissimo,
1: che ha fatto realizzato Samurai, progetto Enigma,
0: bravo,
1: poi ha chiuso tutto, si è accorto che erano delle dischette schifezze, no, sono un chiosco di piadine a Riccione,
0: no, produce ancora, sai, lavora ancora, è ancora,
1: davvero?
0: In giro, sì, è ancora in giro,
1: non fa delle... dai, falla che mi piace, è stata una bella puntata, è lunedì, siamo qua fino a venerdì, raggiungeteci, dai, fai quella shampoo malebin, dai,
0: ma chambra la forma di una cage,
1: mi aspettiamo.
0: Le sole il passe sombra per la finestra.
1: Diventiamo delle suole per voi.
0: Le cialtron sama port con le fetti soldati.
1: Diventiamo piccoli. E ci infiliamo nei vostri portafogli.
0: Je ne veux pas travailler.
1: Non abbiamo voglia di lavorare.
0: Je ne veux pas déjeuner.
1: Neanche parlare.
0: Je veux seulement l'oublier.
1: Solo chi vien.
0: E poi je fume.
1: Bravissimo! Oh! Diciamo le cose come stanno.
0: Domani, se volete, siamo qui sempre, certo, per partire dalle 17. Fate i bravi da Eber Ciaffi
1: e da Griso, ciao ciao!
0: Vieni allo studio, ciao Simo!
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dal

0: Televisione Svizzera.
1: E buonasera, sono le 19. Vediamo le previsioni del tempo per domani martedì in tutto il paese. Una giornata soleggiata e calda con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Temperatura minima al sud tra 19 e 22 gradi, al nord sui 15, massime attorno ai 32 gradi. E sulla 2 in direzione di Chiasso code su più tratti tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore con ritardi fino a 40 minuti a causa di un veicolo in avaria. Code o forti rallentamenti inoltre anche da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti, poi per chi scende a Lugano lungo la via Besso e dal Monte Ceneri verso Rivera. Vediamo anche la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2 al Portale Nord. Ci sono ancora code di 2 km tra Vassen e Göschenen con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Al Portale Sud invece tra Quinto e Rollo ci sono code di 3 km e le attese di 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata di Göschenen è stata riaperta mentre quella dei Rollo è ancora chiusa in direzione della galleria. La corsia preferenziale Cupra è aperta.
0: 3 News.
1: Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi e direttore del settimanale Il Mattino della Domenica, Lorenzo Quadri, era stato messo al corrente nel 2021 di una querela per lesioni semplici e minaccia depositata da una donna contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Lo conferma la RSI dopo aver visionato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la diretta interessata e il politico. Nelle email lei gli spiega la sua versione dei fatti e gli comunica di aver scritto al Ministero Pubblico. Quadri le risponderà che i fatti denunciati sono gravi e che la situazione dovrà essere chiarita con lo stesso Zali. Il deputato leghista oggi ci ha fatto sapere che la questione fu effettivamente discussa tra Zali e il suo compagno di partito e di governo Norman Gobbi, che giudicò la questione chiusa. Quadri oggi ha sostenuto che, e qui citiamo, a distanza di 5 anni e con altri elementi a disposizione, a lavorare col senno di poi sono buoni tutti. La querela era stata ritirata pochi giorni dopo dalla donna. E una coltre di fumo ha avvolto Bordeaux mentre gli incendi che da 5 giorni stanno colpendo il sud-ovest della Francia in Gironda si stanno avvicinando alla città. Secondo i media internazionali, gli abitanti della città hanno iniziato a indossare delle mascherine a causa del fumo che si sta diffondendo. In Gironda sono almeno 240 le abitazioni distrutte dalle fiamme. 3 vigili del fuoco hanno perso la vita mentre 84 sono rimasti feriti. Non si contano feriti tra la popolazione, ma le persone evacuate sono oltre 220. Il ministro dell'interno francese ha comunicato che l'incendio è stabile ma non ancora domato. Infine, il Tribunale Penale Federale di Bellinzona ha inflitto una multa di 3 milioni di franchi alla banca ginevrina Lombardier, che farà ricorso al termine del processo sul caso legato a Gulnara Karimova, figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan, accusata di riciclaggio di denaro, amministrazione infedele, corruzione e di essere a capo di un'organizzazione criminale. L'istituto è stato riconosciuto colpevole di non aver adottato le misure interne necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro.
0: Rete 3 Sport.
2: Giornata piuttosto tranquilla nel mondo dello sport. Buonasera da Deborah Carpani. A 1,5 mesi dal via del campionato di hockey, il Lugano ha messo sotto contratto un 7° straniero, ovvero il centro americano Nick Shore, 33enne, in provenienza dalla Svezia e che in passato ha vestito anche la maglia dell'Ambripiotta. Per lui un contratto fino a fine ottobre e un'opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Per il calcio a tenere banco è la situazione legata alla guida tecnica della nazionale italiana, che sembrava destinata ad Andrea Pirlo, ma che è tornata al punto di partenza dopo le polemiche per la vicinanza dell'allenatore bresciano a un'agenzia di scommesse russa di cui è ambasciatore. Nonostante il 47enne si sia distanziato da qualsiasi legame o ideologia politica, l'accordo è saltato e con esso rischiano di andarsene anche il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo consigliere Leonardo. Sempre di panchine nazionali per l'ultima notizia, dato che la Svizzera maschile di pallacanestro ha trovato un nuovo allenatore. Si tratta del belga Thibaut Petit, che sostituisce il greco Ilias Papateodoru e che ha firmato fino al 2030. Già alla guida dei Lugano Tigers nella stagione 2017-2018 e attualmente tecnico dell'Olympique di Friburgo, ruolo che manterrà, il 46enne debutterà tra un mese esatto nella sfida di qualificazione all'Europeo del 2029 contro la Gran Bretagna.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Mi mamma.

0: Ma quando arrivano i Planet Hemp con roba così, ma quanto siamo solari quanto? Che arriviamo e vediamo a quanti gradi, invece spostandoci dal Brasile dei Planet Hemp al Messico degli El Gran Silencio, di questa giustamente solar dar sabor al caldo, arriviamo.
1: Buen provecho, le desea Chuntaro Radio Poder, 42 grados centígrados.

Messico tuona sempre anche in sapore rastamano, soprattutto quando è la Rastaman dei Molotov ad entrarci nei cuori e nelle orecchie. Molto Messico sempre in ogni dove, anche nella musica dei Mass Mental. Pronti a sfancheggiare a colpi di crossover maciccio questa Go Mexican Go.

tutto a manetta con gli Screaming Headless Torsos, batteria Ruzzo, chitarra Sfanco Garogna, scat vocale a mitraglia e non ultime percussioni e bongos come se piovesse. E se piovono bongo, mica siamo i figli di Rumururuzzu Bassagarazzarani che le vogliamo fermare, dai. Per questo balziamo come puma in disgrazia nel mondo ultra bongos dei Bongolian, che non paghi si uniscono alla Incredible Bongo Band per meglio ruzzare al meglio.

ha telefonato ad un numero a Vanvara il dottor Mabuse, dicendo che era giunto il momento nel mondo perché un po' di chitarrazze portassero il mood anche roccia, ma anche psichedelico nel mondo. Vedo fatto Light Kill for Here dei Black Angels, tuonò quasi in automatico nell'etere della Svizzera italiana tutta, riportando i giusti equilibri dei nostri corpi innati proprio per sciamare dinoccolati su queste melodie al meglio del meglio. Ma anche sciamare su queste country outlaw di quel gamaldo chiamato nel rione col nome di Aaron McDonnell.

C'è molta potenza in sapor di Public Enemy quando ruzzano via i Sons of Berserk, ma certo, perché giustamente c'è tantissima gente che milita proprio tra le frange dei Public Enemy in questo progettazzo, rimasto purtroppo confinato ad un solo album gagliardissimo che bombava roba tipo questa Bang Get Down, Get Down. Roba che prendeva a piene mani anche nel look sfoggiato in copertina dai Sons of Berserk da personaggi come Bobby Bird, il cotè corista ballerino del grande James Brown. Bobby Bird che Sons of Berserk anche allegramente campionarono, ma Bobby Bird anche di Original One è qui con noi. I'm coming!

veramente strong, il grande Black Joe Lewis, grande black music maggiorata quando lui è in pista con la sua bella rumenta, e grande strong, strong man, il pezzo proprio Strong Man messo in piedi dal multistrumentista Nino.

baby, tell me, baby, can't be satisfied.

night.

0: Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aetta, babuè,
4: Ne?
5: Aetta.

Ultimate Warfares. Tutto puoi dire di loro, ma non che non sono fuori come piace a noi, che siamo fuori, ma siamo belli uguali, perché sì, perché è così e perché ogni scarafone è bella mamma sua. Credici se non ti sei guardato allo specchio, ma soprattutto credici perché sei genitori dei francesi queer, con quelle geppe mascherate col passamontagnino rosa, non li hanno ancora ripudiati, noi possiamo dire di essere a cavallo in questo senso. Se poi ci aggiungiamo le melodie sfoggiate dai queer, allora noi stiamo proprio tranquilli, siamo in una botte di ferro.

Mourir Jeune è il titolazzo del pezzaccio dei Queer, che fa il paio perfetto con la Too Late to Die Young dei Beach Slang. Incredibile, ma vero.

0: Sound!
1: Mods panchettoso in acustico. Sempre piace agli amici del Wusterone sulla brace a rosolare il giusto. È così che va anche nel mondo barbecue di quei Grade 2 che proprio a Duopo hanno voluto rielaborare parte del loro repertorio in questo senso. L'esatto contrario di quello che fa quel casinaro testa a pera e testa modificata del metallizzatissimo andato a bestia amico anche della drum and bass ignoranza suprema, Igor, con tre R.

Igor con 3 R, visto che il pezzardo portava il titolo esplicativo di Very Noise. Eppure mi dicono dalla giungla del Bussanza c'è gente che non ne ha abbastanza e chiede a viva voce più baccana. E sono i super crossoverizzati amici francesi della Peanuts Crew, Plus de Bruit.

0: qui il rumore più, chiedevano a gran voce gli alfieri del crossover arrognoso amici della banlieue Pinus Crew. Ma tu sai, io so e gli sa che se chiedi più rumore nella banlieue, solo un personaggio può rispondere a pieno alle tue aspettative di giovane sbandato votato al bercio libero e smodato. Vedo già dalla tua espressione da pizza man che hai capito. Effettivamente stiamo parlando proprio di lui. Ma di lui chi? Ma di lui, quello presentato qui in pompa magna.
1: Mesdames, messieurs, celui qu'on va accueillir maintenant, il mesure 1m80, 83 kg. Ce n'est pas son dernier combat,

I percussonici con questa loro dichiarazione d'appartenenza che porta il titolo di Nata su un'isola. Isolani di Sicilia Doc, orgoglio isolano al top. Come isolano Doc e ormai cittadino onorario di quella Olbia in Sardegna che ne ha visto anche i Natali musicali, uno dei massimi rappresentanti dell'hip hop tricolore, uno che ha anche un background musicale alle spalle di spessore, uno che vanta militanza come batterista e frontman in alcuni gruppi seminali del crossover tra metal rap italici, uno che poi quando si è messo in solitaria votandosi completamente all'hip hop ha chiarito subito il suo spessore, uno che ha sparato pure un dissing nei confronti del fenomeno youtubaro che è diventato quella leggenda del metal che è Pino Scotto e che ha scatenato un divertente botta e risposta finito pure in un suo pezzo. Il pezzo è questa Vai Jack, frase topica nei programmi di Pino Scotto su Rock TV, e l'artefice, già l'abbiamo detto,

0: Radio Monnezza.
1: Balliamo, scendiamo in pista, andiamo a ballare, lasciamoci andare.
2: Lascia un bacio, pezzo di cornuto, a mio figlio.

prevalenza di roba acustica per la svolta degli altrimenti scuri e selvatici bluesettari inglesi Miraculous Mule, sound portato via dalle nere paludi del delta proto-punk blues a cui ci avevano abituati, per entrare in territori acustici quasi Led Zeppeliniani, come nel caso di questa City of Refugee. Anche tanto gospel nei solchi del loro Old Bones New Fire, tanto quanto in salsa funk total anni 70 ne infilano nei loro dischi i Dedicated.

Possono passare gli anni, le mode e può cambiare il modo di fare e concepire la musica, ma un disco dei Cypress Hill, per quanto mi riguarda, merita sempre attenzione. Un gruppo epico, leggendario, che affascina ancora oggi. Un gruppo trasversale che trova seguaci non necessariamente orientati all'hip hop e che dal vivo riesce a intrattenere come pochi. A livello discografico, i Cypress Hill hanno raggiunto quota 11 album, l'ultimo uscito recentemente dopo un'attesa di 4 anni, intitolato Dios Bendiga. Rispetto alle uscite passate, la principale novità è che per la prima volta il lavoro è interamente in spagnolo. Fino ad oggi ci sono state tracce, rime e una raccolta delle migliori tracce, rifatte in spagnolo, uscite nel 99. Ma tutti gli album della loro storia sono stati rappati principalmente in inglese. In un periodo storico importante per il rap latino, il gruppo apre quindi un nuovo capitolo con un disco che vuole essere un ritorno alle origini e rappresenta un legame diretto con le radici del gruppo e con le persone che li hanno sempre aiutati a restare con i piedi per terra. Per quanto riguarda la parte musicale, Dios Bendiga è un disco diretto musicalmente da Eric Bobo e prodotto da DJ Flick, che hanno portato il tocco latino che il gruppo voleva per questo nuovo viaggio. Per quanto mi riguarda, nessuno al mondo potrebbe mai produrre un disco dei Cypress Hill meglio di DJ Muggs, produttore storico del quale in questo nuovo lavoro purtroppo non c'è traccia. Capisco ovviamente che se l'idea era quella di avere un tocco più latino, per forza di cose si doveva guardare altrove, ma in me c'è sempre la speranza che Muggs prenda in mano tutte le produzioni come ai tempi migliori. Forse proprio per questa mia speranza, le produzioni di Dios Bendiga le ritengo il punto debole del disco, non nel complesso, ma in qualche episodio specifico. Niente comunque di particolarmente compromettente e che possa rovinare quello che rimane un disco godibile e con qualche momento decisamente

0: Il radiogiornale.
1: Caso Zali, Lorenzo Quadri si esprime sullo scambio di email di 5 anni fa. Oggi il primo incontro dei vertici della Lega con il consigliere di Stato. Condannata per negligenza sulle norme di riciclaggio una banca privata di Ginevra. La sentenza non definitiva chiama in causa l'intera piazza finanziaria svizzera. Si riapre il dibattito sul riconoscimento facciale. La tecnologia vietata nella Confederazione ha dato risultati anticrimine eccellenti in Gran Bretagna. Non rientra la crisi per la guida della nazionale di calcio italiana. Dopo il mancato accordo con Andrea Pirlo quale allenatore, sono arrivate le dimissioni del direttore tecnico e del suo assistente. In studio Maria Armanda Trezzini. Il caso Zali si allarga alla Lega. Lorenzo Quadri ha preso posizione sulle email documentate dalla RSI che lo informavano della querela depositata contro l'attuale presidente del governo ticinese. Il punto con Alessandro Bruggini.
2: Il consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi e direttore del settimanale Il Mattino della Domenica, Lorenzo Quadri, era stato messo al corrente nel 2021 di una querela per lesioni semplici e minacce depositata da una donna contro il consigliere di Stato Claudio Zali. Lo conferma la RSI dopo aver visionato uno scambio di messaggi di posta elettronica tra la diretta interessata e il politico. Nell'email lei gli spiega la sua versione e gli comunica di aver scritto al Ministero Pubblico. Quadri le risponderà che i fatti denunciati sono gravi e che la situazione dovrà essere chiarita con lo stesso Zali. Il deputato leghista ieri ci ha fatto sapere che la questione fu effettivamente discussa tra Zali e il suo compagno di partito e di governo Norman Gobbi, che giudicò la questione chiusa. Quadri ieri ha sostenuto che, citiamo, a distanza di 5 anni e con altri elementi a disposizione, a lavorare con il senno di poi sono tutti buoni. La querela era stata ritirata pochi giorni dopo dalla donna. Ricordiamo che oggi i vertici della Lega dei Ticinesi incontreranno per la prima volta Claudio Zali.
1: È stato condannato per tentato omicidio intenzionale a 3 anni e 6 mesi sospesi a favore del ricovero in un istituto specializzato il 49enne che aggredì la madre a Solduno. La Corte ha rilevato la tenacia nel continuare a colpire la vittima. La multa di 3 milioni inflitta alla banca ginevrina Lombard-Odier dal Tribunale Penale Federale di Bellinzona per il riciclaggio legato alla figlia dell'ex presidente dell'Uzbekistan rimette in discussione la piazza finanziaria svizzera. Maria Iannuzzi.
3: Per la difesa di Lombard-Odier la portata del verdetto va ridimensionata. La banca non è stata condannata per riciclaggio di denaro ma per carenze nella vigilanza interna su alcune relazioni bancarie, come spiega l'avvocato ginevrino David Bitton.
4: Si tratta semplicemente di stabilire se abbia adottato le misure di vigilanza necessarie. La banca è come un allenatore in panchina e quindi si pone la domanda: ha sorvegliato l'attaccante? Ha sorvegliato il difensore? E in questo caso viene detto che non abbiamo sorvegliato a sufficienza. In un certo senso sono i rischi del mestiere.
3: Ma per le organizzazioni che da anni seguono il dossier Karimova, la decisione della Corte resta un segnale importante. Presente in aula alla lettura della sentenza anche Britta Del Mas, analista finanziaria di Public
5: Eye.
6: È un po' contraddittorio affermare che le banche non dispongano degli strumenti, perché dall'altra parte ci ripetono sempre che ora tutto è diverso e va meglio. Quindi presumo che gli strumenti necessari ci siano. Naturalmente non è possibile impedire ogni singolo atto criminale, ma tra chiudere gli occhi di fronte a situazioni a rischio e riuscire a impedirli c'è un margine molto ampio di attenzione. Ci auguriamo che le cose oggi vadano meglio. Continueremo comunque a tenere d'occhio le banche svizzere.
3: Per Public Eye, dunque, la sentenza ricorda che gli istituti finanziari hanno un ruolo centrale nell'individuare e segnalare i flussi sospetti e che la lotta al riciclaggio non può limitarsi a una verifica formale delle procedure. A distanza di anni dai fatti, il caso Karimova continua così a interrogare la finanza svizzera sulla propria capacità di coniugare attività d'affari, vigilanza e responsabilità.
1: In Francia resta elevata l'emergenza per gli incendi. Il presidente Macron, che ieri si è recato nel centro di crisi che gestisce le operazioni a Bordeaux, ha esortato a restare uniti per vincere la battaglia contro il fuoco. L'allerta è scattata anche in Corsica, dove la Svizzera invierà per 7 giorni 3 elicotteri dell'esercito con 20 di specialisti. Oggi sarà organizzato un sopralluogo e successivamente dalla base di Locarno decolleranno i Super Puma. Anche in Spagna è massimo allarme. Il rogo vicino a Madrid, che ha rallentato la sua avanzata, è ancora fuori controllo. Fino a questa sera resta aperta una finestra favorevole alle operazioni di spegnimento prima dell'ondata di caldo.

0: Dei negoziati di pace. Senza fornire dettagli, il capo della Casa Bianca si è detto fiducioso sul raggiungimento di risultati tangibili. L'interruzione dei combattimenti ha inciso nettamente sul prezzo del petrolio. Le quotazioni del Brent hanno perso quasi il 10%, scendendo sotto gli $86 al barile. In forte calo anche il WTI, crollato sotto gli $84. E hanno reagito positivamente anche i mercati finanziari in Europa. Le borse hanno chiuso al rialzo, Wall Street invece ripiega appesantita dal calo dei produttori di chip e dalla crescente pressione sui colossi tecnologici per le spese sull'intelligenza artificiale. Dopo gli eccellenti risultati, il riconoscimento facciale che identifica i sospetti in tempo reale sarà esteso in Gran Bretagna. In Svizzera non convince il sistema meno sofisticato già usato da diverse polizie cantonali. Da Berna, Alessio Veronelli.
1: Non certo una battaglia recente quella fra protezione della sfera privata o del benessere pubblico. Se paesi come la Cina da anni si sono ormai lanciati nell'utilizzo avanzato di sistemi biometrici di riconoscimento facciale, per le democrazie occidentali questo è sempre stato un passo difficile da compiere. A Londra, però, i risultati parlano chiaramente a favore di queste tecnologie, che hanno permesso nel 2024 di arrestare circa 2.500 persone.
2: Solche sistemi der biometrischen Gesichtserkennung die sind eigentlich ein Albtraum für die freie und demokratische Gesellschaft.
1: Questi sistemi di riconoscimento facciale biometrico sono un incubo per le società libere e democratiche, sostiene Rael Esterman, codirettrice dell'Associazione per la protezione di cittadini e consumatori, Società Digitale. Parliamo di sorveglianza di massa, con il 99% delle persone osservate che non hanno commesso alcun reato. Attualmente comunque il quadro giuridico elvetico è molto più rigoroso rispetto a quello londinese. Alcune città hanno esplicitamente vietato il riconoscimento facciale automatico, pratica illegale, ci ha ricordato l'incaricato per la protezione dei dati Adrian Lopsiger. Ma in alcuni cantoni la polizia estrae e confronta poi i volti filmati da telecamere di sorveglianza con le proprie banche dati. Legalmente, ci dice ancora Lopsiger, nel caso di procedimenti penali specifici. C'è un effetto paura, sostiene però Rael Esterman, c'è il timore di essere spiati costantemente, riconosciuti, e questo si scontra con il concetto di società libera. Inoltre, non si sa da dove provengono le foto e quali banche dati vengono utilizzate per il confronto. Società Digitale chiede allora che il divieto del riconoscimento facciale biometrico in tempo reale negli spazi pubblici resti tale, ma anche maggiore trasparenza e regole chiare riguardo il trattamento delle immagini da parte della polizia.
0: Per l'attualità regionale, la notizia del principio di annegamento di una donna di 82 anni al bagno pubblico di Bellinzona. È stata rinvenuta priva di sensi ieri verso le 16 nella piscina olimpionica. La polizia precisa che è stata ricoverata in gravi condizioni. Nel canton Argovia si è svolta ieri pomeriggio una veglia per esprimere solidarietà alle vittime di violenza sessuale attribuita ad un ex gran consigliere. Circa 400 persone si sono riunite pacificamente davanti al municipio di Untersiggenthal. Durante la manifestazione è stato chiesto di rafforzare la protezione delle persone coinvolte e di fare piena chiarezza sulla grave vicenda. Il caso, lo ricordiamo, aveva suscitato ampie polemiche anche sulla sua gestione da parte delle autorità. E ora l'attualità sportiva con Deborah Carpani.
3: Ben ritrovati. Nonostante sia stato un lunedì con pochi eventi, il mondo dello sport non ha mancato di far parlare, in particolare per la bufera che sta imperversando sulla guida della nazionale italiana di calcio, ma anche per due nuovi contratti siglati nell'hockey e nel basket. Iniziamo dalla situazione sempre più complicata del calcio italiano, che in meno di 14 mesi ha vissuto una girandola di cambiamenti, a iniziare dall'esonero di Luciano Spalletti, arrivata poche ore prima di una partita di qualificazione mondiali, qualificazione fallita poi dal suo successore Gennaro Gattuso. Il terzo mondiale consecutivo mancato ha poi portato all'addio dell'allenatore, ma anche del presidente della federazione e del capo delegazione. Con Silvio Baldini nominato ad interim per qualche mese, il posto di commissario tecnico sembrava negli scorsi giorni ormai attribuito ad Andrea Pirlo dopo il no di Pep Guardiola, ma la bufera

0: Politica e mediatica sollevata per la vicinanza dell'allenatore bresciano a un'agenzia di scommesse russa, di cui è ambasciatore, ha fatto saltare l'accordo. L'ultima conseguenza, in ordine di tempo, è stata la doppia dimissione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e del suo consigliere Leonardo, che hanno lasciato la federazione nella serata di ieri. Situazione dunque complessa e che evidentemente è lungi dall'essere risolta. Più serena invece la situazione nell'hockey svizzero, con il Lugano che, a un mese e mezzo dal via del campionato, ha messo sotto contratto un settimo straniero, ovvero il centro americano Nick Shore, 33enne in provenienza dalla Svezia e che in passato ha vestito anche la maglia dell'Ambripiotta. Per lui un contratto fino a fine ottobre e un'opzione di rinnovo fino al termine della stagione. Un ingaggio che, a meno di colpi inattesi, chiude il mercato dei bianconeri per questa estate. Per la pallacanestro, la Svizzera maschile ha trovato un nuovo allenatore. Si tratta del belga Thibaut Petit, che sostituisce il greco Ilias Papateodoro e che ha fermato fino al 2030. Già alla guida dei Lugano Tigers e attualmente tecnico dell'Olympique Friburgo, il 46enne debutterà tra un mese esatto nella sfida di prequalificazione all'Europeo del 2029 contro la Gran Bretagna. Proseguiamo con il tennis, con le prime battute della stagione sul cemento. Tra i primi svizzeri impegnati vi è Victoria Golubic, che attende di concludere tra qualche ora il primo turno del torneo di Memphis contro la statunitense Katie Volinets. La sfida, che ha visto le due atlete conquistare un set a testa, è stata interrotta per il troppo caldo nella terza frazione sul punteggio di 4-2 in favore della rossocrociata. In chiusura vi ricordo che martedì è sinonimo di preliminari di Champions League, con il Thun che affronterà la Dinamo Zagabria in Croazia dopo l'1-1 dell'andata.
1: Prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e caldo in tutta la Svizzera. Sul sottoceneri nelle prime ore del mattino nuvolosità bassa in rapida dissoluzione. Nella notte le minime a sud si situeranno tra i 19 e i 22 gradi, a nord scenderanno fino a 15, in giornata sono attese massime ovunque sui 32 gradi. E con questo è tutto da parte nostra, ancora grazie dell'attenzione e l'augurio di una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

puntata della stagione con tantissima musica che, è vero, abbiamo già sentito, ma che voglio sottolineare un'altra volta. Perché ci sono canzoni che sono così, da scoprire e riscoprire, canzoni che ad ogni passaggio ci regalano qualcosa di diverso, più profondo. A volte il testo, a volte la musica. Nel caso di Sugar Water di The Honest Guy è quest'ultima che mi ha catturato come uno di quei particolari che da bambini accendono la nostra curiosità, ci rendono maniacali e ci portano a voler sapere tutto di quel qualcosa che ci ha rapiti. Qui è stato il basso prima, poi l'intreccio delle voci che diventano una sorta di orchestra che balla sugli altri strumenti e rende il tutto un viaggio magico che ti fa perdere la concezione dello spazio e del tempo.

tra i dischi che hanno una replayability maggiore in questa terza stagione c'è sicuramente Whimsy di Destin Conrad. Un po' R&B, un po' jazz, tanto soul e un array di musicisti da capogiro. Poi c'è la sua parte più pop, Love on Digital, arrivato qualche mese prima e giustamente nominato ai Grammy come miglior album R&B Progressive, insieme a Come As You Are di Terrace Martin e Kian Harold, che hanno lavorato con Conrad proprio a Whimsy. State of Contemporary R&B, Alive and

Malek di Ven è uscito il 5 settembre ed è stato sicuramente uno dei dischi più suonati dal sottoscritto nell'autunno passato. Se Whimsy di Conrad aveva un organico da urlo, anche Venna non scherza. Georgia Smith, che abbiamo appena sentito, Leon Thomas, che sentiremo più avanti, Smino, Yusef Days, Kari, insomma, 50 minuti di lussuria uditiva. Un po' come quello che per me è stato il duetto italiano dell'anno passato, uscito lo stesso giorno di Malek, Yoff e Lauren con Zero. Questo

Olivia Dean non mente, innamorarsi di lei è davvero fin troppo facile, ed è quello che è successo. Così come anni fa, quando ho sentito la versione live di How Deep Is Your Love di PJ Morton con Abigail Elizabeth Smith, ed è stato tutto un brodo di giuggiole da quel momento in avanti. Quindi quando a marzo è arrivato il suo tanto atteso secondo disco, Jean, riscoprire l'amore per Yeb è stato come tornare su una spiaggia che visitavamo da bambini, con quell'odore di pini marittimi e salsedine che si è legato nella nostra mente a intramontabili momenti di innocenza prima persa e ora ritrovata. We've got in the bank.

Eliza con Cheddar da The Darkening Green, disco davvero incredibile, e poi Q Marsden con Bad Man, due canzoni che ti passano davanti alla chetichella ma che personalmente mi hanno lasciato un solco davvero profondo. L'atmosfera, il testo, la botta, 10 su 10. E poi c'è Daniel Caesar, che da ormai 10 anni ha affittato un loft nel retro della mia testa, non vuole proprio saperne di trasferirsi altrove. Son of Spurgy per me è un capolavoro. Who Knows la più riascoltata.

cosa c'è da dire di questi quattro che abbiamo appena sentito? Never the Same di Boy Soda è un classico istantaneo. Baby di Dijon, un disco che attraversa lo spazio-tempo come l'Enterprise. E Mac Keen, una gemma che aspettavamo da tempo che venisse scoperta e apprezzata dal mondo intero. Chiude il cerchio Leon Thomas che con My Muse mette il punto esclamativo a una carriera che sembra non volerne sapere di rallentare. Ora, dopo la doccia di divinità contemporanea, ci facciamo una rinfrescata con due semidei in odore di promozione. Gabriel Jacoby con la doppietta super funky Got a Child e The One, e poi Quinn Houlton con Lead You to Water, che è vero, ha già 2 anni, ma l'ho scoperta solo di recente e non mi sono ancora stancato di riascoltarla. Quindi, via un'altra volta.

Tutti davvero bravi, gli uomini che abbiamo sentito, ma Ray sta proprio su un altro piano astrale. Questa versione di Nightingale Lane, registrata dal vivo agli Abbey Road Studios, fa venire la pelle d'oca a sentirla e, visto che c'è questa fortuna, anche a vederla. Il disco passerà alla storia, ci metto la mano sul fuoco, potrei parlare ore e ore di lei, di quello che ha fatto, sta facendo, farà, e cerco di non avere rimpianti nella vita, ma un paio ogni tanto finiscono poi per infilarsi lì nel resoconto della nostra storia. Per me sono, per esempio, non aver visto dal vivo Bill Withers, Prince, Michael Jackson o Amy Winehouse, e in questi giorni si è infilato anche il live di Ray. Fortunatamente però c'è Play Swiss, che ci ha regalato la performance del 3 luglio al Montreux Jazz Festival, dove Ray, accompagnata da due ospitucci come Alicia Keys e Mark Ronson, ha fatto vedere cosa si può fare quando alla potenza viene affiancato un controllo incredibile e una penna. Che penna! This Music May Contain Hope è un colossal, se ci fossero dischi grandi come l'Odissea di Nolan, e alla musica imperiosa e monumentale si sono affiancate canzoni che strappano parti di noi, le rimettono insieme per poi ripresentarcele venate d'oro. Io vi saluto con la versione da disco di I Know You're Hurting, che ho riascoltato infinite volte e che, in tre quarti di queste, mi ha fatto lacrimare abbondantemente. Piangere fa bene al corpo e allo spirito, e ricordarselo così è ancora più bello. Quindi da Max è tutto, ci sentiamo a settembre. Grazie davvero a tutti voi, e non dimenticatevi che you know that you can't be so strong alone all the time. So please stop trying to be so strong all alone. You don't have to do this all alone.